0: del regime, oppure colpirli molto duramente con un attacco militare, il più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale. La terza via è quella di soffocarli ancora di più dal punto di vista economico. Sono già i loro banchieri, ha detto Trump, cui gli Ayatollah hanno promesso vendetta per l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei. Il Washington Post ha rivelato una messa in scena orchestrata dai servizi statunitensi proprio per evitare un possibile attentato a Trump durante il volo di ritorno dal vertice NATO di Ankara il mese scorso. Il presidente è salito a bordo dell'Air Force One salutando i reporter dalla scaletta, ma poi è stato fatto scendere di nascosto in un carrello del catering per farlo imbarcare su un altro aereo. A bordo dell'Air Force One sono invece rimasti i membri dello staff e tutti i giornalisti al seguito, inconsapevoli bersagli. Matteo Alviti da New York per il GR1.
1: Israele e Libano intanto riaprono il dialogo, i colloqui di pace infatti riprenderanno all'inizio di settembre a Roma, ma poco fa notizia di un nuovo attacco israeliano nel sud del paese, un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Hadata. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia i dispersi, militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma, donna estratta viva dalle macerie. E torniamo in Italia con il caso Lavitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, ex direttore e accusato di essere il mandante dell'attentato a Silvio Rannucci lo scorso ottobre. Intanto botta e risposta tra il conduttore di Report e il leader della Lega Salvini.
2: Dopo l'arresto, il primo confronto di Walter Lavitola coi magistrati. Così il difensore Sergio Cola.
3: Lui deciderà sul da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
2: Per gli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. Obiettivo: lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Se ti cacciano da Report, fai bingo. Tra 2 anni diventi premier. Scriveva l'ex faccendiere al conduttore. Berlusconi ti avrebbe fatto copresidente. Ranucci era all'oscuro, stando all'ordine. Manipolato e sedotto dalle lusinghe, poi però incuriosito dal progetto. Il suo avvocato Roberto De Vita.
4: 3 volte vittima di un attentato, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: La procura di Roma intanto avvia la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun, factotum di Lavitola, per l'accusa l'intermediario con la banda dei 4 che ha piazzato l'ordigno. Cosa aspettano ad arrestare Lavitola? Si domandava uno di loro, intercettato in carcere. Elena Baiocco, GR1.
1: E la premier Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburante, le sfide soprattutto che attendono il governo a settembre, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. La replica delle opposizioni con la Schlein che dice basta promesse.
5: Escludere impasti di governo e fissa le priorità economiche a partire dall'autunno, quando l'esecutivo sarà diventato il più longevo della storia repubblicana e dovrà affrontare la sessione di bilancio. Giorgia Meloni sceglie il settimanale Chi per blindare la squadra e indicare le prossime aree di intervento, il taglio delle tasse, la creazione di nuovi posti di lavoro e la difesa del potere d'acquisto delle famiglie, precisa la Presidente del Consiglio, che di fronte a uno scenario politico interno che si fa più complesso torna ad attaccare Vannacci, il suo, dice, un caso creato per favorire la sinistra. Nel colloquio con il rotocalco c'è spazio per un bilancio sui provvedimenti dell'esecutivo contro il caro carburanti, misure che Giorgia Meloni rivendica. Sul fronte più personale, l'esperienza a Palazzo Chigi. Nessuno può dirmi di essermi risparmiata, ma la stanchezza si sente, confessa la premier. Federica Ionta, GR1.
1: E continuiamo con la cronaca, dramma in mare a Formentera. Un italiano è morto mentre nuotava a dare l'allarme a un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili e probabile l'annegamento. È svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. Fermati 2 fratelli, poco più che 20enni, calabresi ma residenti in Lussemburgo. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I 2 rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. E in Sicilia l'Etna continua a creare disagi, una nuova attività eruttiva insieme ai venti che soffiano sulla zona, ha fermato l'aeroporto di Catania, stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo l'invito è verificare lo stato del proprio volo. E il caldo non finisce, l'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi, oggi 20 le città da bollino rosso, e non ci sarà una vera tregua almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancano però temporali anche intensi, soprattutto nelle zone interne del centro, allerta il Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E oggi occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. In Italia avrà inizio alle 19.30, i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola, poi sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E andiamo invece a parlare di sport, perché a Birmingham Battocletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma invece Jacobs nella finale dei 100. Ori europei per l'Italia invece in basket e in pista, a Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana.
6: Padrona incontrastata degli 800 stile Simona Quadarella, re indiscusso dei 100 rana Nicolò Martinenghi e poi Sara Curtis, bronzo storico nei 100 stile e Simone Cerasuolo, ottimo terzo sempre nei 100 rana. L'Italia convince, i big non deludono, confermarsi è difficile ma è una grande soddisfazione, dice una raggiante Quadarella che per la quarta volta è campionessa europea degli 800, mai nessuna come lei nel vecchio continente. Testa a testa con la tedesca Gose, poi l'accelerazione decisiva dell'azzurra a 200 metri dalla fine. Una grande vasca di ritorno, una grande progressione, quella di Nicolò Martinenghi che dopo l'oro olimpico di 2 anni fa, sempre a Parigi, si prende ancora il titolo continentale nei 100 rana come a Roma 2022. Con cuore e voglia di riscatto, commenta, perché è stato un anno complicato, fatto di problemi fisici e tanti dubbi sul futuro. Sul podio, partendo dalla corsia numero 8 e sorprendendo la concorrenza, Simone Cerasuolo, bronzo. Come Sara Curtis nei 100 stile, 20 anni tra pochi giorni, la piemontese entra nella storia, è la prima italiana a medaglia nella gara regina. Manuela Collazzo, GR1.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3 ore. Vi lascio alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione dei pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio ed acqua. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione e il rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117. Oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

Grazie della bellissima serata. Grazie a nome di Jam Senese, di Ernesto Vidolo, Rossa le percussioni, Rosario Hermano, Agostino Malangolo, Rino Zurzolo, Gigi De Rienzo, responsabile con me di queste, di questo spettacolo, è responsabile lui con me, Elisabetta Serio, Tullio De Biscopo. Grazie della bellissima serata, grazie anche a nome di Agostino Malangolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso un ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. E il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
3: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza, la lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la Rai non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
4: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che è vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi dicono: lega le carte, da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro.
3: Filippo Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 i dispersi. In campo l'esercito per evitare furti. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. Finora inviate aiuti internazionali per 1.300.000.000 di dollari. Medio Oriente, Trump torna ad attaccare l'Iran, sono a pezzi ed io controllo i loro soldi, dice il presidente americano, ma secondo il Pakistan, parole a parte, i colloqui stanno andando verso un'intesa. Perno principale dell'accordo, lo stretto di Hormuz. L'esercito americano ha attaccato una nave panamense che ne ha violato il blocco. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti. Lancio missilistico della Corea del Nord, il razzo si è inabissato nel Mar del Giappone. Il lancio, l'11° dall'inizio dell'anno, anticipa di pochi giorni le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. La cronaca: fermati 2 fratelli per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Gineto, Cosenza. I presunti assassini, poco più che ventenni, calabresi ma residenti in Lussemburgo, sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Il caldo record non molla la presa sull'Italia.
6: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore e allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
7: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sull'area interna di Sardegna, centro-sud e Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
6: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
8: Mitigazione e adattamento. Ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra. Adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Ed è il giorno dell'eclissi di sole in Italia, avrà inizio alle 19.30. I migliori punti d'osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
0: sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
9: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
9: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
0: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
9: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, gli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletini, 5.000, bronzo per Nicole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. E agli europei di nuoto di Parigi invece oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero, nei 100 rana oro per Nicolò Martininghi e bronzo per Simone Cerasuolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: dove siete? Allora, ci vedete al mese da?
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: E torno sui miei passi adesso, sì, è inevitabile.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le nuove tensioni tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma, nessuna solidarietà, la sospensione di Schengen risponde a interessi di parte e logiche elettorali. Nell'enclave intanto cresce l'allarme per possibili nuovi ingressi di massa.
3: Torna ad accendersi lo scontro tra Italia e Spagna. Da Ceuta, il ministro degli esteri di Madrid attacca
4: l'attitudine dell'Italia.
3: L'Italia non ha mostrato solidarietà, ma ha cercato di sfruttare questa situazione senza precedenti per scopi elettorali. Sorprendente per il governo spagnolo che proprio il paese col maggior numero di ingressi irregolari in Europa abbia sospeso Schengen. Soprattutto perché quelle di Ceuta e Melilla sono le frontiere più complesse non soltanto d'Europa, ma del mondo intero. E dunque.
4: Non si può parlare con la leggerezza e con la frivolità.
3: Non se ne può parlare. Parlare con la leggerezza e la frivolezza con cui lo ha fatto il governo italiano. Scopo della visita: scongiurare una nuova crisi.
5: Che non arrischien sus vidas.
3: Non rischiate la vita per un'avventura fallimentare, l'appello di Albares, e su questo lavora anche la Commissione europea. Chi entra illegalmente dovrà tornare indietro, ricorda una portavoce, Arianna Podestà, sottolineando che Bruxelles è impegnata anche in una collaborazione con le piattaforme social. TikTok e Meta hanno già messo in campo un meccanismo ad hoc per segnalare rapidamente fake news, come quelle che hanno provocato l'ingresso di massa a fine luglio e che adesso potrebbero avviarne un altro. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Stati Uniti, Iran, Donald Trump torna a criticare duramente Teheran. Non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro. Ma ribadisce anche di essere fiducioso sulla fine della guerra e che l'avversario ormai è al collasso. Anche per il ministro della difesa pakistano le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa. Gli Houthi intanto attaccano una nave saudita nel Mar Rosso, 6 morti. Altro fronte in Medio Oriente, Israele e Libano riaprono il dialogo, i colloqui di pace riprenderanno all'inizio di settembre a Roma. Nella notte però c'è stato ancora un attacco israeliano nel sud del Libano, un bombardamento definito massiccio ha colpito il villaggio di Haddata.
6: Un passo storico, l'abolizione della pena di morte votata dal Parlamento del Libano, primo paese arabo a compiere questa scelta. Gioca un ruolo pionieristico, dichiara il ministro della giustizia Adel Nasser, la decisione di combattere l'omicidio invece di ricorrere alla morte. L'ONU plaude e sollecita altri paesi della regione a seguirne l'esempio, frutto delle campagne di attivisti e del pressing dei donatori occidentali in direzione di una maggiore indipendenza della magistratura e tutela dei diritti umani. Il Dipartimento di Stato statunitense intanto annuncia un nuovo ciclo di negoziati diretti tra Libano e Israele. Per i primi di settembre a Roma, gli scorsi si sono conclusi con un nulla di fatto e la sospensione un pomeriggio dei lavori per nuovi raid israeliani. Anche oggi i bombardamenti hanno fatto un morto e un ferito nell'area di Nabatieh e danneggiato un'ambulanza raggiunta da un secondo colpo quando i soccorritori sono giunti sul posto. Per il presidente Aoun però il Libano pone sul tavolo 3 condizioni: ritiro dell'esercito israeliano da tutto il paese, ritorno dei prigionieri e ricostruzione del sud. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Altro fronte, quello dell'Ucraina, attacchi con droni sono stati segnalati durante la notte nella città portuale russa di Novorossiysk e nella Crimea sono stati colpiti 6 edifici residenziali, secondo i media locali ci sono vittime. E dopo il terremoto la Colombia si prepara a dichiarare lo stato di emergenza, oltre 250 vittime, migliaia i dispersi, i militari in strada per fermare i saccheggi. A 30 ore dal sisma una donna è stata estratta viva dalle macerie. Riaprono anche 6 aeroporti su 7. E torniamo in Italia con il caso Lavitola. È previsto per questa mattina alle 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove è detenuto l'interrogatorio di garanzia dell'ex editore accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Intanto botta risposta tra Salvini e Ranucci. L'idea della Lega chiede trasparenza sui rapporti tra i due e sostiene che Ranucci dovrebbe prendersi una pausa da Report finché tutto non sarà chiaro, parole alle quali il Ranucci risponde con un post sui social: ha chiesto alla RAI la mia sospensione. E Giorgia Meloni in un'intervista a un settimanale commenta i provvedimenti presi nelle ultime settimane, come le misure contro il caro carburanti, ma anche e soprattutto le sfide che attendono il governo a settembre, cioè alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto, favorire l'occupazione. Duro il commento dell'opposizione Kohlschlein, che dice basta promesse. La cronaca, dramma in mare a Formentera, un italiano è morto mentre nuotava davanti la spiaggia di Yevan. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile morte per annegamento. È svolta invece nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza pestato fuori da una discoteca a San Cineto in provincia di Cosenza. Fermati due fratelli.
0: Un breve litigio e poi l'allontanamento perché non avevano pagato il biglietto d'ingresso. Sarebbe questa l'origine, in base ai primi riscontri, testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza, del violento pestaggio avvenuto poco dopo all'uscita della discoteca di San Gineto, nel Cosentino, la notte di sabato. Due fratelli di 22 e 24 anni, che vivono in Lussemburgo ma originari della vicina Belvedere Marittimo, avrebbero così aggredito Antonio Perrotta, il 34enne che lavorava, come ha detto, alla sicurezza per arrotondare il suo stipendio di operaio. Una serie di colpi inferti dai due giocatori di rugby hanno fatto cadere a terra Perrotta, che ha perso sangue dal naso e ha accusato un malore, trasferito in ospedale e morto poco dopo. I fratelli sono ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato dai motivi futili e abietti. Li hanno bloccati poco prima che ripartissero. Sconvolta dal dolore, la famiglia di Perrotta, che lascia la moglie e quattro figli. Il fratello:
7: posso dire, è una cosa troppo brutta, l'ha spezzata tutte quante, giustizia.
0: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E rimaniamo in Sicilia. L'Etna continua a creare disagi. La nuova attività eruttiva, insieme ai venti che soffiano sulla zona, ha fermato l'aeroporto di Catania. Stoppa decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito è quello di verificare lo stato del proprio volo. Il caldo persiste nel nostro paese. L'Italia resta nella morsa dell'afa con punte di 40 gradi. Oggi 19 le città da bollino rosso. Non ci sarà una vera tregua, almeno fino a dopo Ferragosto. Al caldo si affiancheranno però temporali intensi, soprattutto nelle zone interne del centro. Allerta in Lazio, Abruzzo, Toscana e Umbria. E occhi puntati verso il cielo, l'eclissi di sole si annuncia come uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni in Italia. Avrà inizio alle 19.30. I migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà anche la notte con il maggior numero di stelle cadenti. E veniamo allo sport. Ori europei per l'Italia in vasca e in pista. A Parigi trionfano Quadarella negli 800 stile e Martinenghi nei 100 rana. Birmingham, Battocletti è prima nei 5.000, ma un infortunio ferma Jacobs nella finale dei 100.
8: Il finale è stato traumatico per chi guardava. Marcel Jacobs, il favorito dei 100, il più veloce in semifinale, ha rallentato, un dolore fortissimo all'adduttore, ha raccontato poi. Addio sogni di un tris europeo, l'oro è andato al britannico Glave, 10.09 tempo alto, altro rimpianto per Jacobs. Il titolo di Roma 2024 va via così e sarà difficile difendere anche quello della staffetta, visto che Tortu non c'è e Ali, sesto in finale nei 100, non sta bene. Ha saputo confermarsi invece Nadia Battocletti il suo spunto incontenibile sul finire dei 5.000, oro come a Roma e bronzo a sorpresa per Nicole Maiori, terza allo sprint e in lacrime nella giornata del record italiano di Eloisa Coiro negli 800, 46 anni dopo Gabriella Dorio. Dei quattro in finale nell'alto, Tamberi, Scioli, Stronati e Falocchi, quasi da primato anche questo. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
9: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua sufficiente.

0: fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
1: Estate con Rai Radio.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'arresto di Walter Lavitola, oggi l'interrogatorio di garanzia per chiarire le accuse. Secondo la procura sarebbe il mandante dell'attentato dello scorso ottobre al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. L'avrebbe fatto all'insaputa del conduttore per spingerlo verso il ruolo pubblico e diventarne uomo fidato. E il caso Ranucci divide la politica, con il centrodestra che attacca il conduttore di Report e le opposizioni che lo difendono.
3: Ad attaccare il conduttore di Report, Fratelli d'Italia, con tutta la maggioranza. La lettura dell'indagine sul caso Lavitola lascia sgomento, dice da Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della vigilanza Rai, che avverte: la rete di rapporti in cui Ranucci appare immerso ne appanna la figura. C'è un problema reputazionale che la Rai non potrà ignorare. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, gli fai con Matteo Salvini, sarebbe meglio che la trasmissione continuasse senza Ranucci.
4: Io penso che, ripeto, coloro che sono coinvolti direttamente in questa vicenda oscura, preoccupante, debbano prendersi una pausa.
3: Non spetta a Salvini decidere chi deve condurre un programma, replica il PD, che accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. Basta fango su Ranucci, rincarano da Verdi Sinistra. Gli atti confermano che vittima e allontanarlo da Report sarebbe una ritorsione. Italia Viva sollecita chiarezza e ad attaccare il leader della Lega anche 5 Stelle. Prima di lanciare anatemi, dicono, lega le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. Dolores Bevilacqua.
5: Fratelli d'Italia si interessa alla verità a giorni alterni. Da una parte Ranucci, vittima di un grave attentato che cercano di delegittimare, dall'altra le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro.
3: Filippo Misano, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, 240 le vittime, oltre 1000 i feriti e 3600 i dispersi. In campo l'esercito contro gli sciacalli. A Cali, la città maggiormente colpita, è estratta una donna viva tra le macerie 30 ore dopo il sisma. Finora inviate aiuti internazionali per 1.300.000.000 di dollari. Nella notte lancio missilistico della Corea del Nord verso il Mar del Giappone, il lancio, l'undicesimo del 2026, anticipa di pochi giorni le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Medio Oriente, Trump torna ad attaccare l'Iran. Sono a pezzi e controllo io i loro soldi, dice il presidente americano, ma secondo il Pakistan, parole a parte, i colloqui stanno andando verso un'intesa. Perno principale dell'accordo, lo stretto di Hormuz. L'esercito americano ha attaccato una nave panamense che ne ha violato il blocco, mentre i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave saudita nel Mar Rosso. 6 morti. Stati Uniti, in corso le primarie in diversi stati in vista delle elezioni di midterm di novembre. Si vota in South Carolina, Wisconsin, Minnesota, Vermont e Connecticut. Lindsey Graham punta a sostituire il fratello defunto, già senatore repubblicano. In Wisconsin la progressista Francesca Hong sfida il moderato David Crowley al ruolo di governatore. La cronaca in Italia con l'omicidio di Antonio Perrotta. Il 34enne ha detto alla security di una discoteca di San Gineto Cosenza, pestato a morte. Fermati due fratelli poco più che ventenni, sono calabresi ma residenti in Lussemburgo. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due rintracciati a Belvedere Marittimo avevano indumenti con tracce di sangue. E passiamo al caldo record che non molla la presa sull'Italia.
6: Le ultime previsioni dicono che l'ondata di calore durerà fino a dopo Ferragosto. 19 le città a bollino rosso, Firenze e Napoli da inizio mese, Roma addirittura dal 31 luglio. Il Po ha toccato i minimi storici di portata, i mari i massimi storici di temperatura, fino a 31 gradi l'Alto Adriatico e il Tirreno. Il caldo porta in quota temporali di calore. È allerta meteo gialla della Protezione Civile in zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Luogotenente Alessandro Cioccolanti, Aeronautica Militare.
7: Temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro sud tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
6: Il caldo estremo non è un fenomeno isolato, il clima sta cambiando e ci impone di rafforzare le nostre capacità di prevenzione e adattamento, dichiara il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, la strategia che gli scienziati del clima indicano da decenni. Luca Mercalli.
8: Mitigazione e adattamento, ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, adattamenti locali per ridurre i disagi delle persone.
6: Francesca Fornario, GR1.
2: Il giorno dell'eclissi di sole in Italia avrà inizio alle 19.30. I migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi totale sono nel nord-ovest della penisola. Poi sarà la notte con il maggior numero di stelle cadenti.
0: sarà uno degli spettacoli più entusiasmanti dell'ultimo decennio, perché nonostante la parziale visibilità del fenomeno, soprattutto a sud, il combinato disposto di sole e luna oscurati e massima caduta delle stelle renderanno pressoché unica l'esperienza. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
9: Quest'anno sarà molto particolare perché avverrà nelle ore proprio precedenti il tramonto, quindi vedremo il sole oscurato in buona parte dalla luna e li vedremo entrambi tramontare insieme. I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Evento assolutamente raro nella sua piena visibilità.
9: L'anno prossimo ci sarà un'altra eclissi parziale, però se lo godranno le regioni del sud, mentre per la prossima eclissi totale visibile dall'Italia dovremo aspettare il 2081, quindi tra più di 50 anni.
0: E allora occhi al cielo, ma con le dovute precauzioni.
9: Mi raccomando, utilizzate le protezioni certificate, altrimenti si rischiano veramente gravi danni.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, agli europei di atletica di Birmingham, oro per Nadia Battocletini, 5.000 e bronzo per Micole Maiori. Marcel Jacobs si ritira dalla finale dei 100 metri per un problema muscolare. Agli europei di nuoto invece a Parigi, oro per Simona Quadarella negli 800 stile libero e per Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Nella stessa gara bronzo per Simone Cirasolo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Gli azzurri di nuovo primi nel medagliere con 28 titoli della ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: time.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport.

0: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
2: RAI Esoradio.
3: Cinque e 29 minuti, buona mattinata, ben ritrovati dopo la notte in viaggio. Ci ritroviamo appunto per aprire ufficialmente la mattina di Rai Esoradio sulle strade del mattino insieme a me che vi sto parlando, Maria Cristina Manca, insieme a Stefano Velli alla parte tecnica, alla messa in onda. Ma noi, come di consueto a quest'ora, aggiorniamo la situazione meteo. Ecco noi il maggiore Domenico Maglione, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto.
3: La domanda è sempre quella, quando finisce il caldo?
4: Quando finisce il caldo? Beh, diciamo, iniziamo con la giornata di oggi che vedrà un po' più di stabilità pomeridiana, soprattutto c'è la possibilità di qualche rovescio temporale abbastanza intenso nelle zone appenniniche, sulle zone alpine, quindi inizialmente ritroveremo una fase di tempo stabile e nelle ore più calde del giorno ci sarà spazio per un po' di rovesci isolati temporali che localmente potranno essere intensi proprio in conseguenza del caldo accumulato in questi giorni. Diciamo che
3: questi giorni, direi in questi mesi.
4: Sì. Vedevo proprio ieri una statistica al lavoro e noi facciamo gli avvisi per onda di calore e abbiamo iniziato questo tipo di avvisi, se non sbaglio, intorno al 19 giugno. Quindi è al di là di tre giorni a luglio che c'è stata una breve pausa, diciamo che
3: sono due mesi,
4: tutta l'estate più o meno è stata questa. Sì. Diciamo che il trend è, non so come vogliamo chiamarlo, positivo per chi magari sta soffrendo il caldo o negativo per quanto riguarda l'abbassamento delle temperature. Infatti, diciamo che in questi ultimi giorni prima di Ferragosto ritroveremo ancora temperature piuttosto elevate, ma per via dell'instabilità e soprattutto per un cambiamento della situazione sinottica si va verso un abbassamento delle temperature. Sarà graduale, ma dal 17 più o meno, ovviamente non sarà puntuale.
3: Insomma, settimana da lunedì prossimo.
4: Esatto, da lunedì prossimo ci sarà un trend che vedrà un abbassamento delle temperature, ma soprattutto ci sarà spazio per qualche pioggia in più.
3: Benissimo, allora intanto ci fa piacere ascoltare queste notizie. Noi comunque ci ritroveremo più tardi per nuovi aggiornamenti.
4: A più tardi.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

35 minuti, questa è la mattina di Raiso Radio, ben ritrovati sempre insieme sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità dalle quali ripartiamo, ma devo dire al momento la circolazione a quest'ora è regolare ovunque, c'è ancora qualche chiusura e qualche riapertura che possiamo raccontarvi, è quella dell'Autosole, il tratto è di nuovo percorribile, è riaperto in anticipo rispetto alla previsione, quello tra Orte e Orvieto, direzione nord Firenze. È risolto l'incidente che era indicato sempre in Autosole all'altezza della stazione di Chiusi, risolto quasi subito questo incidente al 409. Vediamo le altre informazioni, intanto vedo notizie di chiusure che riguardano, questa è una chiusura in realtà a lunga scadenza, ne abbiamo parlato in questi giorni, parliamo di Roma, del tratto urbano della Roma Teramo, tratto che resta chiuso tra il Bivia 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Un tratto che resterà chiuso in modalità continua, quindi in maniera continuativa, fino al prossimo 28 agosto. Altre notizie ci parlano sempre di chiusure, la 3, la Napoli-Salerno, l'entrata di San Giovanni verso Salerno è chiusa anche questa a lunga scadenza fino al prossimo 24 agosto. E poi Novi Ligure, la stazione di Novi Ligure è anch'essa una chiusura a lunga scadenza perché verrà riaperta a fine mese, quindi il 31. Ed è chiusa in entrata verso la 26 Genova Gravellona Toce, in uscita provenendo dalla A7 Milano Genova. Queste le notizie al momento, 5:37 minuti, noi torniamo alla musica con questa novità, questa hit dell'estate 2026.

una delle voci giovani più interessanti della nuova scena pop internazionale, lui è Sombre, e questo è Potential, questo brano che abbiamo appena ascoltato sulle strade del mattino, Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Circolazione regolare sulla nostra rete viaria, abbiamo qualche invito alla prudenza, come per questa dispersione di carico che viene segnalata in autosole tra Orte e Attigliano verso Firenze. Al 483 materiali dispersi, non abbiamo il dettaglio di ciò che è stato disperso. Altra dispersione, quindi ostacoli comunque presenti sulla carreggiata, abbiamo il tratto della 14, Rimini Sud, Rimini Nord verso Nord Bologna, attenzione, siamo al chilometro 119 ed è proprio fermo lì al 119, quindi un mezzo, probabilmente proprio questo mezzo che ha disperso del carico, ed è fermo al 119 tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Attenzione poi a un altro mezzo in difficoltà segnalato sulla 27 Venezia Belluno, parliamo di un mezzo pesante, quindi attenzione in avvicinamento tra Treviso Nord e Treviso Sud verso Sud Venezia, il mezzo è fermo al chilometro 17 e 400. Adesso torniamo un po' indietro nel tempo con questo brano che insomma ha fatto ballare tanti di voi, e la voce è quella di Loredana, Der Te.

Loredana Bertè, La Luna Bussò. A proposito di luna, oggi 12 agosto, appuntamento con il cielo. Questa sera arriva una spettacolare eclissi di sole, la luna passerà davanti al sole e in alcune zone del mondo lo oscurerà completamente. La fascia della totalità attraverserà soprattutto Islanda e Spagna, mentre in Italia potremo assistere a un'eclissi parziale. Sarà un fenomeno particolarmente suggestivo perché avverrà proprio vicino al tramonto. Infatti in Italia l'eclissi inizierà intorno alle 19:30 e il momento massimo è previsto attorno alle 20:20. Le regioni del nord e dell'ovest, tra cui la Liguria, saranno tra le più fortunate, con oltre il 90% del disco solare potenzialmente oscurato. Insomma, questa sera occhi al cielo, ma con una raccomandazione importante: mai guardare direttamente il sole, nemmeno durante un'eclissi. Servono appositi occhiali certificati per l'osservazione solare. E diciamo che l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'INAF, trasmetterà questa sera la diretta dell'eclissi dalle 19:30 con immagini parziali proprio dalla Spezia, proprio dalla Liguria, oltre alle immagini della totalità dalla Spagna. E quindi, mentre noi ci mettiamo in viaggio, il cielo si prepara a regalarci uno degli spettacoli più affascinanti della natura.

la voce di Noemi. Tu cosa fai questa sera? E noi abbiamo detto cosa faremo questa sera. Questa sera al tramonto cercheremo di vedere questa eclissi. Sarà davvero un bellissimo spettacolo per chi riuscirà comunque a vedere qualcosa. Abbiamo detto soprattutto i nostri amici in Liguria potranno essere più avvantaggiati, perché lì si potrà vedere al 90%. Allora, le 5:54 minuti, noi tra poco cederemo la linea al giornale radio. Nel frattempo vedo che si è formata la coda per lavori, una coda che interessa il tratto urbano della Roma Teramo, dove vi ho detto c'è questa chiusura diciamo in modalità continuativa fino al prossimo 28 agosto, il tratto chiuso tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Si è formata la coda in entrata verso Roma tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma. Queste le notizie, perché ricordiamo che la circolazione è comunque regolare sulla nostra rete viaria. Allora torniamo al 2000 con Madonna e una delle sue canzoni più originali di quegli anni, Don't Tell Me, un mix irresistibile di pop elettronica e atmosfere country.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. L'attentato contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, seconda notte in carcere per l'ex editore e faccendiere Walter Lavitola.
3: È fissato per questa mattina l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, recluso a Rebibbia, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'amico Sigfrido Ranucci. Ordinata la custodia in carcere anche per il suo factotum, il camerunense Gomes Tavares, latitante in Africa, a Lavitola. Viene contestato anche il metodo mafioso. L'attentato di ottobre sarebbe stato progettato per costruire attorno al conduttore l'immagine di un giornalista minacciato. Tra due anni fa il presidente del Consiglio, e se dalla Rai ti fanno fuori faresti bingo, scrive in una chat Lavitola all'anchorman, ignaro secondo i magistrati del progetto criminale per la GIP del Tribunale di Roma. Ranucci è solo la vittima della manipolazione dell'indagato. Vedere che dopo una bomba e 30 anni di sacrifici c'è chi infanga il padre per i miei figli non è bello, ha dichiarato il conduttore di Report, e vedere il loro dolore mi fa impazzire. Per il GR R1, Gemma Giovannelli.
2: Ed è scontro politico sul Report e sul suo conduttore Sigfrido Ranucci, critica la maggioranza per Matteo Salvini: fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Maurizio Gasparri sottolinea che la rete di rapporti in cui il conduttore appare immerso ne appanna la figura. Diversa la linea delle opposizioni: il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri, i 5 Stelle si rivolgono a Salvini prima di lanciare anatemi, legga le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. E ora la crisi dei migranti a Ceuta, nuove accuse dalla Spagna all'Italia sulla sospensione di Schengen, una mancanza di solidarietà dettata da esigenze elettorali, accusa il ministro degli esteri Alvarez, dal paese che ha il maggior numero di ingressi illegali. La Commissione europea intanto continua a mediare e ribadisce i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei. Giovedì l'audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen, mentre nell'exclave spagnola si temono nuovi arrivi di massa per Ferragosto dopo il tantam circolato sui social. E sale a 250 il numero delle vittime del terremoto in Colombia, ma si stima che i morti possano essere almeno 1000. I dispersi sono circa 4000. Nella città di Pereira, la più colpita, tratta in salvo una giovane donna rimasta 36 ore sotto un edificio crollato. Riaprono intanto 6 aeroporti su 7. Farnesina al lavoro per monitorare la situazione dei connazionali che si trovano in Colombia, mentre dal campo arrivano notizie rassicuranti sulle due giovani volontarie modenesi impegnate nei progetti della ONLUS Tefa nella regione settentrionale del Caribe, come spiega una loro collega, Susana Alfonso, colombiana d'origine e modenese d'adozione.
4: Vogliamo dire alle famiglie delle volontarie che sono in Colombia che stiano tranquille, che sono in sicurezza e che stanno facendo un ottimo lavoro, un lavoro molto meraviglioso. Il nostro pensiero va a tutte le famiglie della nostra comunità.
2: Non mi fido dell'Iran, dichiara il presidente americano Trump. Se faranno qualcosa saranno spazzati via. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ha affermato. Il presidente poi è tornato sul cambio d'aereo all'ultimo momento, in segreto, nel viaggio di ritorno dal vertice di Ankara a luglio. Nel timore di un attentato, ho seguito le indicazioni del Secret Service, le parole di Trump. Tragedia del mare a Formentera. Un italiano è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia di Yevant. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili, probabile l'annegamento. L'omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza, pestato a morte. Fermati i due fratelli, poco più che ventenni, sono calabresi residenti in Lussemburgo. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. Perrotta li aveva allontanati perché senza biglietto. Decisive le telecamere di sorveglianza. I due, rintracciati a Belvedere Marittimo, avevano indumenti con tracce di sangue. Il meteo, ancora 19 le città da bollino rosso, Firenze e Napoli dal primo del mese, Roma dal 31 luglio. Il caldo porta in quota temporali di calore, allerta meteo gialla della Protezione Civile in alcune zone di Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il punto con il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
0: Persistono le condizioni di onde di calore con temporali su aree alpine e appenniniche, soleggiato sul resto della nazione. Temperature 36-37 gradi, fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro, sud e Tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: In Sicilia l'Etna continua a creare disagi, due nuove bocche, una nube di cenere e i venti che soffiano sulla zona hanno fermato l'aeroporto di Catania. Stop a decolli e atterraggi fino alle 11 di questa mattina. Prima di raggiungere lo scalo, l'invito è a verificare lo stato del proprio volo. Ed è il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del nostro paese. Per assistere al fenomeno senza correre rischio di danni bisogna però munirsi di occhiali con lenti specifiche. E ora lo sport, Italia irresistibile, dagli europei di nuoto e da quelli di atletica arrivano 6 medaglie, 3 d'oro. Comincia Nicolò Martinenghi, il più veloce a Parigi nei 100 rana, terzo Simone Cerasuolo, mentre Simona Quadarella si conferma regina degli 800 stile libero. Bronzo di Sara Curtis, primo podio azzurro nei 100 stile. Ed è una conferma anche quella di Nadia Battocletti, che sulla pista di Birmingham trionfa nei 5.000 e trascina Nicole Maiori terza. Amarezza per Jacobs, che si infortuna da favorito nei 100 metri. Le sue parole ai nostri microfoni.
5: Mi sentivo veramente non bene, benissimo, ho corso con grandissima facilità, fa parte del gioco, sono cose che io non posso controllare e adesso capiamo anche l'entità di quello che è questa situazione.
2: E sono le 6.06, il GR torna come sempre alle 7, vi lasciamo la musica di Radio 1, buon ascolto e buona giornata.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

grande classico romantico degli anni Ottanta, una delle ballad più amate dei Kool & The Gang, era il 1985 e questo era Cherish, il brano che abbiamo appena ascoltato qui su Raiso Radio alle 6:12. Ben ritrovati sulle strade del mattino, musica e news ed infomobilità. Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9, con me c'è Stefano Velli Wellington alla parte tecnica, alla messa in onda. Poche notizie attive, ma devo dire in questi ultimi minuti abbiamo ricevuto diverse segnalazioni dalla 14, dove vengono segnalati ben due incidenti. Uno lo segnaliamo nel tratto Val di Sangro Vasto Nord verso sud, verso Bari, incidente al 425-600. Al momento non abbiamo né dettagli né naturalmente ci sono conseguenze per la viabilità, la circolazione in quel tratto scorre regolare. Altro incidente in uscita a Fermo, siamo sempre in A14, al 279-500, interessa ambedue le carreggiate. E attenzione sull'autostrada del Sole nel tratto Chiusi Fabbro verso sud Roma, è un'auto che è ferma in corsia di marcia, quindi molta prudenza in avvicinamento. Qui siamo al chilometro 425. C'è anche un camion fermo in corsia di emergenza in A14, attenzione se vi state spostando tra Pesaro e Cattolica, lui è fermo al chilometro 155, per fortuna in corsia di emergenza, ma si tratta sempre di un mezzo pesante. Siamo in direzione nord, nella carreggiata nord per chi viaggia in direzione di Bologna. Altro mezzo, lo ricordiamo, sempre un camion fermo sulla 27 tra Treviso Nord e Treviso Sud, verso Venezia, è fermo al chilometro 17.400. Ricordiamo che per la chiusura che riguarda il tratto urbano della Roma Teramo, chiusura per lavori naturalmente fino al prossimo 28 agosto, il tratto chiuso è quello tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare, si è formata già una coda per lavori nella carreggiata nella direzione opposta, quindi in entrata verso Roma. Questa coda è segnalata tra Portonaccio e la tangenziale est, appunto in entrata verso Roma. Torniamo all'incidente in A14, Val di Sangro Vasto Nord verso sud Bari. La nota che ci arriva da Autostrade per l'Italia ci parla del coinvolgimento di due autovetture in marcia, quindi attenzione, siamo al chilometro 425 e 600. Sulla 27 attenzione al vento forte, ora raffiche di vento forte tra Vittorio Veneto Sud e il bivio con la 27, siamo al chilometro 5, tra il 52 e l'82, attenzione a queste raffiche di vento forte, soprattutto se vi state spostando su viadotti o se vi trovate in uscita da gallerie.

Olivia Rodrigo con questa Drop Dead su Raiso Radio, alle 6:22 minuti, alle 6:30 ricordo gli aggiornamenti, uno sguardo nuovamente al tempo che farà nelle prossime ore. 348-103-1010, intanto siete in tanti già in ascolto. Salutiamo Claudio, se non sbaglio, che ci scrive dall'autosole in viaggio verso Roma da Mantova, e dice naturalmente a tutti coloro che non hanno i fari automatici di accenderli quando si entra in galleria, se no non si è visibili. E allora condividiamo appunto ciò che ci dice il nostro amico Claudio. Poi Mauro, salutiamo Mauro, un nostro amico camionista di Genova. Salutiamo il nostro caro Luigino, già in transito, si trova nei pressi di Foggia, dice 24 gradi, traffico scarso, e questo è il suo messaggio. Salutiamo anche Massimo, che ci invia un messaggio di buona giornata. Salutiamo anche Tommy, che ci invia un bel buongiorno con un cappuccino e un cornetto. Grazie a tutti voi in ascolto. Intanto in A14 un incendio al 506 800, siamo in A14 appunto tra Poggio Imperiale e Termoli. Attenzione, perché appunto al momento non viene segnalato fumo, ma potrebbe anche arrivare, quindi visibilità che potrebbe anche essere compromessa. Incendio, ricordiamo, in A14 Poggio Imperiale, Termoli. Torniamo a parlare dell'incidente, vedo che c'era anche una scorta veicoli per questo incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Sud Bari. E vediamo dove, anzi no, vediamo, la nota ci parla delle due vetture coinvolte in corsia di marcia, quindi attenzione, siamo al chilometro 425 e 600. Ricordiamo le code per lavori sul tratto urbano della Roma-Teramo, code che si formano proprio per una chiusura che è attiva e lo sarà fino al prossimo 28 agosto nella carreggiata verso il grande raccordo anulare, la coda che si forma tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma. Dunque poi ricordo, anzi no, è conclusa la notizia, vedo che si chiude. L'altro incidente che era indicato a fermo in A14 si è risolto subito, quindi non c'è più la segnalazione attiva. La presenza di animali ora invece, attenzione sulla tangenziale di Napoli, animali, presenza di animali all'altezza del chilometro 12.500 in entrata a Bomero vengono segnalati, quindi attenzione in avvicinamento. Arriva Alex Britti.

morire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: E come promesso arrivano gli aggiornamenti meteo con Rai Meteo. Sabina Angeloni, buongiorno Sabina.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio.
0: Che vogliono sapere quando finisce il caldo, no? La domanda,
1: esatto, la domanda di questi giorni è questa. Allora, diciamo che questa situazione persisterà per tutta questa settimana, quindi diciamo fino a Ferragosto le temperature si manterranno molto elevate, anche se nella giornata di oggi, complice anche un po' i temporali che si svilupperanno nelle ore pomeridiane, avremo qualche grado in meno, soprattutto nei settori interni delle regioni centrali. Infatti oggi la giornata inizia intanto con cielo sereno su tutto il territorio, abbiamo però un temporale che si è appena formato nel torinese, temporale molto localizzato comunque sui settori orientali della provincia. Sul resto dell'Italia persiste una situazione assolutamente tranquilla, con assenza di nuvolosità e cielo sereno in queste prime ore del mattino, e la situazione resterà inalterata anche per tutto il resto della mattinata. Nelle ore pomeridiane però la situazione tenderà a cambiare. Questo perché? Perché è vero che abbiamo un campo di alta pressione che comunque continua a garantire tempo per lo più stabile per gran parte del giorno, ma abbiamo anche delle infiltrazioni più fresche in quota. Questo cosa significa? Significa un aumento dell'instabilità proprio nelle ore più calde del giorno, che va a favorire la formazione di rovesci e anche di temporali. Rovesci e temporali che nella giornata di oggi andranno ad interessare sulle regioni settentrionali, soprattutto le zone a ridosso dei rilievi, quindi arco alpino e prealpino. Sulle regioni centro-meridionali risulteranno a tratti più diffusi, andranno ad interessare gran parte della Toscana, ma anche i settori più interni del Lazio, poi se ci spostiamo verso sud anche la Campania, insomma tutto il lato tirrenico, ma anche i settori interni delle regioni adriatiche, settori interni soprattutto lungo il versante orientale anche della Sardegna e della Sicilia.
0: Quindi settori tirreni, cioè fascia tirrenica, ma settori interni. Quindi a Roma non è che piove oggi.
1: A Roma c'è potrebbe piovere, soprattutto temporali. Sì. Diciamo che ci sarà sicuramente una minore probabilità di pioggia sui settori costieri del Lazio, mentre già se scendiamo leggermente più a sud, quindi sulla Campania, ci sarà possibilità e rischio di qualche temporale anche sulla costa.
0: Va benissimo, allora attendiamo la fine di questa, come la chiamate, onda di calore?
1: Onda di calore, sì.
0: Che ormai ci accompagna da tempo. Grazie Sabina Angeloni di Rai Meteo, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti.

0: All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
1: Estate con Raiso Radio.

0: Musica, musica, siamo tornati al 1981 con una grande interprete della musica italiana, Ornella Vanoni, una canzone che racconta proprio quel legame indissolubile tra la musica, i ricordi e le emozioni. La musica che tanto ci fa ricordare, ci sblocca dei ricordi, magari attraverso un brano del passato, ricordiamo un evento, qualche cosa, insomma emozioni che tornano con la musica, sempre in primo piano qui su Raiso Radio. Musica, ma non solo, anche infomobilità, dalle quali riparto perché vi ricordo questo invito alla prudenza in A14, Val di Sangro, Vasto Nord, direzione Sud Bari, incidente al chilometro 425-600, due le vetture coinvolte in corsia di marcia, attenzione quindi, non ci sono comunque al momento ripercussioni per la viabilità. Abbiamo un incendio ancora segnalato in A14, Poggio Imperiale Termoli, attenzione al 506 e 800. L'unica segnalazione di coda che ci riguarda, insomma, la nostra rete viaria al momento è quella di Roma, il tratto urbano della Roma Teramo, Portonaccio, Bivia 24, tangenziale est in entrata verso Roma. Si è formata per quella chiusura che interesserà questo tratto, ma nella carreggiata opposta verso Grande Raccordo Anulare, fino al prossimo 28 agosto. E il tratto che resterà chiuso in modalità continuativa è quello tra il Bivia 24, tangenziale est e Portonaccio in direzione del Grande Raccordo Anulare. Adesso ci ascoltiamo Ultimo con il brano Romantica, una novità del suo ultimo lavoro, e poi linea al Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, la voce di Ultimo su Raiso Radio, sono le 6:45 minuti puntuali, noi andiamo lì a Via Bergamini al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, diamo il buongiorno e a voi la parola.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia e da Deglia la Sala, il traffico è scorrevole ma segnaliamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per attività di ammodernamento rimane chiusa fino al 31 agosto la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. In alternativa si possono utilizzare le stazioni di Ovada o di Alessandria Sud sulla 26 oppure Serravalle-Scrivia sulla 7. E sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Legnano verso Milano sono in corso lavori alle barriere fonoassorbenti, si passa su due corsie e il termine dei lavori è previsto entro la fine del mese. Quando i tempi di percorrenza sono superiori alla media consigliamo di uscire a Busto Arsizio e rientrare a Legnano. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi rileviamo coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e ricordo anche la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. In questa direzione è consigliato quindi l'ingresso a Portonaccio. Per il momento è tutto, appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Raiso Radio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre due mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Karol G, un brano con la partecipazione naturalmente di Manu Chao, un brano molto solare e positivo che parla della voglia di viaggiare, scoprire il mondo e soprattutto vivere davvero dando valore alle cose semplici. Quindi una canzone di viaggio con contaminazioni latine, quel sound caratteristico, quel suo caratteristico spirito nomade, quindi è proprio un brano che fa per noi, per Iso Radio, la radio che vi accompagna nei vostri viaggi. Intanto vedo che ci sono diversi messaggi, altre 48 103 1010. C'è Fabrizio che ci fa sapere che naturalmente ci ascolta sempre, ci fa i complimenti, grazie Fabrizio per questo tuo vocale che è arrivato qui, e dice che però ogni tanto sente come se c'è qualche tono più basso nella ricezione, probabilmente c'è qualche problema di ricezione in alcuni punti, questo lo sappiamo, noi stiamo cercando di migliorare anche questa situazione della ricezione in alcuni tratti autostradali. Intanto in Autosole c'è una novità, riguarda un incidente appena avvenuto tra Ferentino ed Anagni verso nord, verso la capitale. Siamo al chilometro 604, è appena avvenuto, non abbiamo ancora dettagli che lo riguardano, però possiamo dare invece la soluzione di quello che era segnalato in A14 Val di Sangro Vasto Nord verso Bari, incidente risolto. Attenzione a materiali dispersi, si tratta di un pezzo di ferro sempre lì in A14 Vasto Sud Termoli verso Bari, questo ostacolo molto pericoloso, attenzione al chilometro 461 e 200. Arriva Mango, poi linea ai titoli del giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Azzurri sul podio, 6 medaglie dagli europei di nuoto e di atletica, Martinenghi, Quadarella e Battocletti, ori d'Italia, incubo Jacobs, KO nei 100. Oggi interrogatorio di garanzia per la Vitola, possibile la sospensione dalla conduzione di Report per Sigfrido Ranucci, la maggioranza sarebbe opportuno in attesa di un chiarimento, le opposizioni allontanarlo dal programma, una ritorsione. Colombia, 250 le vittime del terremoto, 4.000 dispersi tra le città più colpite, Pereira, dove è stata salvata una donna rimasta sotto le macerie per 36 ore. L'estate degli estremi, afa soffocante e temporali, sempre 19 le città con il bollino rosso, allerta gialla in 6 regioni per il rischio nubifragi. È il giorno dell'eclissi di sole, in Italia comincerà alle 19.30, attenzione agli occhi, per evitare gravi danni bisogna munirsi di lenti specifiche.
3: Rai Coradio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Un brano che sa di ricordi, nostalgia e tempo che passa. È il 1993, loro sono i The Connells e questa è una delle ballad più amate degli anni 90. 7-6 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino. Rai Isoradio, Maria Cristina Manca e John De Palma adesso alla parte tecnica, alla messa in onda. Intanto vi ricordo in A14 l'incendio al 506-800, siamo tra Poggio Imperiale e Termoli, fate attenzione. Abbiamo poi dei materiali dispersi, in realtà si tratta di un pezzo di ferro, quindi attenzione in A14, Vasto Sud, Termoli verso Bari, carreggiata sud, questo ostacolo molto pericoloso segnalato al chilometro 461 e 200. Vengono segnalati ora allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico, siamo all'altezza del bivio della stessa diramazione con la 8 Milano-Laghi, allagamenti segnalati, ristagni d'acqua appunto nel tratto della diramazione Gallarate-Gattico. Segnalato ancora l'incidente sulla Roma-Napoli, ve ne avevo già parlato, siamo al chilometro 604, il tratto Ferentino-Anagni verso nord Roma. La nota ci parla del coinvolgimento di un mezzo pesante e una vettura in corsia di marcia, quindi attenzione, non ci sono effetti sulla viabilità, la circolazione devo dire è regolare ovunque. L'unica coda presente al momento è quella che riguarda Roma, il tratto urbano della Roma-Teramo, è una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma.

0: dove vanno le nuvole.
1: 7:10 minuti, ritroviamo Sabina Angeloni di Rai Meteo. Buongiorno nuovamente Sabina.
2: Sì, eccoci di nuovo, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione che, come dicevamo anche prima, oggi cambierà poco rispetto alla giornata di ieri, nel senso che la giornata inizia con il bel tempo su tutta l'Italia, anche se proprio in questi minuti, come dicevamo anche prima nell'ultimo aggiornamento di circa mezz'ora fa, si è sviluppato un temporale che stava interessando soltanto i settori più orientali della provincia di Torino, ma ora sta interessando anche la città di Torino, diciamo anche piuttosto intenso. Sul resto dell'Italia invece abbiamo bel tempo in questi minuti, anche al mattino il tempo resterà stabile, ma nelle ore pomeridiane si formeranno degli addensamenti nuvolosi più compatti sui settori interni, ma non solo, anche lungo gran parte del versante tirrenico, e questi addensamenti nuvolosi saranno di fatto accompagnati anche da rovesci e temporali. Rovesci e temporali che quindi andranno ad interessare al nord soprattutto l'arco alpino e prealpino. Al centro-sud andranno ad interessare i settori più interni, ma non solo, avremo anche qualche sconfinamento verso le pianure limitrofe. Interessati anche i settori interni più orientali della Sardegna e le zone montuose anche della Sicilia. Dal punto di vista delle temperature, le temperature oggi non subiranno grandissime variazioni rispetto a ieri su gran parte del paese, anche se, complice anche questi temporali che si svilupperanno proprio di fatto nelle ore più calde del giorno, avremo qualche grado in meno nelle zone più interne tra Toscana, Umbria, anche Lazio, quindi gran parte delle regioni centrali, quindi qualche grado in meno in queste zone rispetto alla giornata di ieri, anche se per la fine di questa fase di onda di calore dovremmo comunque aspettare almeno Ferragosto, quindi avremo ancora qualche giorno di caldo
1: molto
2: intenso.
1: Se mi dici quali
2: intenso.
1: Sono le zone interne del Lazio, oggi vado
2: andiamo
1: lì.
2: Andiamo tutti lì.
1: Grazie per questo aggiornamento a Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
5: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
3: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

con Street of Dreams su Raiso Radio, le 7:16 minuti. Ancora buona giornata, buona mattinata da Maria Cristina Manca insieme a voi fino alle ore 9. John De Palma la parte tecnica, voi naturalmente già in ascolto siete davvero tanti, tra poco torneremo a salutare qualche amico in ascolto e in viaggio. Intanto allagamenti di cui vi avevo parlato sulla diramazione Gallarate Gattico adesso provocano una chiusura, è chiuso il nodo proprio, l'allacciamento con la 8 Milano Laghi in direzione sud per chi proviene dalla 26 Genova Gravellona Toce, chiuso il nodo per questi allagamenti. Ci spostiamo, andiamo intanto a dare un invito alla prudenza per dei materiali dispersi sulla Genova 20 miglia tra Genova Pra e Genova Pegli verso il capoluogo ligure. Siamo al chilometro 8, non abbiamo il dettaglio di ciò che è stato disperso. Ricordiamo che sulla 1 tra Ferentino ed Anagni verso nord Roma c'è una coda per incidente al chilometro 604, vede coinvolti un camion e una vettura in corsia di marcia, quindi si è formata la coda per questo incidente. Un incendio ancora segnalato in A14, Poggio Imperiale Termoli, siamo al chilometro 506 e 800, incendio segnalato appunto sulla A14, fate attenzione. C'è vento forte sulla 23 Udine Sud Carnia, raffiche di vento anche sulla 27 Vittorio Veneto Sud, bivio statale 51 a 27. Questi sono i tratti autostradali interessati da raffiche di vento. Salutiamo allora intanto Luigino che si sposta, continua a spostarsi e ci fa sapere appunto, ecco vedi, di questo incendio segnalato probabilmente in A14, il chilometro il 507 e effettivamente è proprio lì dove Poggio Imperiale Termoli, quindi anche lui è in transito proprio in quel tratto. Saluto e ancora ringrazio Massimo del buongiorno. Poi c'è un nostro caro ascoltatore che saluta me, saluta tutta la squadra di Iso Radio, un saluto dall'altra parte del mondo da Baker tra Los Angeles e Las Vegas, rientrato poco tempo fa dalle ferie in Francia e Spagna. Buona giornata a tutti. Benito, il camionista che insomma ci saluta e ci saluta lì da oltreoceano. Grazie di questo messaggio. Intanto però devo tornare sulla 2 del Mediterraneo perché viene segnalato un incidente con rallentamenti che si registrano a 5 km dopo l'area di servizio Salerno in direzione nord verso Fisciano.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Rai Su Radio.

Velocemente può finire una storia d'amore. Questa è Raiso Radio, 7:30 minuti sulle strade del mattino, insieme a Maria Cristina ma anche a John De Palma alla parte tecnica. Torniamo in strada, intanto ricordiamo i rallentamenti per incidente sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, segnalati a 5 km dopo l'area di servizio Salerno in direzione Fisciano in carreggiata nord. Andiamo, ci spostiamo sulla statale 372 Telesina, siamo in viabilità ordinaria, si rallenta per incidente alla altezza di Ponte Maria Cristina. Siamo in entrambe le direzioni, il chilometro è il 42.700. Attenzione ora sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, c'è un veicolo in fiamme segnalato 3 km dopo lo svincolo proprio per l'aeroporto in direzione di Roma. Torniamo in autostrada, ancora code per incidente sulla Roma-Napoli-Ferentina-Nagni verso nord Roma, il chilometro dell'incidente è il 604, coinvolto un camion e una vettura in corsia di marcia. Ricordiamo poi gli allagamenti sulla diramazione Gallarate-Gattico, e questi allagamenti stanno naturalmente provocando una chiusura. Diramazione appunto Gallarate-Gattico, allagamenti segnalati all'altezza del bivio con la 8 Milano-Laghi, viene chiuso il nodo, l'allacciamento quindi con la 8 per chi viaggia e proviene dalla 26 Genova-Gravellona-Toce. Le uniche informazioni appunto che ci parlano di code e rallentamenti sono quella dell'incidente Ferentina-Nagni di cui già vi ho parlato, e le code che si formano a Roma sul tratto urbano della Roma-Teramo per lavori. Portonaccio, bivio 24 tangenziale est di Roma in entrata verso Roma. Ricordiamo ancora questo pezzo di ferro molto pericoloso, un ostacolo a 10 Genova-Ventimiglia segnalato al chilometro 8 Genova-Pra, Genova-Pegli verso il capoluogo ligure. Torniamo anche in viabilità ordinaria, siamo sulla statale 3 via Flaminia, corsia chiusa per lavori di manutenzione tra Spoleto e Foligno in entrambe le direzioni, questo per chi sta viaggiando sulla statale 3 via Flaminia. Adesso torniamo alla musica con un brano bellissimo dei Genesis.

continua a far parlare di sé questa artista, dito nella piaga. Questa è una delle novità italiane di questa estate 2026. Ironia pop è una bella presa in giro del mondo nel lavoro moderno, appunto, con questa Businessman. Allora, 348 103 1010 sulle strade del mattino, Rai Iso Radio, alle 8.30 ricordo l'appuntamento con la polizia stradale, questo, diciamo, questa collaborazione di Rai Iso Radio per tutto il mese di agosto con Sicuri in Viaggio con la polizia stradale. E tra l'altro, proprio a tal proposito, noi parliamo sempre di sicurezza stradale e al via la campagna per questo periodo, la campagna nazionale per la sicurezza stradale. Questa sera guido io la campagna di sensibilizzazione che la Polizia di Stato ha scelto di portare quest'estate nei luoghi dove i giovani si incontrano e si divertono. Per tutto questo mese sulle spiagge e nei locali della movida estiva gli operatori della Polizia stradale sono al fianco dei ragazzi, un'iniziativa che nasce dalla collaborazione con la Fondazione ANIA, il SILB FIBE e il SIB FIPE e Federbalneari Italia. Negli stabilimenti, appunto, balneari, gli operatori della Polizia di Stato incontrano i ragazzi, distribuiscono materiale informativo e alcol test, uno strumento semplice per una scelta consapevole prima di mettersi al volante. E poi c'è il guidatore designato, chi decide per una sera di non bere per riportare a casa gli amici sani e salvi. Una scelta che viene valorizzata con momenti di riconoscimento dedicati ai drink analcolici, biglietti omaggio offerti dagli stabilimenti balneari e dai locali da ballo e corsi di guida sicura offerti da ANIA, proprio a chi sceglie di guidare in sicurezza. Perché divertirsi e prendersi cura degli altri, spiegano dalla Polizia Stradale, devono andare di pari passo. Per questo sono stati intensificati i controlli su strada con verifiche mirate e incisive per prevenire ogni comportamento a rischio e la guida sotto l'effetto di alcol o droghe, perché la serata più bella, ricordano gli agenti ai ragazzi, è quella che si conclude tornando tutti a casa.

0: Harry Styles, Dance No More su Raiso Radio, sono le 7:45 minuti, intanto sulla 2 del Mediterraneo. Ricordo l'incidente con rallentamenti all'altezza del chilometro 100, il traffico è rallentato per questo incidente autonomo, appunto si tratta di un incidente con una sola vettura coinvolta, siamo praticamente all'altezza dell'area di servizio Salerno in direzione nord verso Fisciano. E ricordiamo ancora sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino c'è questo veicolo in fiamme segnalato 3 km dopo proprio lo svincolo per l'aeroporto in direzione Roma. Detto questo, noi torniamo invece ad aggiornare i tratti di autostrade per l'Italia, torniamo lì a via Bergamini e diamo la parola al centro multimediale. A voi buongiorno.
1: Una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si presenta scorrevole sulla nostra rete, l'unica segnalazione al momento sulla A1 Milano-Napoli. Tra Ferentino e Danagni, in direzione della capitale, si sono formate code per il tamponamento tra un camion e un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Vi informo che sulla diramazione Gallarate-Gattico è chiuso per allagamenti il bivio con la 8 Milano-Varese per chi proviene dalla 26 dei Trafori e viaggia verso Varese. In alternativa consigliamo di uscire a Besnate ed entrare sulla 8 alla stazione di Cavaria dopo aver percorso la viabilità esterna. Andiamo anche nella capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società. Per lavori si formano code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro di Roma. Ricordiamo che sempre per lavori fino al 28 agosto resta chiuso questo stesso tratto ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
5: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
2: Estate con Raiso Radio.
6: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Siamo tornati al 1987 con uno dei grandi classici di Zucchero dall'album Blues, con le mani, un brano che mescola blues rock e tanta sensualità. Zucchero che tra l'altro diciamo è stato insignito di in qualità di ambasciatore d'Italia nel mondo, consegnato a lui le chiavi praticamente della città di Alassio, l'iconica piastrella del muretto, e la cerimonia si è svolta appunto lì nella città di Alassio. Fornaciari ha autografato la piastrella a lui dedicata, che presto sarà collocata sul muretto. Tra poco i titoli del giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Il caso Report, possibile la sospensione dalla conduzione per Sigfrido Ranucci. La maggioranza sarebbe opportuno, opposizioni equivarrebbe a una ritorsione. Oggi interrogatorio di garanzia per la Vitola. Giorgia Meloni e le priorità del governo alla ripresa: alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire l'occupazione stabile. La replica di Elly Schlein: basta promesse. La crisi di Ceuta e lo stop di Schengen deciso dall'Italia, per Madrid solo un calcolo elettorale. Il centrodestra: colpa della sanatoria voluta da Sanchez. Becera propaganda sovranista ribatte il campo progressista. Terremoto in Colombia, 250 morti, 4.000 dispersi, miracolo a Pereira, 36 ore dalla scossa salvata una donna. L'addetto alla security di una discoteca ucciso a San Gineto, provincia di Cosenza, fermati due fratelli, poco più che ventenni, calabresi, risiedono in Lussemburgo, erano stati allontanati perché senza biglietto. Tra afa e temporali, 19 città con il bollino rosso, verso un ferragosto con punte di 40 gradi, rischio nubifragi, allerta in 6 regioni. Le temperature non scoraggiano i turisti, in particolare gli stranieri. Il ministro Mazzi al GR1: contro il caldo estremo sperimentiamo le aperture serali dei monumenti e torna glamour, un accessorio storico, il ventaglio. Le ore più magiche di tutta l'estate: alle 19.30 l'eclissi di sole, attenzione agli occhi da proteggere con lenti specifiche e poi via ai desideri, sarà la notte delle stelle cadenti. Nuoto e atletica, 6 medaglie azzurre ai campionati europei, Martinenghi, Quadradella, Battocletti, 3 medaglie d'oro, Jacobs, Schock, infortunio nella finale dei 100.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: ANAS ricorda: mentre guidi, non gettare rifiuti in strada e ricorda che l'abbandono dei rifiuti lungo le carreggiate può causare incidenti stradali. Rispetta l'ambiente.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

partiamo con Freddie Mercury con ma in una veste decisamente più dance, il brano remix del 92 di Love Kills, uno dei grandi successi solisti del frontman dei Queen. Qui su Rai Su Radio le 8:07, sulle strade del mattino, insieme a Maria Cristina Manca, insieme a John De Palma alla parte tecnica. Torniamo in strada intanto, perché in A7 la Milano Genova dobbiamo dare un invito alla prudenza. C'è olio in corsia di marcia, quindi attenzione in avvicinamento tra Genova Bolzaneto e Busalla verso nord Milano, olio in strada sul piano viabile al chilometro tra il 115 e il 117, attenzione. Ricordiamo che sulla diramazione Gallarate-Gattico sono segnalati allagamenti ed è segnalata la chiusura proprio per questo motivo dell'allacciamento con la 8 Milano-Laghi in direzione sud provenendo dall'autostrada A26. Intanto risolto l'incidente sulla A1 tra Ferentina Nagni verso Roma, vedeva coinvolto un camion e una vettura. Rimane questa coda di un chilometro residua, Ferentina Nagni verso Roma, ma ripeto, l'incidente è risolto. C'è un mezzo in difficoltà segnalato in A14 al 298.4 tra Pedaso e Grottammare verso Sud Pescara, e questo mezzo è fermo e provoca una coda di un chilometro, ma adesso addirittura viene bloccato il traffico, quindi traffico bloccato tra Pedaso e Grottammare verso Sud Pescara per questo mezzo segnalato al chilometro 298 e 400. All'interno del blocco viene indicata la coda di un chilometro. Code poi ricordiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, dove tra l'altro c'è anche una chiusura che riguarda il tratto della carreggiata S verso il grande raccordo anulare, chiusura che sarà attiva fino al prossimo 28 agosto tra il Bivia 24 tangenziale est di Roma e Portonaccio. Ricordiamo nella carreggiata opposta in direzione quindi della tangenziale est verso Roma, tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale S si è formata la coda per lavori. Coda per lavori anche sulla Firenze Pisa Livorno, la strada di grande comunicazione tra Livorno Porto e Vicarello verso il capoluogo toscano. Concludo con la notizia di che riguardava la 14. È stato spento, domato l'incendio che era segnalato tra Poggio Imperiale e Termoli al chilometro 508. Questi gli ultimi aggiornamenti, saluto Carla, saluto nuovamente Luigino, sempre in ascolto e in viaggio, e altro messaggio ci arriva da Salvatore, salutiamo anche lui che ci ha raggiunto al 348 103 1010. Adesso torniamo alle novità di Rai Su Radio, questa è quella di Saif.

l'energia dei Rolling Stones, questa Jealous Lover, la novità che stiamo trasmettendo già da un po' di tempo. 8:16, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Insieme a Maria Cristina Manca e a John De Palma la parte tecnica. Intanto Walter, che belli questi messaggi. Buongiorno da Walter, il camionista, fortuna che ci siete, grazie mille per tutto quello che fate per noi. E allora grazie a voi innanzitutto della fedeltà e dell'ascolto. E noi però adesso torniamo in strada perché da poco segnalato un incidente sulla Milano-Genova è avvenuto al chilometro 129 e 300, c'è già una coda di un chilometro. L'incidente tra il bivio a 7 a 12 e bivio a 7 a 10 verso Genova, la coda di un chilometro a partire da Genova a Bolzaneto, quindi code per incidente al 129 e 300. Tra l'altro nel tratto Genova-Bolzaneto, ma nella carreggiata nord verso Milano, sempre in A7 abbiamo da ricordare l'olio in corsia di marcia, quindi attenzione, siamo tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso nord Milano, al 117 viene segnalato olio sul piano viabile. Diciamo che questa è l'unica novità. Torniamo lì dove il traffico era bloccato per un mezzo in avaria, è stato sbloccato, rimane questa coda di un chilometro in A14 tra Pedaso e Grottammare verso sud, verso Pescara. Ricordiamo poi le code a Roma, siamo sul tratto urbano della Roma-Teramo, parliamo di lavori, Portonaccio, bivio 24, tangenziale S in entrata a Roma, abbiamo le code che si sono formate appunto per lavori. Raffiche di vento forte, siamo sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto, anche sulla 23 Palmanova Tarvisio, Udine Sud Carni. Attenzione a queste raffiche di vento forte, soprattutto se vi state spostando su viadotti o vi trovate in uscita dalle gallerie. Diamo un'occhiata infine anche alla viabilità ordinaria. Dunque non ci sono in realtà grosse novità rispetto al precedente aggiornamento. C'è senz'altro da ricordare questo incidente sulla 2 del Mediterraneo che sta rallentando la circolazione all'altezza dell'area di servizio Salerno. Siamo in direzione Fisciano, carreggiata nord, il chilometro è il 7 e 100. E adesso arriva Lucio Dalla con questo brano veramente bellissimo che ci fa fare un tuffo indietro nel passato, ma ci ricorda anche questo grande artista.

Brano super ballato questo di questa estate 2026, questa Hit Moving to the Sun di Adele su Rise Radio. Intanto alle 8:26, quasi 27, noi torniamo in strada, abbiamo due incidenti, uno in A7, la coda Genova-Bolzaneto, bivia 7 a 10 verso Genova, 2 km, questa è la coda presente per l'incidente al chilometro 129 e 200, coinvolta una vettura in corsia di marcia. Ricordiamo che nella carreggiata opposta in direzione Milano, tra Genova-Bolzaneto e Busalla, sempre sulla Milano-Genova, abbiamo olio da ricordare in corsia di marcia, quindi attenzione in avvicinamento al chilometro 117. Risolto invece la coda, l'incidente era risolto ma è terminata la coda in A1 Ferentina Nagni verso Roma. Abbiamo invece un altro incidente in A12 con code tra Genova Est e Bivia 12 A7 Milano Genova verso Genova. Coda per l'incidente, probabilmente una ripercussione per quello avvenuto in A7, poi diciamo faremo il punto di questa situazione. La coda per lavori sul tratto urbano della Roma a Teramo tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, mentre il mezzo che provocava code sulla 14 per appunto tra Pedaso e Grottamare verso sud Pescara è stato soccorso e rimosso, è terminata anche la coda punto presente. Tra poco l'appuntamento con Sicuri in Viaggio con la Polizia Stradale, ancora musica e poi ci collegheremo con la Polizia Stradale.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Buongiorno al commissario capo Lucia Merli, dirigente sezione Polizia Stradale di Grosseto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati. Ci troviamo quindi nel pieno, diciamo, della settimana di Ferragosto, quindi sono ore di traffico intenso, ma per ora non si registra alcuna criticità degna di nota, fortunatamente. Sicuramente in queste ore qualcuno starà caricando l'auto con i bagagli in vista della partenza e questo richiede pazienza, vogliamo ricordare, perché serve trovare un giusto incastro sicuro, proprio come in un puzzle. Il primo consiglio che vogliamo dare a tal proposito è quello di lasciare libera la visuale, quindi il carico nell'abitacolo non deve mai superare il margine superiore dei sedili posteriori, perché lo specchietto retrovisore centrale è fondamentale per avere una visuale completa. Infatti gli specchietti laterali da soli non bastano. Il secondo consiglio invece che sentiamo di dare è quello di fissare saldamente i bagagli, perché se li lasciamo liberi di muoversi, in caso di frenata o di accelerata potrebbero trasformarsi in proiettili e per questo le valigie più pesanti devono sempre essere posizionate nel bagagliaio, mentre per quanto riguarda i materiali più leggeri è possibile utilizzare anche i sedili posteriori. In ogni caso ricordiamo sempre di distribuire bene il carico in modo uniforme sui lati dell'auto per non sbilanciarne l'assetto. Ed è tutto per oggi. Buon viaggio dalla Polizia di Stato.
1: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

E a proposito di icone che non tramontano mai, abbiamo ascoltato Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, tra l'altro legata a una curiosità, perché c'è questa coincidenza su praticamente questo brano, soprattutto I Wanna Dance With Somebody, brano del 1987. In questi giorni una casa, una famosissima casa di produzione di giocattoli, ha lanciato la prima Barbie dedicata proprio a lei, a Whitney Houston, uscita proprio qualche giorno fa, il 9 agosto, nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni. La bambola riproduce il look di Whitney nel videoclip proprio di questo brano che abbiamo appena ascoltato, abito viola, grandi orecchini, capelli voluminosi e naturalmente il microfono, un omaggio a una voce che continua a far ballare intere generazioni. Pensate che questo brano compirà 40 anni proprio il prossimo anno. Allora, vediamo cosa accade in strada. Intanto vedo che sulla 12 è risolto l'incidente, restano due code residue, due chilometri di coda tra Genova Est e Bivia 12 a 7 verso Genova, mentre abbiamo è risolto anche quello in A7. Probabilmente si trattava dello stesso incidente con ripercussioni, perché in A7 abbiamo incidente risolto, 2 km ancora di coda residua tra Genova Bolzaneto e Bivia 7 a 10 verso Genova. La presenza di animali ora, attenzione sulla 25 Torano Pescara tra Manoppello e Scafalanno verso la 24, avvistati all'altezza del chilometro 167. Devo dire che a tal proposito, riguardo le code residue per i due incidenti a 12 e a 7, l'unica coda presente sulla nostra rete viaria è quella per lavori a Roma sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale S in entrata verso Roma. Torniamo alla musica, tra poco l'appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: La novità di Alex Warren, questa Passenger. 8:45 minuti su Raizo Radio, quando andiamo a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo a sentire gli ultimi aggiornamenti. A voi la parola, buongiorno.
1: Buona giornata di nuovo a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene scorrevole sulla nostra rete, l'uniche segnalazioni al momento in Liguria, dove segnaliamo code a tratti per il traffico intenso in direzione del capoluogo. Sulla 7 Serravalle Genova tra Pozzaneto ed il bivio con la 10 Genova Savona ed anche sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Est ed il bivio con la 7. Andiamo nella capitale sul tratto urbano della 24. Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, per segnalare per lavori code tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma verso il centro città. E ricordiamo che sempre per lavori fino al 28 agosto resta chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, prestate sempre la massima attenzione alla guida e non usate mai il cellulare per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
2: Estate con Raizo Radio.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: ricordi.
1: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Voglio salutare Laura, che dice una nostra affezionata ascoltatrice. Il segnale di ricezione è debole, spesso interrotto. Vi seguo da Genova Centro, spero sia un problema risolvibile. Ascoltarvi mi fa bene al cuore. Grazie infinite Laura, grazie a te Laura. Naturalmente provvederemo a comunicare queste mancate ricezioni, ricezioni deboli, ai competenti uffici tecnici. Stefano, direzione Holm, ci saluta. Voi naturalmente siete in tanti, Miki e tanti altri. Tra poco vi ricorderà sicuramente Angelo Torchetti, che sarà con voi per le prossime ore. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Questa mattina nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
3: Se te ne vai dalla Rai fai bingo, tra due anni sei il presidente, così scriveva Walter Lavitola a Sigfrido Ranucci, che secondo la procura era manipolato e sedotto dalle lusinghe. L'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita.
4: Tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una strumentalizzazione da parte di un amico in un delirante teatro della follia, di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: Alle 12 l'interrogatorio di garanzia di Lavitola, il suo avvocato Sergio Cola.
5: Lui deciderà da farsi sulla scorta delle osservazioni che io gli farò.
3: Per gli inquirenti Lavitola, ex faccendiere, è il mandante dell'attentato all'amico giornalista Sigfrido Ranucci. L'obiettivo era lanciarlo in politica ritagliando per sé un ruolo di rilievo. La procura di Roma intanto ha avviato la procedura di estradizione per Gomez Tavares, latitante in Camerun. Per me è come un figlio, così Lavitola parlava di Gomez Tavares. I due si erano conosciuti in carcere a Secondigliano. Per l'accusa Tavares avrebbe fatto da tramite con il comando di quattro persone, tutti campani, che secondo gli inquirenti hanno piazzato l'ordigno. Noi in carcere, dicevano intercettati, e il mandante è libero. Elena Paba, GR1.
2: Ed è scontro politico sul Report e sul suo conduttore Ranucci, critica la maggioranza per Matteo Salvini. Fino a quando la magistratura non avrà fatto chiarezza sui suoi rapporti con Lavitola, sarebbe meglio che facesse un passo indietro. Forza Italia con Maurizio Gasparri sottolinea che la rete di rapporti in cui il conduttore appare immerso ne appanna la figura. Diversa la linea delle opposizioni, il PD accusa il centrodestra di essere garantista con gli amici e giustizialista con gli altri. I 5 Stelle si rivolgono a Salvini prima di lanciare anatemi, legga le carte da cui non emergono collegamenti tra Lavitola e le inchieste di Report. E ora il terremoto in Colombia, almeno 250 i morti finora accertati, ma si stima che le vittime possano arrivare almeno a 1000, visto che i dispersi sono 4000. L'intero paese festeggia intanto il salvataggio di Daniela, una giovane donna rimasta 36 ore sotto le macerie a Pereira, la città più colpita. Tante zone ancora senza acqua, luce, gas e linee telefoniche. Vari paesi annunciano aiuti per oltre $1 miliardo. E ora il consueto appuntamento con l'economia. Da poco iniziate le contrattazioni sui mercati europei, ancora in fibrillazione gli energetici. Ci colleghiamo in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
6: Le ultime notizie dal Medio Oriente raffreddano le speranze di un accordo in tempi brevi su Hormuz e questo porta volatilità nelle quotazioni delle materie prime energetiche. Questa mattina il prezzo del petrolio è ancora in salita, si avvicina ai $90 al barile, più 12% rispetto a una settimana fa. Sale anche il gas, più 3% a €60 al megawattora. A muovere i mercati oggi però dovrebbe essere un altro dato, quello dell'inflazione americana di luglio, che sarà pubblicato nel pomeriggio e che potrebbe condizionare le decisioni della Fed sui tassi di interesse. Nel frattempo le borse europee hanno aperto in modo cauto, sono in debole rialzo. Milano sale dello 0,3%, Francoforte dello 0,10%, Londra e Parigi invece di pochi centesimi sono sopra la parità. Seduta contrastata per le borse asiatiche, bene Tokyo più 1% e soprattutto Seoul più 3,6%, spinta dal settore tecnologico, più deboli le piazze cinesi con Hong Kong e il ribasso di un punto percentuale. Deciso rialzo per l'oro che torna oltre $4,400 l'oncia. A voi.
2: L'eruzione dell'Etna e i disagi per i viaggiatori, ancora sospesi i voli dall'aeroporto internazionale di Catania fino alle 18 di questa sera, resta chiuso fino alle 10 anche l'aeroporto di Comiso per la presenza di cenere vulcanica. La società di gestione dei due scali siciliani ha invitato tutti i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Il meteo, ancora 19 le città da Bolino Rosso, picchi di 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud e versante tirrenico, Umbria, Puglia, Basilicata e Sicilia. Temperature sopra la media destinate a durare almeno fino a Ferragosto. È il giorno dell'eclissi di sole, in alcuni paesi come la Spagna sarà totale, in Italia avrà inizio alle 19.30 e i migliori punti di osservazione per l'oscuramento quasi completo sono nel nord-ovest del nostro paese. Per assistere al fenomeno bisogna munirsi di occhiali con lenti specifiche senza le quali si corrono seri rischi, come confermato a Rai News 24 da Stanislao Rizzo, direttore oculistica del Policlinico Gemelli di Roma.
0: Esistono delle patologie ben determinate, ben conosciute, si chiamano retinopatia da eclisse solare. La parte generale della retina, la macula, viene colpita direttamente dai raggi ultravioletti e quindi si creano proprio delle ustioni sui nostri fotorecettori che a volte causano dei danni irreversibili sulla vista. Una macchia fissa, distorsione delle immagini. E il problema vero è che molte volte questo tipo di patologie non danno sintomi dolorosi. Il paziente osserva l'eclissi senza alcun tipo di sintomo, senza fastidio, e magari dopo qualche ora sviluppa questa alterazione a volte irreversibile della vista centrale.
2: E non solo l'eclissi, si preannuncia una notte stellare grazie all'atteso sciame delle Perseidi, uno spettacolo astronomico davvero suggestivo. Si potranno vedere fino a 100 meteore l'ora, secondo gli esperti. Lo sport, 6 medaglie tra europei di atletica e di nuoto per le squadre azzurre, 3 liori, Battocletti nei 5.000 metri a Birmingham, Martinenghi e Quadarella in vasca a Parigi. Italia che grazie a questi podi è prima nel medagliere di entrambe le rassegne. Stamattina gare di qualificazione, in serata altre finali, le maggiori possibilità nel nuoto con Thomas Ceccone e Benedetta Pilato, per l'atletica l'atteso esordio di Andy Diaz nel triplo. E sono le 9:06, ci fermiamo qui. La linea torna alla musica di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
7: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
9: Allora, per stasera pensavamo cinema,
10: certo.
9: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
10: come no?
9: Poi fai da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
12: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Abbiamo iniziato con Roy Orbison al suo Pretty Woman, il nostro viaggio alle 9:10. Siete in compagnia di Angelo Torchetti con voi fino alle 12. Siamo sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio, Stefano Velli in console, grazie anche a Mary Cristina Manca che vi ha accompagnato fino a questo momento. Le notizie di viabilità al momento non sono tantissime, devo dire una situazione di traffico ideale per viaggiare in questo momento sulle autostrade. Infatti abbiamo una coda sulla 7, la Milano-Genova, tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione sud, sono code di traffico intenso, e poi una coda per lavori segnalata praticamente sul tratto urbano di Roma, una coda piuttosto breve tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione proprio della tangenziale. Queste sono al momento le segnalazioni, ma si aggiunge adesso un'altra coda, questa volta sulla Firenze-Pisa-Livorno, quindi la superstrada che collega Firenze a Livorno, e Tirrenia, Darsena, Toscana Est, questo è il tratto in direzione di Livorno dove viene segnalata la coda. Per il resto soltanto qualche ostacolo in giro lungo la rete, li vedremo tra pochissimo. Adesso musica con la canzone di Anna.

21 anni, arriva da New York, Sombre, che praticamente ha scelto questo suo nome d'arte giocando con il termine inglese Sombre, ovvero cupo, un po' triste, però non mi sembra così triste il ragazzo, anzi ci piacciono le sue canzoni e questa era l'ultima che abbiamo ascoltato, My Body Isn't Ready. Allora, siamo alle 9:18 minuti, dicevamo dei materiali dispersi, dobbiamo andare sicuramente sulla 16, la Napoli Canosa, perché vi devo segnalare una perdita di olio, quindi attenzione al fondo stradale tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Questo è sicuramente un ostacolo pericoloso. Ce ne sono degli altri sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna, non meglio identificato, un altro tra Chieti e Villanova sulla 25 Latorano Pescara in direzione di Pescara. Per quanto riguarda le code, aggiorniamo la situazione della 27, la Venezia Belluno, visto che tra lo svincolo di Belluno e la bivio con la statale 51 in direzione nord, quindi verso la 51 statale di Alemagna, abbiamo delle code proprio per la viabilità esterna che non riceve.

0: tutto un euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da un euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

Domenica mezzogiorno in punto, Dimash Midi Pille, questa è la canzone di Giselle che abbiamo ascoltato, siamo alle 9:26 minuti e ritorniamo nuovamente in strada perché vi devo segnalare la presenza di animali. Siamo sulla 25, attenzione, sulla Torano Pescara tra Manopello e Scafa all'anno in direzione ovest, quindi per chi va praticamente verso Roma. Attenzione anche alle raffiche di vento forte che vengono segnalate sulle autostrade del nord-est, in particolare sulla Venezia Belluno, tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto e anche tra Udine Sud e Carnia, siamo in questo caso però sulla A23 che sarebbe poi la Palmanova Tarvisio. Le code sono sempre le stesse, quindi non è cambiato nulla, e proprio sulla 27 c'è infatti la coda tra lo svincolo di Belluno e la statale 51 d'Alemagna in carreggiata nord. Altre code segnalate sulla 7 tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova, traffico intenso, e code anche sulla Firenze Pisa Livorno in direzione di Livorno. Siamo praticamente quasi alla fine della superstrada tra Tirrenia e Darsena Toscana Est. Poi un'ultima coda, quella di Roma sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est.

Music and Lights, bel successo degli Imagination. A proposito di luci, si accendono le luci su un personaggio molto amato in Italia, amatissimo anche all'estero, e stiamo parlando di una delle più grandi attrici italiane scomparsa purtroppo, come sappiamo. Stiamo parlando di Monica Vitti, che viene celebrata a Londra. Fa piacere oggi leggere sul Messaggero un'intera pagina dedicata nell'ambito di cultura e spettacoli proprio a questa retrospettiva che sarà proprio a Londra, il British Film Institute, la più grande retrospettiva europea sull'attrice Monica Vitti. E tra l'altro la curatrice Catherine O'Reilly dice che era molto più della musa di Antonioni, un vero talento comico. E insomma, tanti film che verranno proiettati. Pensiamo alla giovane siciliana che fugge dalla sua famiglia che la opprime, alla volta del Regno Unito decisa a rintracciare ed uccidere il fidanzato che l'aveva abbandonata e disonorata. Il film è ovviamente La ragazza con la pistola, questa commedia girata nel 1968 da Mario Monicelli con Monica Vitti, che era proprio la protagonista assunta. Una storia ambientata proprio in Inghilterra, tra Bath, Sheffield, Brighton, Edimburgo, sullo sfondo dell'Inghilterra degli anni 60. Un film che viene proiettato appunto a South Bank di Londra in versione restaurata in 4K. Quindi un bellissimo omaggio veramente a Monica Vitti, della quale Vogue scrisse nel 1966 che aveva detronizzato figure del calibro di Audrey Hepburn, di Brigitte Bardot, proponendo un modello di fascino femminile, indipendente, quasi americano. Abbiamo una carnagione rosa e bianca e occhi luminosi e color ambra che evocano l'assenza delle nebbie inglesi e della panna del Devonshire. L'idea di diventare icona sexy non la sfiorava per quello. C'erano infatti a quel tempo le maggiorate 90, 60, 90. Fa un po' tristezza pensare però che forse chi non ha compiuto 30 anni probabilmente non ha mai forse sentito parlare di Monica Vitti, quindi è importante parlarne in questo caso e parlarne e farla conoscere a tutti, perché merita assolutamente. Forse queste persone, di questi giovani

questi ragazzi forse la ricordano soltanto nella citazione della serie The White Lotus 2, dove Jennifer Coolidge, la protagonista, la imitava facendo un mix di sensualità, riuscendoci poco per la verità, perché poi c'è la scena iconica di quella serie quando Sabrina Impacciatore le dice: ma lei non è Monica Vitti, mi sembra piuttosto Peppa Pig, perché non le somigliava affatto, ed è rimasta una scena veramente iconica. Comunque, viva Monica Vitti e viva appunto chi ha pensato di omaggiarla a Londra.

La famosissima DJ producer coreana Peggy Goo, la sua ultima creazione si intitola Woman con Ayra Starr, l'abbiamo ascoltata alle 9.43 minuti. Adesso torniamo alla viabilità, perché in Liguria ci sono novità, traffico intenso e code sulla 7 tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova, e rallentamenti sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia. In questo caso si tratta di traffico intenso. Tutto regolare invece sulla 1 tra Firenze Impruneta e Firenze Sud, c'erano stati dei rallentamenti per materiali dispersi. Attenzione invece ad un nuovo incidente che c'è sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione nord verso Firenze a chilometro 511. Abbiamo anche materiali dispersi a seguito di questo incidente, un cerchione, non ci sono però code invece le abbiamo sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma, ed è una coda per lavori. L'ultima coda da segnalare è quella della Firenze Pisa Livorno, sempre quella tra Tirrenia e Darsena Toscana Est in direzione di Livorno.

0: Ed eccoci agli aggiornamenti meteo con l'Aeronautica Militare, con il maggiore Domenico Maione che è in studio con noi. Buongiorno.
1: Sì, di nuovo buongiorno. Situazione che vede ancora l'alta pressione sul paese stazionario da ormai da diversi giorni, diverse settimane, anche direi.
0: Anche mesi.
1: Anche mesi.
0: Sì, a questo punto sì.
1: E diciamo che se da un lato ritroveremo il tempo stabile e poche nubi, dall'altro ci sarà comunque un ampio soleggiamento. Ampio soleggiamento che porterà le temperature a valori decisamente elevati. Nella giornata di oggi però non solo le temperature, anche l'instabilità pomeridiana si farà presente soprattutto al centro, dove ci sarà spazio in prossimità delle zone appenniniche per rovesci isolati temporali che localmente potranno anche essere intensi, specie tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Toscana. Qualche rovescio e pioggia anche di tipo temporalesco potrà essere presente anche al sud tra Campania, Basilicata e Calabria. Anche sulle due isole maggiori nelle zone interne ci sarà spazio per l'instabilità pomeridiana. Come dicevamo, le temperature ancora elevate, Firenze e Roma saranno le città più calde, intorno ai 39 gradi, anche al nord Milano arriverà intorno ai 36-37 gradi, Trieste, Trento, insomma tutte zone con valori decisamente alti.
0: D'accordo, grazie nuovamente al maggiore Domenico Maione, buona giornata.
1: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
6: Comprare un biglietto per un evento ad un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che i cancelli d'ingresso, il nome sul ticket, deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
5: Estate con Rai Isoradio.
7: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Samba Funk con Francesco Gabbani. Allora, intanto c'è un messaggio arrivato a proposito di quello che dicevamo di Monica Vitti, della celebrazione dell'attrice a Londra, sempre molto amata Monica Vitti, tant'è vero che un'ascoltatrice Daniela ci dice: sì, la adoravo e l'adoro, la trovavo divertente, preparata. E sapevate che nelle scene dove prendeva per finta le botte come controfigura c'era Fiorella Mannoia? Io devo dire sì, lo sapevo, non so quanti all'ascolto lo sapevano, ma comunque sì, Fiorella Mannoia aveva iniziato proprio una sua carriera da stunt woman nel film iconico. La scena iconica, l'episodio più famoso che la riguarda è sicuramente quello del 1969, Amore mio aiutami, diretto ed interpretato da Alberto Sordi, la famosa scena comico-drammatica durante la quale Sordi praticamente insegue Monica Vitti su una spiaggia e la piglia a pizze, come si dice a Roma, schiaffoni più non posso, ovviamente finti per fortuna, ma insomma lei comunque chi li prendeva fintamente era proprio Fiorella Mannoia. Adesso c'è una bambola di pezza, sono gli Aerosmith.

C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dèi. Che bellezza!
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Si parlava di Monica Vitti, ma qui che entra in campo un'altra grandissima star del cinema, Bette Davis, che tra l'altro viene appunto celebrata in questa canzone da Kim Kanzer, il 1981, quindi il suo ricordo di Bette Davis è rimasto veramente vivo nella cultura pop mondiale grazie anche a questa canzone proprio del 1981. E tra l'altro sulla sua lapide a Los Angeles, sulla lapide di Bette Davis, c'è l'epitaffio che riassume la sua intera esistenza, perché era una donna tosta. She did it the hard way, così c'è scritto sulla lapide, l'ha fatto nel modo più difficile, nel senso che non si è mai risparmiata, ha rivoluzionato il ruolo delle donne a Hollywood rifiutando di interpretare delle figure di contorno come spesso capitava a tante attrici magari belle ma appunto poco valorizzate da quel punto di vista attoriale. E ha combattuto storiche battaglie legali contro la casa di produzione della Warner Bros. Per ottenere la sua autonomia artistica, decidere quali erano i copioni che voleva fare proprio volontariamente, copioni tra l'altro che voleva con maggiore qualità. Il suo mito quindi è ancora vivo e quindi l'abbiamo ritrovata in questa canzone sempre bella da riascoltare. Nel frattempo torniamo agli aggiornamenti anche di viabilità, perché ci sono altre code da segnalare sulla 10 a Genova Ventimiglia e anche rallentamenti adesso in direzione di Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra, traffico intenso, mentre un mezzo fermo in avaria, quello che provoca 2 chilometri di coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova. Sulla 7 la Milano-Genova, tra la 12 Genova-Livorno e la 10 verso sud c'è una coda di traffico intenso. Rallentamenti adesso anche sulla 12 nel tratto tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione sud, siamo tra chilometro 197-600, 199 e 200. Poi code per lavori sulla Roma-L'Aquila e Teramo, quindi abbiamo praticamente tra Castel Madama e Vicovaro Mandela verso Teramo questa coda segnalata di circa un paio di chilometri, e poi anche code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est, sempre sulla stessa autostrada ma nel tratto urbano di Roma. Non c'è più la coda invece sulla Firenze-Pisa-Livorno, tutto regolare tra Tirrenia e Toscana Est e diverso Livorno, mentre resta la coda della Venezia-Belluno tra lo svincolo di Belluno e la statale 51 d'Alemagna.

Diego con Danny Ocean, loro sono The Empire of the Sun. E a proposito di Sun, a proposito di sole, beh, questa sera c'è la famosa eclissi, tutti pronti per godersi questo spettacolo che dall'Italia purtroppo sarà solo parziale, ma le regioni del nord-ovest potranno comunque godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare che comunque dovrebbe superare il 90%. In Italia lo spettacolo avverrà con il sole però già quasi pronto a tramontare a partire dalle 19:30 circa, a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe avvenire persino anche dopo il tramonto, però la prima fase è sicuramente il momento in cui il disco lunare inizia a sovrapporsi a quello del sole, questa fase dura praticamente circa 30 minuti, la seconda fase è sicuramente una delle più spettacolari nella quale si osserverà nel cielo una sorta di anello di diamanti, perché quando l'ultimo frammento del disco solare sarà ancora visibile si produrranno dei fasci di luce, poi ci sarà invece la totalità, una notte anticipata che durerà al massimo 2 minuti e 18 secondi a seconda della posizione da cui la si potrà osservare. Subito dopo si potrà di nuovo tornare a vedere le perle di luce intorno al disco lunare e finalmente la luna tornerà a liberare il sole. Però queste fasi tutte e cinque dall'Italia non si potranno vedere per due ragioni, questo lo dice Gianluca Masi all'ANSA, perché essendo il responsabile scientifico del Virtual Telescope sa bene come appunto descrivere questo effetto dell'eclissi. La prima è che nessun luogo del nostro paese si potrà raggiungere la totalità, abbiamo detto che nelle parti del nord-ovest del territorio italiano forse si arriverà al 90%, ma il disco di solare all'Asinara in Sardegna sarà addirittura con il 98%, ma il vero problema è che, come dice Masi, l'eclissi da noi sarà molto vicina al tramonto, quindi questo influisce molto in base alla posizione e all'orizzonte libero che si avrà, quindi il culmine dell'eclissi potrebbe avvenire anche dopo che il sole sarà sceso all'orizzonte, per cui sarà fondamentale, questo è importante, trovare una posizione in cui nel luogo dove si sta la vista verso nord-ovest sia il più possibile privo di rilievi montuosi oppure di ostacoli. L'inizio dell'eclissi è previsto alle 19:25 da Torino, 19:33 da Roma e Bari, e mentre culminerà alle 20:22 al nord e alle 20:12 a Roma, appena 3 minuti prima che il sole si troverà sotto l'orizzonte.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.

Olivia Dean con la sua Baby Steps. Intanto novità per quanto riguarda l'infomobilità sulla 4, la Brescia-Padova. Abbiamo delle code a Peschiera, sono code di traffico intenso in uscita in entrambe le direzioni. E poi anche la situazione della 21, la Torino-Brescia, incendio, attenzione, un chilometro prima dell'esto con la 1, quindi praticamente in direzione Brescia abbiamo questa segnalazione di incendio, attenzione ovviamente al fumo in entrambe le carreggiate. Per quanto riguarda invece altri tratti, andiamo sulla 7, la Milano-Genova, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Genova, Bolzanete e Busalla in direzione Milano, e poi le code che avevamo già segnalato e vi confermo nel tratto in direzione di Genova, sempre della 7, tra la 12 Genova-Livorno e la 10 Genova-Ventimiglia. Per quanto riguarda invece la A10 proprio, abbiamo rallentamenti verso Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra, e traffico intenso in questo caso, e 2 km di coda per un mezzo in avaria sull'altra direzione, quindi sempre la 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto. Prudenza per la presenza di animali sulla 12 all'altezza di Chiavari in uscita per entrambe le provenienze. Poi abbiamo la prima coda segnalata anche al piazzale italiano e traforo del Monte Bianco, per chi va in Francia l'attesa è di 15 minuti. Attenzione poi sulla 1, c'è una lamiera in terza corsia, quindi un ostacolo molto pericoloso tra Parma e Terre di Canossa Campegine in direzione sud verso Bologna, chilometro il 118 e 500. Altri rallentamenti per lavori, di nuovo andiamo sulla 12 a Genova Roma tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud, e poi nuovi rallentamenti da segnalare anche sulla 11, la Firenze Pisa Nord, in questo caso il tratto è tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, circa un tratto di circa 5 km.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E allora eccoci con il nostro appuntamento delle estati che sono andate via ma che sono rimaste nei nostri ricordi, quindi le ricordiamo anche con la musica e quindi avremo brani come un brano del 2019, 5 dischi di platino, un grandissimo successo firmato da un duo di produttori importantissimi che ancora oggi producono tantissimi successi. Chiuderemo con il 1978, vincitori napoletani al Festival Bar di quell'anno, ma apriamo con un brasiliano 2011.

Eccoli qua gli alunni del Sole a chiudere Summer Breeze con la loro Liu, gli alunni del Sole, ve lo diciamo per magari chi avesse compiuto pochi anni ancora, nel senso che comunque è un gruppo che risale agli anni 70, infatti in quel periodo hanno dominato le classifiche con i loro successi, Liu del 78, l'anno prima addirittura con A Canzoncella, che era una canzone completamente in dialetto napoletano, del resto loro sono napoletani, quindi fratelli Morelli, che avevano interpretato appunto questa canzone, tra l'altro reinterpretata a sua volta da Enrico Ruggeri e Ornella Vanoni come un altro brano degli Alunni del Sole, fu reinterpretato da Patti Pravo e Mi Manchi Tanto, anche quello un brano della loro discografia di grande successo. Tra l'altro Patti Pravo ha raccontato che ce l'ha nel jukebox che ha nel suo ingresso di casa, e il 45 giri di Alunni del Sole ogni tanto l'ascoltava e un giorno ha deciso così di reinterpretarla. Ma insomma sono canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Prima c'era poi quel successo di Benji e Fede, come dicevamo 5 dischi di platino, e loro insomma hanno avuto un grandissimo, enorme successo nell'estate del 2019 con Dove e Quando, e poi avevamo aperto con il brasiliano Gustavo Lima con la sua Ballada. Questa era Summer Breeze e adesso ancora musica con Martin Garrix. Si torna alle novità insieme a U2.

0: Martin Garrix con Fireflies, il suo ultimo disco insieme a U2, e adesso pronti per il riepilogo del traffico. Andiamo dunque al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Sulla nostra rete la circolazione è scorrevole, con poche eccezioni. Le vediamo insieme partendo dalla Liguria. Sulla 7 Serravalle Genova c'è 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. A causarlo un cantiere di lavoro con il traffico che defluisce soltanto su una corsia. Mentre sulla 9 Leinate Chiasso ci sono code alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti in Svizzera, e sulla 27 Venezia Belluno 1 chilometro di coda tra Belluno Svincolo e la strada statale 51 Alemagna in direzione di quest'ultima, proprio per la difficoltà di emissione sulla strada statale 51. Andiamo anche nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società. Per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro di Roma, e ricordiamo che sempre per lavori fino al 28 agosto questo stesso tratto resta chiuso ma in direzione opposta verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora, per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

E questo era Pretty Woman, il film da dove era tratta questa canzone, Pretty Woman con Richard Gere e Julia Roberts, il famosissimo film che abbiamo rivisto in televisione un milione di volte, ma insomma continuiamo a vedere, lo continuano a programmare e noi continuiamo a programmare anche la colonna sonora dei Roxette. Siamo arrivati alle 10:55 minuti, sempre sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio. Ritorniamo a vedere un po' che cosa succede su altri tratti che non sono di Autostrade per l'Italia, quindi ci sono sicuramente ancora delle segnalazioni che riguardano Torino-Brescia. Un chilometro prima dell'allacciamento con la A1 in direzione Brescia viene segnalato un incendio, e poi la Brescia-Padova, code di traffico intenso a Peschiera per entrambe le provenienze. Per quanto riguarda gli aggiornamenti che interessano invece tratti di Autostrade per l'Italia, attenzione ad un veicolo in avaria che si è fermato sulla 26 tra la 10 Genova 20 Miglia e Massone, c'è un chilometro di coda in direzione nord proprio per questo motivo. E poi sulla 12 andiamo a segnalare un incidente al chilometro 207, la 12 e la Genova Roma, il raccordo Rosignano Barriera, questo è il tratto interessato dall'incidente, siamo in carreggiata nord verso Livorno. Altra coda per un altro veicolo fermo, questa volta sulla A14 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione sud verso Pescara. Rallentamenti poi sulla 1 tra variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. Il motivo di questi rallentamenti sono materiali dispersi. Ma attenzione ad un incidente sulla Firenze Pisa Livorno con una coda di un chilometro tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est in direzione di Livorno.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Lady Writer con i Dire Straits alle 11:05 minuti su Raiser Radio. Oggi tra l'altro anche il compleanno di Mark Knopfler, che compie 77 anni. Tra l'altro in questa giornata sono tanti compleanni di personaggi famosi, Pat Metheny, c'è anche il compleanno di Tanita Tikaram, me la ricordate, Twist in My Sobriety, oppure Alessandra Moroso che compie gli anni, anche Mario Balotelli, e poi un altro personaggio che ricorderemo tra un po'. Nel frattempo però andiamo nuovamente sulle nostre strade, perché c'è intanto questa novità che riguarda la 10 a Genova Ventimiglia, code a tratti di 4 km tra Fine Comprenale Savona e Spotorno proprio in direzione di Ventimiglia. Si aggiunge anche un'altra segnalazione che riguarda la A23 e la Palmanova Tervisio, 1 km di coda di traffico congestionato tra Pontebba e Dugovizza, mentre sul tratto della 12 tra Genova Est e Genova Nervi c'era un incidente ora non più segnalato. Queste le ultimissime. Attenzione anche ad un camion fermo in galleria in prima corsia sulla 26 da Genova Gravellona Toce in carreggiata nord.

0: come on, come on. Show on.
1: La voce maschile è quella di Snoop Dogg, ma quella che è femminile invece è di Chaka Khan, come avete sentito anche nella canzone, viene anche nominata, ma del resto insomma un personaggio a quale io personalmente sono particolarmente affezionato, perché l'ascolto da quando iniziò la sua carriera insieme ai Rufus, e poi insomma è veramente una delle voci più importanti del soul di sempre. Allora, siamo alle 11:12 minuti e adesso riaggiorniamo la situazione al traforo del Monte Bianco, perché le code sono su entrambi i versanti del monte. Infatti su Piazzale Francese l'attesa è di 15 minuti e su Piazzale Italiano altrettanti 15 minuti per andare in Francia. Per quanto riguarda invece altri aggiornamenti, andiamo sulla 1 dove abbiamo materiali dispersi e rallentamenti tra il B1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sulla 12 c'è l'incidente tra Rosignano e il raccordo di Rosignano e la barriera di Rosignano in direzione di Livorno, rallentamenti per lavori anche sulla 12 nel tratto di Colle Salvetti Rosignano Marittimo in direzione sud. Per quanto riguarda Palla Toscana c'è la Firenze-Pisa-Livorno dove c'è ancora l'incidente tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Aresti in direzione Livorno, quindi verso ovest la coda al momento è di 2 km. Prudenza sulla 25 per la presenza di animali sulla Torano-Pescara tra Manopello e Scafalanno in direzione ovest. Allora, dicevamo di compleanni di personaggi importanti di oggi, ce ne sono tanti davvero, ne abbiamo citati già alcuni, ma c'è anche Amedeo Minghi che compie 79 anni proprio nel giorno odierno, così come compie 79 anni lo scrittore Stefano Benni, la compagnia di Celestini al bar dello sport, morto però purtroppo nel 2025, quindi avrebbe compiuto 79 anni oggi. E poi c'è, come dicevamo, anche Teo Mamuccari che ne compie 62, ma ne compie importanti, un compleanno importante oggi Beppe Carletti, cofondatore, musicista dei grandissimi Nomadi, amatissimi da sempre, tra l'altro probabilmente festeggerà il suo compleanno come quasi sempre accade, suonando insieme al suo gruppo, perché i Nomadi fanno concerti continuamente tutto l'anno, per cui è probabile che anche oggi ci sia una data dei Nomadi da qualche parte in giro, quindi potete andare magari a fargli gli auguri direttamente. Noi glieli facciamo adesso dalla radio con una bella canzone che sicuramente vi piacerà.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
4: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Rai Isoradio.

La bella voce di Sienna Spyro, Material Lover, 11:25 minuti, ancora aggiornamenti e riparliamo della Firenze-Pisa-Livorno, perché la coda già segnalata per l'incidente adesso di 3 km, quindi coda in aumento ancora tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Ereste in direzione di Livorno verso Firenze. Nello stesso tratto inverso vengono segnalati anche dei rallentamenti per curiosi, tutto per l'incidente al chilometro 49 e 300 in direzione di Livorno. Andiamo anche sul raccordo sulla 12 tra il raccordo Rosignano e la barriera di Rosignano, dove c'è sempre un incidente in direzione di Livorno, mentre nell'altra carreggiata verso Rosignano ci sono rallentamenti per lavori sulla 12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. E poi si modifica un po' la situazione anche della 1, perché nello stesso tratto, sempre in direzione di Bologna, tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord, abbiamo due rallentamenti distinti. Il primo tra il chilometro 210 e il 199 e 900, rallentamenti per traffico intenso. Il secondo tra il 220 e il 215 e 300, rallentamenti in questo caso non per traffico intenso ma proprio per materiali dispersi. C'è la coda però di 4 km, non dimentichiamolo, anche sulla 10 da Genova a Ventimiglia tra Fine Campanare, Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia. Sono code a tratti per 4 km sull'autostrada dei Fiori, mentre su un altro tratto della 10 verso Genova tra Genova Aeroporto e la 7, coda di traffico intenso.

prova, non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

Vasco Rossi con gli Angeli, 11:32 minuti, insomma sono giorni di vacanze, giorni che possiamo dedicare a, insomma, a divertirci, andarcene in giro, a fare magari qualche bella gita. La settimana scorsa abbiamo fatto una bella gita sulle colline venete per scoprire la storia, l'arte, quel prezioso patrimonio vinicolo del quale l'Italia è ricca, ma sono tanti i luoghi che offrono questi tesori famosi in tutto il mondo, come quelli che per esempio ci offrono le terre toscane del Chianti, e anche qui, come in Veneto, anche oggi

problema con il collegamento telefonico. Prima sentivamo dalla regia, no, dobbiamo allora tornare più tardi a collegarci con Silvia Baratta per fare questa bella gita in Chianti che ci promette tante belle sorprese.

0: Allora eccoci con Silvia Baratta, recuperiamo la telefonata. Buongiorno Silvia, stavo parlando prima di questa bella gita che faremo oggi nel Chianti insieme a te, come abbiamo fatto la settimana scorsa in Veneto. Buongiorno intanto, ben ritrovata.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao ciao. Allora, che tipi di paesaggi dobbiamo aspettarci facendo una gita nel Chianti?
1: Allora, oggi vi porto nel Chianti classico e sono tre più o meno i paesaggi caratteristici. Il primo è quello dei borghi. Infatti ricordiamo che l'impronta del Chianti classico risale all'epoca medievale e ai tempi della Lega del Chianti, che fu voluta da Firenze ed aveva una funzione militare e amministrativa. E poi il secondo paesaggio tipico è quello del bosco, perché il Chianti classico ha ancora una natura selvaggia. Il terzo invece è quello dei vigneti, perché il paesaggio è proprio ricamato di vigneti di Sangiovese, che è l'uva qui coltivata ed ha appunto il vino Chianti classico.
0: Insomma, ci sono tantissimi borghi anche da visitare, no? Nel Chianti sono borghi storici, alcuni imperdibili, anche altri meno conosciuti, ma degni comunque di nota.
1: Certo. Allora, io partirei dal terziere del Chianti, cioè il cuore, la zona più storica. Il primo borgo è quello di Gaiole, dove si trova anche un posto magico che è un castello, Castello di Meleto, che risale al XIII secolo. All'esterno è un maniero ancora perfettamente conservato. All'interno c'è però la sedimentazione dei secoli, addirittura un teatrino del Settecento originale. Castello di Meleto si fa il Chianti classico e dal vino simbolo, però pensa che c'è addirittura un parco delle api, quindi si produce anche il miele. Poi un secondo comune è Rada in Chianti, che sembra ancora una cartolina tratta dal Cinquecento e dai paesaggi che sono stati dipinti da Leonardo da Vinci, ed era la sede proprio della Lega del Chianti. Vi segnalo il Palazzo del Podestà. E poi c'è Castellina in Chianti, che è un borgo fortificato e tra i luoghi più celebri la Rocca e la Via delle Volte.
0: Ecco, tutti questi luoghi erano anche in passato molto contesi, no? Perché sono terre ricche e quindi con produzioni importanti di vino, come si diceva, e queste terre, su queste terre si raccontano anche delle interessanti leggende, no?
1: Infatti, non solo c'era la produzione del vino, ma era anche un luogo di commerci. E la leggenda più interessante è proprio quella legata al simbolo del Chianti classico, che è il gallo nero. Secondo la leggenda, Firenze e Siena si contendevano proprio questo territorio. E

0: Se fanno una sfida all'alba, al primo canto del gallo, il cavaliere, erano due cavalieri, uno fiorentino e uno senese, dovevano partire. Allora il punto dove si sarebbero incontrati avrebbe definito i limiti. I fiorentini scelsero un gallo nero e lo affamarono, invece quelli senesi un gallo bianco e lo trattarono molto bene. Quindi il gallo nero, appena lo liberarono, iniziò a cantare anche se non era ancora l'alba, e quindi il territorio fiorentino è molto più esteso rispetto a quello senese.
1: Ecco, speriamo che poi, una volta definiti i confini, il gallo nero abbia mangiato tranquillamente. Tra l'altro meritava anche una bella ricompensa, visto che insomma ha fatto guadagnare terreno.
0: Non abbiamo il proseguo, esatto. Non sappiamo come sia finita.
1: Qual è il punto di forza? L'enogastronomia sicuramente lo è, e quali sono le esperienze che ci suggerisce questo luogo?
0: Guarda, secondo il Consorzio del Chianti Classico ci sono ben 200 esperienze che si possono fare in oltre 100 cantine. Allora si va dalla degustazione dei vini, alla visita ai vigneti, fino ai corsi di cucina e addirittura alla possibilità di provare a fare il proprio vino.
1: Beh, interessante, soprattutto molto seguiti credo anche questi corsi da tantissimi turisti che arrivano dall'estero, no? Che si appassionano alla nostra cucina, al nostro vino.
0: Esattamente, la loro passione è quella della cucina delle nonne. Altre cose che si possono fare hanno a che fare con l'olio, perché l'olio extravergine d'oliva è l'altro prodotto simbolo di questo territorio. Quindi noi non lo conosciamo ancora così bene, ma andrebbe valorizzato meglio. Si possono visitare gli uliveti, i frantoi, assaggiare un olio straordinario.
1: Allora, qual è il periodo migliore per visitare questa regione, questo il Chianti, Silvia?
0: Guarda, io direi la primavera e l'autunno. La primavera perché la natura si risveglia, l'autunno perché riserva dei colori straordinari. E ti dico una curiosità, a Gaiole in Chianti c'è l'Eroica, che è una manifestazione che richiama circa 10.000 persone ogni anno in ottobre, ed è una manifestazione, una competizione di biciclette d'epoca, e le persone sono vestite proprio con gli abiti dell'epoca.
1: È vero perché sai, l'abbiamo anche seguita come manifestazione qui da Raiso Radio più di una volta, quindi conosciamo bene noi di Iso Radio, ma insomma tu la stai raccontando naturalmente ai nostri ascoltatori, quindi è giusto parlarne di questa Eroica, quindi un appuntamento davvero interessante.
0: Però devo dire che si può fare quell'itinerario anche in e-bike, che è molto più saggio perché il saliscendi è piuttosto impegnativo.
1: Ecco, meno eroica.
0: Loro sono degli eroi.
1: Esatto, meno eroica ma comunque fattibile.
0: Esattamente, esattamente.
1: Va bene Silvia, grazie per questa bella gita e magari ce ne faremo un'altra, che so, la prossima settimana.
0: Mi auguro, magari al mare.
1: Al mare, perché no? Va bene, grazie a Silvia Baratta, buona giornata.
0: Buona giornata!

Shirley, è questa la canzone che ha il titolo One Hour, un'ora, quindi un H, così viene scritto il titolo. Allora, siamo alle 11:43 minuti, ritorniamo adesso sulle autostrade e sull'autostrada dei Fiori, perché abbiamo una coda a tratti di 2 chilometri tra Armaditaggio ed Imperia Est, e questa è intanto un'altra coda che si aggiunge a quella già segnalata tra Fine Campanale, Savona e Spotorno, sempre sull'autostrada dei Fiori, però in direzione di Ventimiglia, 2 chilometri. In direzione di Livorno invece la coda sulla Firenze Pisa Livorno aumenta a 4 chilometri. Vi ricordo che c'è un incidente al chilometro 49 300, abbiamo 4 chilometri di coda in direzione di Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Areste. Ci sono sempre i rallentamenti per i curiosi che sono sull'altra carreggiata, sempre tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno.

Siamo quasi saluti e non potevamo salutarci meglio se non con Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu e anche come bell'augurio. Siamo intanto alle 11:55 minuti, quindi è il tempo di riepilogare un po' di notizie, tra l'altro riaggiornare la situazione soprattutto dell'autostrada dei Fiori, dove il traffico è ormai tornato regolare in entrambe le direzioni, mentre su un altro tratto della 10 c'è ancora la coda di traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova. Ricordo le code e le attese al traforo del Monte Bianco su entrambi i versanti di 15 minuti, Piazzale Francese e Piazzale Italiano, e sulla 9 in Dogana verso la Svizzera ci sono code tra Como Montelimpino e Chiasso. Abbiamo poi rallentamenti sul tratto della 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi per traffico intenso in direzione di Bologna, 2 km di coda di traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e Dugovizza in direzione di Tervisio, mentre sulla A12 c'è sempre il rallentamento per lavori tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione sud. Andiamo anche sulla 11, dove tra Alto Pascio e Monte Gatini Terme in direzione di Firenze ci sono rallentamenti per materiali dispersi, e poi sulla Firenze-Pisa-Livorno ancora 4 km di coda verso Livorno tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Aresti. Invece in direzione Firenze i curiosi non ci sono più, quindi il traffico è praticamente scorrevole. Attenzione anche invece alla coda che abbiamo ancora sulla Venezia-Belluno, 2 km tra lo svincolo di Belluno e la statale 51 d'Alemagna in carreggiata nord. A questo punto i saluti da Angelo Torchetti, buon proseguimento di viaggio, grazie a Giovanni De Palma e Stefano Velli per la parte tecnica, tra poco GR1 e poi Sara Lucarini e Monica D'Angelis. Buona giornata e buon viaggio.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. È previsto per questi minuti l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vitora nel carcere di Rebibbia a Roma, dove è rinchiuso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni del giornalista Siegfried Ranucci lo scorso 16 ottobre nei pressi della casa del conduttore di Report a Pomezia. La direzione distrettuale antimafia contesta anche l'aggravante del metodo mafioso. L'avvocato di La Vitora, Sergio Cola, è entrato un'ora fa nel penitenziario per parlare con il suo assistito prima dell'interrogatorio, specificando di aver ricevuto gli atti soltanto ieri. A Cutro, in provincia di Crotone, un 22enne è stato ucciso per strada. C'è un fermo.
3: Si è dato alla fuga subito dopo aver sparato al giovane che gli aveva aperto la porta della sua abitazione nel centro di Cutro, tra via Risorgimento e via Spagnolo, zona ora piantonata dai carabinieri. Sono stati alcuni testimoni del delitto ad indirizzare i militari dell'arma, che poco fa hanno fermato un uomo, le cui generalità non sono ancora state diffuse. Viene sentito in questi minuti in caserma. Presente anche il PM della Procura di Crotone, Matteo Staccini. All'origine dell'omicidio ci sarebbero futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. La vittima aveva 22 anni, nazionalità bulgara, nessun precedente alle spalle, da tempo residente a Cutro, dove lavorava come cameriere in un ristorante molto frequentato. Secondo una prima ricostruzione, il killer avrebbe bussato al portone di casa del giovane per ucciderlo a colpi di arma da fuoco. La zona del delitto è stata isolata per permettere agli investigatori di eseguire i primi rilievi. Sequestrate le immagini riprese dalle videocamere presenti nel quartiere. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. A causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano, all'aeroporto di Catania stop a partenza e arrivi fino alle 18. Riaperto in mattinata a Comiso, dove in questi giorni sono stati deviati circa 100 collegamenti. Le compagnie aeree rinnovano l'invito ai passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. 82 anni fa l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, in cui furono uccise dai nazifascisti 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, scrive in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, continua il capo dello Stato. Sul posto, orazione ufficiale affidata all'ex premier e leader dei 5 Stelle Conte. Per il governo, presente il ministro degli esteri e vice premier Tajani. Il terremoto in Colombia, almeno 250 le vittime accertate, 4.000 i dispersi. Il presidente della Espreia assicura che i soccorritori continueranno a scavare senza sosta sotto le macerie. Dall'Unione Europea in arrivo 2 milioni di euro, annuncia la presidente della Commissione von der Leyen. Una donna di 32 anni è stata estratta viva dopo aver trascorso 36 ore sotto le macerie a Pereira, uno dei comuni più devastati. Ieri il salvataggio di un'altra giovane a Cali. E vicinanza alla Colombia e preghiera per le vittime e le famiglie è stata espressa dal pontefice nell'udienza generale nella Basilica di San Pietro da Papa Leone XIV, anche 100.000 euro per i primi interventi. Meteo ancora 19 le città da bollino rosso, caldo torrido destinato a durare almeno fino a Ferragosto. Dopo il 16, infatti, è attesa una perturbazione atlantica che dovrebbe interrompere la lunga serie di giornate afose. E la Cina, invece, è alle prese con un tifone che ha investito la capitale, il corrispondente.
4: White Dolphin lascia Pechino, danni contenuti nella capitale cinese, dove il tifone è arrivato dopo aver perso potenza, ma anche dopo aver lasciato effetti pesanti al suo passaggio. Il nord-est della Cina, la zona più colpita, come a Taizhou, provincia dello Zhejiang. I soccorritori ancora impegnati a mettere in salvo le persone bloccate. Le strade sembrano fiumi, serve il gommone per portarli in un posto sicuro. 1,5 milioni di sfollati. Shanghai sott'acqua, chiusa la metropolitana, 1.300 voli cancellati. Nella stessa settimana, tra Cina, Giappone e Filippine, sono tre le tempeste che si stanno abbattendo contemporaneamente sulla regione. In Giappone, questa notte, la tempesta tropicale Chan-Hom ha flagellato la regione del Kanto, che comprende Tokyo. Ora si è indebolita, trasformandosi in depressione tropicale. Nel Pacifico, Pacifico, la tempesta tropicale Peilou si sta spostando verso est, al largo della costa orientale delle Filippine. È il paese più colpito, una trentina le vittime per inondazioni e frane provocate dal monsone stagionale. Mentre una nuova tempesta tropicale, Nanka, si è formata a sud del Giappone, si prevede che si sposti verso nord nelle prossime ore. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Eclissi di sole, conto alla rovescia per assistere stasera ad uno degli spettacoli astronomici più belli dell'ultimo decennio, attesa anche per le stelle cadenti.
0: Occhi rivolti al cielo, dunque, l'eclissi totale di sole, solo parzialmente visibile dall'Italia, partirà dalle 19.30, con il momento di massimo oscuramento intorno alle 20.20. Ma attenzione, per osservarla in sicurezza bisogna usare occhiali certificati. Quelli da sole non proteggono gli occhi, che potrebbero subire danni permanenti senza provare dolore. Si vedrà da tutta Italia, ma lo spettacolo migliore sarà nel nord-ovest, soprattutto Liguria, Piemonte e Sardegna, dove la luna coprirà oltre il 90% del disco solare. Più ci si sposta verso sud-est, minore sarà l'oscuramento. Osservazione senza precauzioni invece per lo spettacolo notturno, quando in condizioni di scarsa luminosità sarà possibile godere a pieno dello sciame meteorico. Clementina Sasso, fisica solare di INAF.
5: I due astri lasceranno la notte buia per l'osservazione dello sciame delle Perseidi. La previsione è di vedere fino a 100 meteore all'ora.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, agli europei di atletica di Birmingham, l'Italia ha portato a casa ieri due medaglie, l'oro e il bronzo di Nadia Battocletti e Nicole Maiori nei 5.000. È un record nazionale. Elisa Coiro, negli 800 metri, è riuscita a fare meglio, 46 anni dopo, della leggenda Gabriella Dorio, che è intervenuta ai nostri microfoni. L'ha intervistata Luca Cesaretti.
6: Aspettavo da tempo che fosse battuto questo record. Eloisa aveva fatto delle gare molto belle, la conosco da sempre, è una ragazza molto brava, tenace, in gara si comporta sempre tatticamente molto bene, quindi questo record me l'aspettavo già da un po', gliel'avevo anche detto. Sono contenta per lei e adesso sarà tutto più facile anche per lei.
7: Il record anche maschile, no? Quello di Fiasconaro, resisteva ancora da più anni, poi quello femminile, due record così longevi battuti a stretto giro di posta, cosa vogliono dire per la nostra atletica?
6: 800 femminili, vedremo le gare più belle mai viste proprio adesso in semifinale e finale, perché ragazze forti così non le avevo mai viste. Molto importante per far capire ai ragazzi che anche i record, anzi soprattutto i record, possono essere battuti. E Luisa sta benissimo e anche lei ha fatto adesso un'esperienza che le gare internazionali può godersele.
7: Ma c'è un pochino magari sotto di dispiacere per vedersi togliere dopo 46 anni?
6: Ma no, assolutamente! Era già da un po' che dicevo, ma basta ragazzi, datevi una mossa!
2: E questo era il nostro ultimo servizio, è tutto quindi per questa edizione. Prossimo GR1, come sempre alle ore 13, spazio adesso all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
8: Destinazione estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
9: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
10: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: pezzo storico, Watering Gates, qui su Isoradio, e noi salutiamo anche Simone e Sebastian, felicissimi di ascoltare durante il loro viaggio verso Fiano Romano. Ben ritrovati a tutti quanti voi, ben trovata anche a te Monica.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, il primo talk per noi è talk d'ambientamento.
1: Esatto, perché poi piano capito? Ci scaldiamo.
0: No, che ti scaldi, io mi voglio raffreddare perché ho una temperatura corporea credo di 100 gradi. Beh, veramente sto bollendo, ecco. Allora, vi ricordo il modo facile per interagire con noi tramite WhatsApp, il 348 103 1010. Insieme fino alle 15, tante curiosità anche oggi di cui parlare. Ovviamente non possiamo non parlare dell'eclissi di questa sera, eh? Anche perché è boom di occhialini per vedere l'eclissi. L'hai comprati?
1: Ti dirò, no, volevo comprarli e poi ieri troppo caldo, non allora, ce l'ho fatta.
0: Dicono che da noi ovviamente non è come se la vediamo in Spagna o in Islanda,
1: no,
0: ok?
1: È parziale.
0: Ecco, è parziale. Però dicono che sia molto molto bella anche perché è durante il tramonto, quindi un effetto così è veramente molto raro.
1: Dovrebbe partire più o meno circa diciamo un'oretta prima del tramonto.
0: Un'oretta già, prima del sì. Intorno alle 20? Super giù, no,
1: più o
0: forse
1: meno.
0: Anche prima,
1: esatto.
0: Tra le altre cose, che cosa succede attorno a noi durante l'eclissi di sole? Anche questo è molto interessante, quindi ve lo sveliamo tra poco. Per chi è in viaggio, invece, andiamo a scoprire cosa accade in strada.
1: Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza, in direzione di Tarvisio, 3 km di coda per traffico congestionato. 1 km di coda sulla 27 Venezia Belluno, tra lo svincolo di Belluno e il bivio con la 27. In direzione nord. 4 km invece di coda per un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est in direzione di Livorno. L'incidente è segnalato al chilometro 49 e 300. Sul traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Italiano in direzione nord i tempi di percorrenza sono di 15 minuti, mentre all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Courmayeur abbiamo tempi di percorrenza anche qui di 15 minuti.
0: Alla domanda di Noemi, tu cosa fai questa sera? Possiamo rispondere l'eclissi.
1: L'eclissi, possiamo.

0: Iria, Madonna, qui su Isoradio. Chissà se anche lei vedrà l'eclissi.
1: Beh, penso di sì.
0: Dal suo salottino in giardino, mi immagino il giardino di Madonna. Con le statue me lo immagino io, una bella piscina. Secondo me Angelo, che si è messa la parte tecnica in questo momento, ce l'ha il giardino Madonna, tu che sei tutto di lei. Forse quello c'ha la spa,
1: e me c'ha una reggia.
0: La reggia, quella che noi possiamo solo sognare. Allora parliamo di cosa succederà attorno a noi durante l'eclissi di sole. Perché a quanto pare ci saranno una serie di reazioni fisiche, meteorologiche e biologiche capaci di modificare nel giro, pensate, di pochi minuti l'ambiente circostante.
1: Fantastico, direi.
0: Cosa significa? Che in pratica avremo la sensazione, per qualche minuto, che la temperatura sia inferiore. Pensa che fa la natura!
1: Pensa se durasse più di qualche minuto.
0: Ci piacerebbe. Poi ancora, le ombre degli alberi diventeranno 1000 piccole mezzelune. Quindi se noi siamo questa sera durante l'eclissi vicino ad un albero con molte foglie, se guardiamo a terra nell'ombra dell'albero potremmo notare qualcosa di curioso. Appunto queste ombre che compariranno, tantissime piccole falci luminose, tutte con la stessa forma del sole, parzialmente coperto dalla luna. Ma che bello! Parte. Ora mi cerco l'albero giusto, oltre all'eclissi. E poi appunto questa flessione della temperatura, lo chiamano anche il vento dell'eclissi, no? Questa produzione di raffreddamento misurabile dall'aria vicino al suolo. E poi ancora una luce da tramonto ancora più insolita, proprio perché è un'eclissi al tramonto.
1: Parziale, però ricordiamolo.
0: Parziale, sì, dall'Italia è parziale. Il falso crepuscolo lo chiamano anche, le reazioni di animali e piante. Cioè l'improvvisa diminuzione della luce solare, sovrapposta nel nostro caso al normale crepuscolo serale, può influenzare temporaneamente ovviamente alcuni organismi regolati da cicli quotidiani di luce e buio.
1: Pensa un po'.
0: Tanto che la NASA cita per esempio osservazioni di uccelli che interrompono il canto, grilli che iniziano a frinire e api che rientrano negli alveari durante l'oscuramento di un'eclissi.
1: Beh,
0: che fa il cane invece? Sarai curioso.
1: Esatto. Vabbè, ce lo direi tu domani.
0: Sì, guarda, te lo dico, io stanotte sono stata svegliata dal mio cane per i fuochi d'artificio.
1: Ecco,
0: non è il massimo, ecco.
1: No, alle i cani non amano i fuochi d'artificio.
0: Direi proprio, anche perché non è Capodanno, non te l'aspetti, capito? Ecco, invece vabbè, anche quello accade. Allora, chi accade invece in strada?
1: Partiamo dalla viabilità della capitale, dove sulla via Ardeatina a Roma c'è un senso unico alternato per un incendio di fogliame in zona vicolo dell'Annunziatella in entrambe le direzioni. In Sicilia invece traffico intenso sulla A18 Messina-Catania, code allo svincolo di Taormina e alla barriera di Catania in entrambe verso Messina. Sulla A2 l'autostrada del Mediterraneo resta chiusa una corsia tra l'area di servizio di Cosenza e lo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria per fondo stradale dissestato.
0: Allora vi riportiamo al 1985, lo facciamo con una celebre canzone del grande Sugar, Zucchero Fornaciari, appunto Donne, che portò in gara al Festival di Sanremo di quell'anno.

0: Questa è un'ISO novità, cari.
1: Sì.
0: Che significa?
1: Te siento care.
0: Care, mancare.
1: Cioè, che ti senti mancare.
0: Ti senti svenire.
1: Esatto.
0: Con questo caldo è facile, bisogna
1: esatto.
0: stare
1: Infatti
0: attenti.
1: Lo dice, io non me la firo, mi sente care.
0: E care. E carezze. Buon mercoledì a tutti quanti voi, amici di ISO Radio. Allora, io stavo notando una cosa, no? Gli occhialini quelli per questa sera per l'eclissi, che tutto il mondo sta comprando, ok?
1: Attenzione.
0: Si chiamano la dicitura ISO, cioè li abbiamo fatti noi. ISO 12312. Dice 2.
1: Esatto.
0: Ok, bisogna, deve essere riportato questa dicitura in modo tale che siamo sereni e tranquilli.
1: Sì, perché altrimenti potrebbero esserci dei danni molto seri alla retina.
0: Ovviamente
1: che non accusiamo.
0: In Italia,
1: in Italia
0: magari noi, no, essendo parziale.
1: Non vuol dire niente.
0: Non vuol dire niente.
1: Diventa pericolosa lo stesso. Quindi, il problema, lo sai qual è? Che non avverti dolore, non avverti nulla, però. Il danno c'è.
0: Certo, quindi bisogna stare attenti. Tra le altre cose, prima accennavamo del discorso degli animali che possono risentire, ovviamente essendo parziale magari di meno rispetto ad altri posti dove non sarà parziale ma si vedrà del tutto questa eclissi. Però attenzione, perché durante questa eclissi il calo improvviso di luce può disorientarli a cani e gatti, renderli più inquieti, ma nella maggior parte dei casi non c'è nulla di preoccuparsi, basta mantenere la calma, le abitudini di sempre. Se noi ovviamente restiamo sereni, anche loro vivranno il momento con tranquillità, un po' come i bambini.

0: ritardo.
1: Ah, ecco, ecco, vedi che allora c'è qualcosa.
0: Assolutamente.
1: Bene.
0: Allora, in strada c'è chi ci chiede cosa accade in A1.
1: Esatto, sulla A1 Milano-Napoli, al bivio con la tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, abbiamo traffico rallentato. 3 chilometri di coda invece per traffico congestionato sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. 4 chilometri di coda sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli, Valdarno e Ponte d'Erest in direzione di Livorno per un incidente segnalato al chilometro 49 e 300.
0: C'è anche Biagio Antonacci insieme a Giuli, questa è l'ultima canzone su Isoradio.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: non parlare, non è la canzone Shut up. Per noi.
1: Shut up. No Dab qui su Isoradio, mezzogiorno 41 minuti. Allora, io stavo facendo una riflessione: quanti di voi riescono a fotografare bene, dico bene, il tramonto o la luna che sia?
2: La luna io l'ho fatta, dopo te l'ho fatto vedere.
1: Ma dal cellulare?
2: Dal cellulare.
1: Allora, io ho scoperto all'età che ora non dico che ho, il modo in cui, nel momento in cui fai la foto al tramonto, quando noi andiamo a riprendere, ci sta un sole, no? Ammazza che bella foto. Ci sta un sole, nel momento in cui tu vai a schiarire o a scurire la foto, è quella che ti esce, diciamo, benino in base al telefono che hai.
2: Certo.
1: Ecco. Allora, però io l'ho scoperto l'altro ieri, quindi adesso da lì a fare la foto anche all'eclissi la vedo difficile, però c'è il rischio che si possa rovinare lo smartphone.
2: Certo,
1: giusto?
2: Attenzione ai sensori delle telecamere, perché delle fotocamere, scusate, che potrebbero comunque, anche delle telecamere per chi volesse utilizzare comunque delle macchine digitali vere e proprie.
1: Cioè, quindi che dobbiamo fare? Non lo possiamo fotografare?
2: Ci sono dei filtri appositi da mettere davanti agli obiettivi, sia dello smartphone che delle fotocamere e telecamere, per evitare che il sensore possa impazzire e danneggiarsi.
1: Addirittura noto che ci sono delle app utili prima dello scatto?
2: Allora, le app, diciamo che semplificano la vita per
1: esatto. E quelli come me, tipo.
2: Esatto.
1: E quindi, cioè, sono loro che ti impostano la telecamera,
2: esatto.
1: Tipo, immagino. Ok,
2: bellissima.
1: La scarico quella, perché altrimenti le clienti me la sogno a letto stanotte, guarda. Facciamo

0: Madame con Mamma o non mamma su Rai Iso Radio, 12.45 ora il punto sulla viabilità dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Iso Radio da Donatella Ciufalo. La circolazione è scorrevole sulla rete con poche eccezioni che riguardano in particolar modo i valichi di frontiera. Infatti segnaliamo sulla 23 Udine Tarvisio 3 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio, e mentre sulla 9 Lainate Chiasso ci sono code alla dogana di Brogeda per quanti sono diretti in Svizzera. Al traforo del Monte Bianco invece c'è un'attesa prevista di 15 minuti sia per chi è diretto in Francia sia per chi dalla Francia viaggia in direzione dell'Italia. Inoltre sulla 10 Genova Savona ci sono code per traffico intenso tra Genova Aeroporto ed il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione del capoluogo ligure. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Sicuramente Iso Radio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione. Oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
2: Estate con Rai Iso Radio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Sarcina e Company. Le vibrazioni, va bene così? No, va così, non è che, però ci stava bene, va bene così.
1: Sì, in effetti, dopo mamma non mamma,
0: va bene così.
1: Va bene
0: qui
1: così.
0: Qui su Isoradio. Allora, io ho fatto una super scoperta. Avete presente tutti Brian May, no? Super chitarrista, è stato nominato anche qualche anno fa come miglior chitarrista della storia del rock dalla prestigiosa rivista britannica Total Guitar. E a quanto pare ha anche un dottorato di ricerca in astrofisica.
1: Ah, però.
0: Conseguito all'Imperial College London nel 2007, nel corso degli anni si è occupato anche dello studio degli asteroidi e della possibilità di modificarne la traiettoria al fine di evitare un'eventuale collisione con la Terra. Tanto che, secondo te, lui è a caccia dell'eclissi? Beh, direi di sì.
1: Direi proprio di sì.
0: Tanto che dice che è in quel della Spagna, proprio nell'attesa dell'eclissi.
1: Quindi, eh sì, perché dalla Spagna si vedrà bene.
0: Molto,
1: quindi.
0: Dicono Spagna, Islanda, Portogallo. Se non erro, questi sono i punti,
1: esatto,
0: dove si vedrà meglio.
1: Esatto.
0: Se ho capito bene, eh?
1: Già.
0: Vabbè, noi saremo coperti un po' così.
1: Un pochino,
0: per
1: dai.
0: Per metà. Non ci lamentiamo però. Se ora ci lamentiamo pure dell'eclissi, no, non va bene, eh?
1: Eh no, è il caldo, è l'eclissi. non va bene. Torniamo ad aggiornare la viabilità.
0: No, non va bene.
1: Non va bene aggiornare la viabilità.
0: No.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, anche qui code per traffico. 3 km di coda invece sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. E sulla 26 Genova-Gravellona-Toroce invece il bivio con la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione sud, segnaliamo dei pedoni al chilometro 189 e 900.
0: Allora, è pronto a cantare per noi Fulminacci? Mi fa sorridere un post che proprio lui ha pubblicato. Praticamente io sudo sul palco e voi sudate sotto, ma con più zanzare il rischio pioggia che rende tutto molto indie. Proprio è continua, insomma, con queste date in giro per l'Italia. Leggo 9 di agosto a Pilpignano e poi Catania, il 12 e il 30 agosto a Mantova.

0: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari prima andiamo da Giulia e poi portiamo
1: no?
0: Lui, poi da lì e poi pensavamo cena da Old Wild West.
2: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
3: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 13.
1: GR1.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci in corso a Rebibbia all'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante. Sant'Anna di Stazzema, 82 anni fa, la strage nazifascista. Messaggio del presidente Mattarella. Fare memoria, un atto di liberazione che si rinnova. Ecatombe Colombia, 4.000 dispersi e 250 morti accertati per il sisma. In moto la macchina degli aiuti, la preghiera del Papa. Fra caldo e nubifragi, l'afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 bollini rossi, poi un po' di fresco, allerta in quattro regioni per temporali di calore in quota. Al tramonto lo spettacolo celeste, stasera l'eclissi di sole visibile parzialmente anche dall'Italia. Nel GR i consigli per godersela senza rovinare la vista. La musica dell'estate, Francesca Michelin sui Sentieri degli Dei. Il suo Strega Comanda Summer Tour fa tappa al Festival dell'Alta Costiera Amalfitana. Nuoto e atletica, dopo le medaglie di ieri, azzurri ancora a caccia di successi agli europei, in vasca e in pista.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anas ricorda, in caso di guasto al veicolo, metti le quattro frecce e accosta a destra, spegni il motore, indossa il giubbotto catarifrangente, posiziona il triangolo e chiama il soccorso. Viaggia in sicurezza.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Stop Call in Maroon 5 qui su Iso Radio, 13:05 minuti. Buona giornata a tutti, buon pranzo per chi in questo momento è in nostra compagnia a mangiare qualcosa di buono. Non ci inviate le foto,
1: no, perché sennò soffriamo
0: oltre al caldo pure per la fame, capito? Perché a quest'ora, seppure magari abbiamo mangiato, ci arrivano quelle foto là buone dello spaghetto con le vongole, le cozze, e cioè ti prende la fame ancora, capito? Non è che
1: prende anche la nostalgia del mare,
0: assolutamente. Ma non solo, nostalgia anche un po' per la bicicletta. Tu sai che Jovanotti ormai con il suo Jova Summer Party sta portando, no, la sua musica in giro, come fa ormai da tempo, ma c'è anche il Jova Giro. Cioè, cosa significa? Che in pratica, uscendo dalle autostrade, arriva nelle aree interne dell'Italia, sulle strade provinciali, le vecchie statali, no, questo viaggio in Italia, e porta con sé la gente che vuole seguirlo, e quindi si è fatto 90 chilometri tra le stradine dell'Abruzzo per arrivare poi questa sera sul palco. Dice:
1: bello.
0: Sarò fresco e riposato. Sì. immagino.
1: Probabile.
0: Però è una bella passione. Chi ha la passione per la bici, come per qualunque altro sport, insomma, no, percorrere, arrivare ad un obiettivo, poi alla fine quello ti devi mettere, immagino.
1: Sì, infatti. Un po' meno i freschi e riposati forse chi è in autostrada, soprattutto in A1 Milano-Napoli, perché tra Parma e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 115 che vede coinvolti un camion e una vettura sulla corsia di marcia, quindi prestate attenzione. Fumo per incendio invece tra il nodo a Cerra Fragola e il bivio con la 16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni, siamo più o meno intorno al chilometro 749 e 700. Concludiamo con la 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio abbiamo 2 chilometri di coda per traffico congestionato.
0: Com'è la cosa quando hai sempre fame, che cos'hai, il verme solitario si dice,
1: con tutta,
0: no?
1: La comitiva, io aggiungo, dipende.
0: No, questa non l'avevo sentita. Non ce le inviate queste foto, guarda qua che è arrivato risotto, ecco, col salsiccio e quant'altro. Noi invece abbiamo la musica, abbiamo Samurai J.

0: Signori e signori, destinazione vita.
1: Esatto,
0: vita, todo il mondo è perfetto. Carol G, Manu Chao, viajando por il mondo qui su Iso Radio. Allora, se vi dicessi che la vacanza di lusso di quest'estate consiste nell'impastare il pane, raccogliere le uova, dar da mangiare alle galline, probabilmente pensereste che vi sto prendendo in giro, eh?
1: Non lo so, Sara, io un po' ti ci vedo, sai, con la bandana in testa, modello
0: Guarda
1: Heidi.
0: Guarda che è il trend del momento. Cioè, negli ultimi anni il concetto di lusso è cambiato. Cioè, se prima significava, non so, hotel a 5 stelle, infinity pool, colazioni servite in camera, oggi sempre più persone a quanto pare sceglierebbero di pagare per vivere l'esperienza opposta.
1: Sceglierebbero. C'è sì. Un condizionale.
0: Vabbè, certo, scelgono, dai, scelgono. Ma però ti svegli all'alba, pensa. Ti metti a raccogliere le verdure dall'orto, prepari il pane con le tue manine, impari a fare il formaggio. Cioè, uno di quei luoghi simbolo di questa tendenza sembrerebbe essere in Irlanda la Ballymaloe Cookery School, addirittura.
1: Ok.
0: Però ci potresti provare, un'esperienza diversa. Spendi i tuoi soldi per imparare qualcosa in vacanza.
1: Ma guarda, mi piace più quella antica.
0: Sono rimasta l'antica. Quella 5 stelle
1: sì, servita.
0: Ah, vabbè, dai, va bene così. Però sembrerebbe questo il nuovo trend. Quindi il trend, okay, è quella della disconnessione dai cellulari.
1: E quello lo faccio quando vado in vacanza.
0: Perfetto. Poi questa della fattoria di lusso?
1: Anche no.
0: Anche no. Al momento queste, cioè, sta cambiando un po' il modo, la percezione che abbiamo. Abbiamo voglia di ritornare a fare le cose di un tempo. Anche gli hobby della nonna stanno ritornando. Certo, bisogna parlare, no, per tutti. Niente, non ce la facciamo. Comunque, dopo ti svelo gli hobby della nonna, perché okay, sono ritornati un po' di moda.
1: Bene.
0: Quindi c'è la voglia di ritornare un po' alla tradizione, al passato.
1: Ok, vediamo. Dai.
0: No,
1: dopo.
0: Non subito, non è che ti posso svelare tutto subito, però, capito? Ecco, anche perché adesso è pronto anche il Raff. Vi riportiamo un po' indietro negli anni e lo facciamo con un pezzo che è molto bello. Ascoltiamolo insieme, Dentro ai tuoi occhi, qui su Iso Radio. Oh,

0: Energia e Green Day, I'm Never Gonna Rip. Certo che due minutini in più la potrò far durare,
1: eh? Beh, sì.
0: Ci sono tanti nello sprecati. Noi siamo passiamo veramente dagli 8 minuti dei Pink Floyd, poi sì. Due minuti, va bene,
1: ma forse è proprio perché era troppo energica, quindi
0: dice l'energia dopo un po' deve calmarsi,
1: sì.
0: Deve affievolirsi. Va bene, allora arrivano altri piatti culinari, ovviamente l'orario è quello giusto, ma vi avevamo chiesto di non inviarceli. Però allora siamo per la tradizione dall'Alto Piemonte, tagliatelle al ragù fatte in casa. Un saluto a Giusy e Massimo e buon appetito soprattutto. Ma sapete che buon appetito non dovremmo dirlo?
1: Allora dicono sì che non sia
0: il Galateo
1: sia stato tolta questa usanza del buon appetito. Mi pare che si dica buon principio, buon inizio, una cosa
0: buon
1: del
0: inizio,
1: genere.
0: Buon inizio, sì, per
1: se
0: mangiare.
1: Non erro, sì. Se non erro, guarda, non ricordo bene.
0: Adesso andiamo poi sulle regole di bon ton e quant'altro, però sì, mi ricordo che in teoria buon appetito non dovremmo dirlo. Ma comunque, allora, per tutti quelli che amano gli hobby della nonna, sembrerebbero essere tornati di moda e in effetti fanno, come dicono gli esperti, bene al cervello, alla salute, perché rallenti, ti stacchi da tutto ciò che è digitale, che è social.
1: Esatto.
0: Quali sono, cosa ti viene in mente? Il lavoro alla maglia, all'uncinetto? La pittura, anche quello.
1: Bello.
0: Ti porta creatività, non solo anche l'argilla, quindi
1: la ceramica,
0: l'argilla che sia. Tanto che in un articolo stavo leggendo del New York Times, i passatempi considerati per anni demodé oggi sono diventati veramente vere e proprie pratiche di benessere quotidiano e sono capaci di allenare concentrazione, creatività e pazienza. Quindi io uscita da qua vado per la pazienza, vado,
1: ecco,
0: capito? Vado in qualche modo a lavorare la maglia e l'uncinetto. Ma ho scoperto che ci sono tantissime artiste, come la stessa Noemi, che fa il lavoro a maglia, è bravissima.
1: No,
0: dice,
1: vedi? Non lo sapevo.
0: Ti calma, ti rilassa. A me, se non riesco poi con la maglia, mi
1: a
0: cacchio.
1: Me nervosisce.
0: Però se loro dicono che invece ti fa bene, farà bene. Senti, ma tu mi hai trovato perché non si dice più buon appetito?
1: Allora, in realtà non è stato propriamente vietato dal Galateo. Diciamo che è buona regola iniziare il pasto senza formule, oppure dire qualcosa come buon pranzo o buona cena.
0: Non buon appetito.
1: Esatto.
0: Vabbè, ma perché? Ma perché è tanto carino? Non si dice, non si può dire.
1: Non si può dire.
0: Vabbè, non lo diciamo, noi diciamo solamente scarabocchi.
1: Esatto, di fraquintale.
0: Ma certo, insieme anche a Watercross in questa giornata insieme su Isoradio.
2: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: che venga a vostro vantaggio.
1: Aspetta, aspetta, che cosa?
0: Sai cosa diceva Sara, mia nonna?
1: Sì.
0: Buon pro di faccia.
1: Buon pro di
0: Marino
1: faccia.
0: Marino navetta.
1: Ah, e quindi che cosa significa, capiamo?
0: Che venga a vostro vantaggio.
1: Ah, quindi invece di dire buon appetito, buon bro di fa in faccia.
2: Sì, sembra, più o meno.
1: Che sembra tipo il brodo in faccia, capito?
2: No, ma a me piace come ti chiama. Sara.
1: Sarà quel cuore. Che sarà. Allora, comunque, no, abbiamo sorriso con Monica fuori onda perché ho lanciato che avevamo fra quintale
2: e West Cross.
1: West Cross, che ovviamente è un ragazzo giovanissimo, rapper, nato e cresciuto a Padova. Io ho detto Water Cross, sapete perché? È la lezione di nuoto nella mia palestra. Non so se l'avete mai provata, però è una combinazione fantastica, cioè migliora la resistenza cardiovascolare, la forza muscolare, cioè questo circuito che ti fanno fare ad alta intensità, che va a combinare i benefici dell'acqua con l'utilizzo di attrezzi specifici. Quindi l'ho lanciato come Water Cross, invece
2: la tua mente
1: cross
2: era proiettata in palestra.
1: Stavo già là. Comunque 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere insieme fino alle 15.
2: Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dall'A7 Milano-Genova, dove tra Roncoscrivi e Busalla in direzione di Genova segnaliamo dei materiali dispersi al chilometro 111. Attenzione, perché si tratta di un delineatore sulla corsia di sorpasso, quindi prestate attenzione. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, abbiamo un chilometro di coda per traffico congestionato. E fumo per incendio invece sulla Milano-Napoli tra il nodo a Serra Fragola e il bivio con la 16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni.
1: Dai che c'è Cioffi Andrea con la sua Carmela su Isoradio.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: stava meglio quando si stava peggio. Good old days.
1: Eh sì.
0: Siamo là. Cris De Sarandì qui su Iso Radio in questa giornata insieme, 12 di agosto. Allora, prima si diceva che stanno funzionando molto questo trend per quanto riguarda i viaggi, dove la gente preferisce spendere nella fattoria di lusso e quindi ritornare al contatto con la natura, con il cibo, impastare e quant'altro, piuttosto
1: sporcarsi le mani,
0: capito? Piuttosto che l'hotel a 5 stelle dove ti portano la colazione. No, non siamo molto convinte di questa
1: io
0: cosa.
1: Io preferisco sempre dove mi portano la colazione.
0: Però c'è di più, c'è un'altra tendenza che emerge. Voi pensate che sono sempre più donne che scelgono di viaggiare da sole, il solo travel femminile, proprio per riscoprirsi alla scoperta in qualche modo, ma anche per avere la propria libertà. E sembrerebbe che abbia toccato il livello più alto degli ultimi 15 anni.
1: Caspita.
0: La tendenza emerge anche nelle prenotazioni per il tour operator britannico Jules Verne. I viaggiatori soli rappresentano il 46% delle partenze prenotate per questo 2026. Quasi 7 su 10 sono donne.
1: Vedi? Oh,
0: comunque il viaggio, quello in solitaria, a me è anche capitato di farlo, veramente ti rigenera.
1: È un'altra cosa, perché ti dai tu i tempi,
0: fai
1: i ritmi.
0: Fai tutto come dici tu.
1: Sì. Decidi tu se mangiare, non mangiare, quando uscire, cosa visitare, cosa non visitare.
0: È vero, diciamo che poi è anche molto all'avventura, proprio perché
1: sì,
0: sei solo, ti metti in gioco in qualche modo, no?
1: Esatto.
0: Alla ricerca di quel posto che vuoi visitare, muoverti all'interno.

0: di una città con i mezzi pubblici della città che ovviamente tu non conosci, il parlare una lingua diversa, no? Quindi anche. È un modo per crescere anche là, no? E quindi per confrontarti anche con un mondo e un'etnia magari diversa dalla
1: tua. Benissimo.
0: E quindi se non avete ancora prenotato, viaggi soli.
1: Ok.
0: Meglio soli che mal
1: accompagnati.
0: È sempre così. È sempre così. Mentre chissà se adesso chi è in viaggio è solo mal accompagnato.
1: Non lo sappiamo, però partiamo
0: dal... faccio litigare.
1: Ecco. Sara, non si fa. Sulla A18 Messina-Catania, traffico rallentato e code in direzione di Messina tra la barriera di Catania e lo svincolo di Acireale a causa di un incidente. Passiamo ora di nuovo in A1 Milano-Napoli, dove al bivio tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Mentre tra il nodo Acerra-Fragola e il bivio con la 16 Napoli-Canosa in entrambe le direzioni segnaliamo fumo per incendio. Siamo intorno al chilometro 749 e 700. E concludiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova abbiamo anche qui code per traffico intenso.
0: Ah, ma che bello, vi riportiamo indietro negli anni con veramente un brano che ha fatto la storia della musica italiana. Se non erro eravamo inizi degli anni 90, vediamo una 1991 con precisione, ovviamente avete già capito di che sto parlando. Lui è Umberto Tozzi, gli altri siamo noi su Isoradio.

0: La voce è quella di Licky Lee insieme agli Swedish House Mafia e Tinesi Suicide qui su Iso Radio, 13:49 minuti. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon mercoledì 12 di agosto. Allora, tra i rimedi della nonna e i video virali, da anni circola un consiglio per quanto riguarda l'auto, la nostra automobile: di strofinare mezzo limone sul parabrezza dell'auto per vederlo sempre bello
1: esternamente
0: pulito.
1: Esternamente o internamente?
0: Esternamente.
1: Ok.
0: Dove si accumulano, non so, sporcizia, acqua, calcare, sai quando hai quella strisciolina di acqua
1: che è odiosa,
0: che
1: poi sempre sul lato
0: del
1: guida,
0: guidatore,
1: ma il lato passeggero
0: oltre alle cacchette che ci fanno ogni tanto gli uccellini
1: e
0: no,
1: che c'entrano
0: anche
1: sempre anche il lato guidatore.
0: Poi se ci facciamo caso, alla fine di un viaggio ci sono sempre mille moscerini sul parabrezza, no? E quindi insomma questo rimedio, questo trucco casalingo che gira anche tramite social, è vero, non è vero, ti aiuta il succo di limone a strofinarlo lì, funziona? Ecco, perché sembrerebbe che anche alcuni, diciamo, motori di ricerca specializzati in fatto di macchine, motori, lo consiglino e sembrerebbe che funzioni davvero. Ma il protagonista non è il frutto in sé, cioè non è che è il limone, ma l'acido citrico contenuto nel limone.
1: Ah, ok.
0: Quindi c'è il motivo, quindi questa sostanza leggermente acida aiuterebbe a sciogliere parte dei depositi di calcare lasciati dall'acqua dura, no? O dalle piogge sul parabrezza.
1: Sì.
0: Ed è anche un discreto potere sgrassante contro il film di smog, oli e residui degli insetti.
1: Questo è vero, ecco. Viene utilizzato, io lo utilizzo molto a casa l'acido citrico, perché sì, si trova in polvere oppure già diluito direttamente, e lo puoi utilizzare anche come anticalcare, però attenzione alle dosi se prendiamo quello in polvere.
0: Perché cosa succede?
1: Perché macchi, diventa
0: tutto
1: molto corrosivo.
0: Infatti,
1: quindi
0: bisogna stare attenti.
1: Esatto, soprattutto che ne so, se lo utilizziamo per tubi o quant'altro, potrebbe danneggiare soprattutto le plastiche.
0: Infatti c'è chi consiglia di affidarsi ai detergenti specifici per insetti e vetri auto, così.
1: Esatto, che è la migliore cosa.
0: Stai più sereno, però ho capito, no? Prima si parlava degli hobby della nonna e poi ritornano ogni tanto i consigli della nonna.
1: Vero.
0: Capito? Ritornano anche poi in versione social e tramite web, no?
1: Esatto.
0: Quindi ritornano di moda. A proposito di vecchiette di nonnini, stanno avendo grande successo questa coppia di non so se stanno insieme o meno, insomma, di questi due nonni che a testaccio nella capitale,
1: sì,
0: si mettono a ballare sulle note di Michael Jackson, no? E quindi ormai hanno capito che sono diventati virali. Voi immaginate una coppia di 80 anni, 90 anni, o guardate che siete, vi conoscono tutti, quindi ogni sera stanno lì per fare la loro sfilatina e il loro balletto sulle note di qualche artista importante. Sono veramente carini, anche solo da vedere mettono veramente allegria.
1: Esatto. Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 4 Torino-Trieste, dove tra Rovato e Brescia Ovest in direzione di Brescia segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 215 e 300. E i mezzi sono in corsia d'emergenza e non stanno causando problemi sulla viabilità attualmente. Un chilometro di coda sulla 10 Genova Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia stessa.
0: E basta così,
1: direi che
0: di traffico oggi non ci possiamo lamentare.
1: No, assolutamente.
0: Ecco. Dai che c'è anche lei, Baby K, Tuca Marena su Isora.

0: Cranberries con Animal Instinct su Rai Isoradio. 13:58 minuti, ritorniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo il tratto chiuso tra Lanciano e Val di Sangro per un veicolo in fiamme. Si tratta di un camion al chilometro 419, autostrada consiglia di uscire Val di Sangro e di rientrare a Lanciano. Continuiamo con la 23 Palmanova Tarvisio, dove l'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, traffico intenso, mentre sulla Firenze Pisa Livorno tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione di Livorno abbiamo traffico rallentato per un incidente al chilometro 20.
1: Allora, c'è chi ci consiglia in queste notti calde d'estate, no? Tanti di noi stiamo dormendo male, forse poco, no? Perché sì, l'umidità, soprattutto qui nella capitale, insomma, si fa sentire, alta, ma anche in altre città italiane. E ci consiglia la calza con il riso nel congelatore. Sono andata a curiosare se sia una fesseria o meno. In realtà è un trucco che può aiutarci a dormire meglio. Si può mettere o vicino al collo o, insomma, vicino a te sulle gambe. Beh, mi ricorda un po' quel cuscino che si utilizza quando sei incinta per dormire meglio, il serpentino, ora non mi ricordo, ha un nome specifico. Ebbene, mettere una calza riempita di riso nel congelatore e utilizzarla a letto come piccolo cuscinetto refrigerante, dicono sia l'idea è molto facile, ovviamente, ma soprattutto dicono che per qualche ora in effetti stai meglio, perché il riso accumula il freddo e lo rilascia gradualmente, e la consistenza però rimane morbida e modellabile, adattandosi meglio al corpo rispetto a un classico, come si chiamano quelli rigidi, la borsa,
0: ghiacciolino praticamente.
1: Io non so, la mattina dopo con, no, la calza,
0: per me ti alzi storto,
1: tutto incriccato, quindi forse peggio
0: pure secondo me.
1: Però se il nostro ascoltatore la utilizza e dice in effetti si sta meglio, ebbene sì, noi abbiamo ascoltatori che ci danno i consigli, sa
0: bene,
1: altro che i nostri
0: mi era sfuggito.
1: Happy Pharrell Williams.

0: musica te la dedico.
1: Grazie.
0: Ma perché? Ma Saif è giovanissimo, è carinissimo. L'abbiamo, insomma, per chi l'ha conosciuto solamente al Festival di Sanremo, ha questo rapporto bello anche con la sua mamma, che in qualche modo gli ha permesso, no, di arrivare e di aiutarlo in questo percorso artistico. Cose belle, vero, da raccontare. Allora, prima di raccontarne altre belle a riguardo, riguardanti la musica,
1: diamo un aggiornamento della 14, dove il tratto chiuso tra Val di Sancro e Lanciano verso Pescara per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 419, e all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia in direzione di Pescara si consiglia di uscire a Val di Sancro e rientrare a Lanciano dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord. Continuiamo con un altro aggiornamento, ma dalla 3 Napoli Salerno, dove tra Angri Sud e la diramazione con la statale 268 in direzione di Napoli segnaliamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 29 e 500.
0: Allora, mi fa sorridere questa notizia che sto per darvi. Di solito quando noi facciamo quella faccia un po' schifata per qualcosa, no, fammi la faccia schifata, loro non possono ok, quindi cosa succede quando facciamo la faccia schifata? In qualche modo la nostra faccia si contorce, no, da sola, il naso in qualche modo si arriccia, il labbro sale leggermente, la testa un po' ciondola, no? Quando sei schifato fai questa espressione. Sì. È stato dimostrato che facciamo la stessa espressione quando ci piace determinata musica, cioè per dire però l'opposto. Ah. Ammazza quanto è bella, fai quella smorfia che fai di solito quando sei disgustata. Non so, adesso arrivano gli Uchu, adesso voglio vedere che faccia fai. Si chiama proprio stank face, cioè è un complimento se tu lo dici a un musicista, ad un artista, no? Questo momento nella vita in cui la smorfia di disgusto in realtà significa che stai godendo come un matto di quella musica.
1: Addirittura, bene.
0: Però se uno ci pensa, è vero, quando io sento una musica bella sto là e faccio... No, adesso non mi possono vedere perché non è che siamo in radiovisione, però lo facciamo tutti quanti, quindi ognuno di noi lo fa. Adesso lo noterete visto che l'ho detto,
1: ecco.
0: E vediamo se farete questa smorfia
1: con lo specchio davanti,
0: sì, di godimento per YouTube.

0: Funky Mango in questa giornata insieme mediterraneo qui su Iso Radio. Allora, sapete, l'Etna si fa sentire, no? E lo sanno benissimo chi è lì, sia i catanesi ma non solo, anche tutti i turisti che hanno prenotato magari dei voli, tanto che i voli fermi fino alle 18 di oggi, stavamo notando adesso le ultime news, e stavo anche notando che questa notte cosa è successo? Tutti quelli che non hanno potuto prendere il volo, no? Per rientrare, quindi al Bellini di Catania, i passeggeri hanno cercato di riposare nel migliore dei modi, un po' dovunque, addirittura c'è chi si è messo sul nastro bagagli, chi nei corridoi, sulle panchine, su qualunque cosa potesse permettergli di chiudere un po' gli occhi. Non è facile la situazione.
1: Assolutamente no.
0: Poi ovviamente c'è chi dice, almeno una volta nella vita bisognerebbe vedere un vulcano eruttare, no? È sempre alla debita distanza, perché altrimenti è molto pericoloso.
1: Massima sicurezza, insomma.
0: Capito? Però insomma, ecco, questa è un po' la situazione che adesso in questo momento sta, in questo momento insomma da qualche giorno si sta vivendo proprio lì. E va bene, vi aggiorneremo anche da questo punto di vista. In arrivo Mash Kelly e la risata di Wiz Khalifa, la loro Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Rai Radio.

0: Lo so che la state canticchiando, canzone scritta insieme a Bernie Taupin, Elton John. La canzone racconta di questo giovane che ricorda con rimpianto, affetto, la sua giovinezza, le serate spensierate passate al jukebox e balli scatenati con la sua ragazza Susie sulle note di questo ballo inventato, Crocodile Rock. Bella, ci piace, vi abbiamo riportato indietro negli anni, era il 1973. Adesso al presente invece vi riportiamo,
1: sì, va? Sulla viabilità. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova in direzione di Ancona segnaliamo 2 km di coda per materiali dispersi al chilometro 10. Rimaniamo in A14, dove è chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 419. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti. Solo i veicoli leggeri che viaggiano in direzione di Pescara devono uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 2 km di coda, e possono rientrare a Lanciano dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord. Ai mezzi pesanti invece si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord e di fare il rientro dalla stazione di Ortona. Continuiamo ad aggiornare la situazione del traffico passando in A16 in Napoli Canosa, dove tra Cerignola Ovest e il bivio con la A14 Bologna Taranto in entrambe le direzioni è segnalato fumo per un veicolo in fiamme al chilometro 161.
0: Allora rimaniamo sull'attualità, perché il Papa ha inviato il primo aiuto economico, 100.000 euro per le zone colpite dal terremoto in Colombia. Questi soldi destinati alla conferenza episcopale colombiana, che sta fungendo proprio da punto di coordinamento centralizzato per la raccolta ma anche distribuzione degli aiuti, affinché possa provvedere appunto alla distribuzione della solidarietà per le diocesi colpite. L'importo è stato proprio concordato con i destinatari e si tratta di una prima donazione proprio per cercare subito, no, di aiutare per le urgenze, sì, più immediate. Seguiranno ovviamente altri aiuti concreti man mano che verranno identificate le necessità, che saranno prontamente segnalate. E quindi insomma questa è una bella notizia, sì, che fa capire quanto, no, in situazioni di emergenza come queste insieme si possono fare
1: l'unione, fa la
0: assolutamente
1: forza, come si
0: tante
1: suol
0: cose
1: dire.
0: E sempre buon vento, come canta Jovanotti. Giusto. Ed Alfa.

0: Dracula, Gianni Timimpala qui su Isoradio. Allora, ci stiamo avvicinando a che cosa? Al Ferragosto. No? Perché noi parliamo di vacanze, però il Ferragosto ci cade proprio a metà del mese di agosto, quindi magari in tanti già sono in vacanza, chi invece ne approfitterà proprio per partire, magari per farsi il weekend un po' più lungo. Sembrerebbe che si muoveranno in Italia circa 17,4 milioni di turisti dall'inizio del mese fino al 23 di agosto. E 8,4 milioni siamo noi italiani, 9 milioni gli stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. Beh, ma che cifra incredibile, veramente, incredibile. Ma dove si va a Ferragosto? Allora, nel dettaglio, tra le mete più gettonate al nord risultano il Monte Bianco e le Dolomiti. Si scappa dal caldo?
1: Eh beh, quest'anno direi che scapperei anche io.
0: Il lago di Garda e le Langhe, fino alla riviera romagnola, alle città d'arte del Veneto. E poi ancora particolarmente significativo anche il richiamo della Liguria, della Riviera dei Fiori. Al centro invece Roma continua a esercitare questo richiamo internazionale. Lo stesso vale anche per le coste, i borghi del Lazio, la Riviera del Conero, la costa dei Trabocchi, il Gran Sasso, il litorale molisano. A sud, tra le mete più richieste figurano Costiera Amalfitana, il Salento, Tropea, Costa degli Dei, Matera e le Dolomiti Lucane. Quindi, insomma, per tutti i gusti, mi viene da dire.
1: Da nord a sud, insomma.
0: Da nord a sud, quindi prepariamoci anche per gli spostamenti nei prossimi giorni, perché ovviamente di traffico aumenterà, ce ne sarà un tantinello di più.
1: Diciamo che in questo momento abbiamo tanti incendi. Uno anche sul grande raccordo anulare, abbiamo code per incendio prima dell'area di servizio 7 Bagni in direzione Casilina. Sulla 22 Brennero Modena invece traffico bloccato tra Egna Ora e San Michele all'Adige Mezzocorona in direzione di Modena per eventi straordinari in carreggiata

0: sud. Continuiamo ad aggiornare anche i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sulla Firenze Pisa Livorno, tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione di Livorno, abbiamo code per fumo dal chilometro 21.
1: Comunque non ci scordiamo le ferie di agosto più che d'agosto, capito? Le nostre sì. Sono d'agosto, ma
0: sì, perché c'è una bella
1: agosto.
0: Storia
1: assolutamente.

0: ISO Novità e Rolling Stones con Jealous Lover qui su ISO Radio. Allora, stiamo notando, aeroporto di Catania chiuso fino alle 16 di domani. Questa è l'ultima news appena arrivata poco fa, dicevamo fino alle 18 di oggi, a quanto pare invece è slittato. E notavamo anche dall'8 di agosto 700 voli cancellati. Esatto. Sono veramente
1: tantissimi.
0: Tantissimi. Quindi io mi immagino le persone che volevano andare in quella della Sicilia e che si ritrovano magari con la vacanza che insomma verrà posticipata in qualche modo.
1: O che magari stanno, devono rientrare al lavoro.
0: Vabbè, ho capito, restano di più che vuoi di più. E poi valla a dire al capo, capito?
1: Esatto.
0: Allora, intanto ricordiamo il modo facile per entrare in contatto con noi, il 348 103 10 10.
1: Ritorniamo a aggiornare la situazione sulla A14 Bologna-Taranto, dove ricordiamo è chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 419. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti. I soli veicoli leggeri che viaggiano in direzione di Pescara si consiglia di uscire a Val di Sangro, dove si sono formati 3 chilometri di coda, e rientrare a Lanciano dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord. Ai mezzi pesanti invece si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord e di fare rientro dalla stazione di Ortona. Continuiamo con la 16 Napoli-Canosa, dove al bivio con la A14 Bologna-Taranto e Cerignola Ovest in direzione di Napoli un chilometro di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 162, e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione di Livorno, dove c'erano queste code per fumo segnalate al chilometro 21, ormai la viabilità sta ritornando alla normalità.
0: Allora, stavo ragionando, ultimamente si vedono anche in spiaggia sempre più donne, ma non solo, anche uomini, che utilizzano queste acque profumate. Ma è solo per il profumo o realmente rinfrescano un po'?
1: Guarda, io penso che sia più una cosa
0: di profumazione, di odore,
1: che poi è anche sconsigliatissimo, insomma. Perché utilizzare queste cose profumate in spiaggia
0: non va bene?
1: Ma così potresti profumano, ben venga, dire magari
0: il vicino d'ombrellone,
1: anche perché
0: cambia stabilimento.
1: Ti assicuro che una volta mi sono trovata accanto a una ragazza con l'ombrellone, era veramente fastidioso
0: quando
1: l'odore.
0: È troppo il profumo, però in teoria queste acque profumate non sono forti come il profumo che ti metti di prima mattina per andare al lavoro.
1: Secondo me aveva svuotato tutta la boccetta.
0: Ah beh, quello dipende da quanti spruzzi fai. Quanti ne dovremmo fare di spruzzini? 2?
1: Ma
0: forse, senza esagerare troppo.
1: Io penso il giusto. C'è sempre una via di mezzo.
0: Però da quello che noto, queste acque profumate in realtà ti aiutano veramente a sentirti meglio, quindi ti rinfrescano.
1: Bah, non lo so, io
0: non
1: lo so. Sempre per lo spray
0: quale spray?
1: Quello, il gel, che è uno spray in realtà che ghiaccia. Giappone, sì, lo spruzzi sulle magliette e ti dà quell'effetto. Non profuma, però
0: ti rinfresca,
1: quello ti rinfresca davvero.
0: Ah vabbè, ok. Però non mi profumi così, non va bene.
1: Ma ti lavi.
0: Sì.

0: dei suoi pezzi più famosi insieme al rapper Marrakesh, Lana Nannini, qui su Isoradio. Andiamo a chiudere con lei. Noi ci ritroviamo domani puntuali a mezzogiorno, Monica.
1: Esatto, grazie a Sara Lucarini,
0: Monica D'Angelis, e vi aspetta anche lui Campo Basso.
1: Ciao, ciao.
2: Destinazione estate con Raiso Radio.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna a causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano. All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 16 di domani il blocco delle partenze e degli arrivi. Dall'8 agosto ad oggi sono saltati circa 700 voli. Le compagnie aeree raccomandano ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. L'attentato a Sigfrido Ranucci è ancora in corso nel carcere romano di Rebibbia. All'interrogatorio di Walter Lavito l'ha arrestato lunedì scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attacco contro il conduttore di Report nell'ottobre scorso. Il legale dell'ex giornalista e faccendiere, entrando nel penitenziario, ha spiegato che non è ancora stato deciso se rispondere o meno alle domande del CIP. 82 anni fa l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, 560 persone, molti bambini furono massacrate. Orazione ufficiale quest'anno affidata all'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha partecipato per il governo. In occasione di questo anniversario, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.
3: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che venne nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
2: Terremoto in Colombia, mentre la ricerca di eventuali superstiti ancora sotto le macerie si fa sempre più disperata, è atterrato a Cali il primo aereo con aiuti umanitari internazionali. Proviene da El Salvador e porta 51 tonnellate di beni di prima necessità. Il bilancio delle vittime è di oltre 250 morti e 4.000 dispersi, migliaia i feriti, decretati 3 giorni di lutto nazionale dal presidente dell'Espriella. E Papa Leone, durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, si è detto vicino alle famiglie delle vittime del terremoto. Ascoltiamo le sue parole. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiane che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, così il pontefice. Torniamo in Italia, indagini in corso a Latina, dove i corpi senza vita di 2 anziani coniugi sono stati ritrovati nei pressi della loro auto in una strada di campagna. Nessuna ipotesi è esclusa. A dare l'allarme il figlio, che aveva presentato denuncia di scomparsa non riuscendo a rintracciare i genitori. Nessuna tregua dall'Afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 città da bollino rosso, domani diventeranno 18 per scendere a 7 venerdì. Dopo il 15 un po' di tregua, in 4 regioni è però allerta gialla per la possibilità di temporali di calore che si svilupperanno in quota. Le alte temperature favoriscono gli incendi, critica la situazione in provincia di Biella, dove da 9 giorni divampa appunto un rogo sul Monte Barone in Alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle, ci sono timori per il rifugio che è stato circondato dal rogo e la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono i sorvoli dei Canadair per cercare di limitare i danni. Il fronte del fuoco si estende per 9 chilometri con migliaia di ettari di bosco interessati. Agosto di spettacoli celesti, alle stelle cadenti si unisce al tramonto, l'eclissi di sole è visibile parzialmente anche in Italia.
4: Durerà qualche minuto, inizierà verso le 19.33 col sole prossimo al tramonto. Sarà visibile col sole molto basso sull'orizzonte occidentale. Al meglio la si potrà osservare dal litorale. Nel momento di migliore visibilità la Luna ricoprirà quasi il 70% del disco solare. Il Virtual Telescope Project dell'astrofisico Gianluca Masi trasmetterà online il fenomeno in diretta. Sarà molto importante nell'osservazione proteggersi gli occhi, come conferma Domenico Schiavi, Cristiano, oculista di Unica Millus e della Fondazione Bietti.
0: Se si vuole osservare in tutta sicurezza, prevenendo potenziali danni alla vista, lo dobbiamo fare anteponendo determinati filtri. Difatti, un'osservazione di un'eclissi senza filtri può produrre dei danni anche permanenti alla retina, addirittura una maculopatia da eclissi. Quindi bisogna indossare degli occhiali specifici, degli occhiali certificati per l'osservazione dell'eclissi stessa, che sono facilmente reperibili sul mercato.
4: Daniela Bruni, TGR Lazio.
2: TGR 1 torna alle 16.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
8: Allora, per stasera pensavamo cinema,
9: sì, certo.
8: Però magari prima andiamo da Giulia, poi
9: come no?
8: Lì, poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
9: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
10: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Hold the Line, torniamo dopo il GR1. Ora c'è Claudio Campobasso al microfono con Francis Paradise, Francesco Paradisi alla parte tecnica. Saremo noi i vostri compagni di viaggio fino alle 18. Ma vedo anche un certo Damiano Quarato che si è affacciato in regia a verificare che noi non commettiamo errori. Andiamo in strada sulla A14 Bologna-Taranto, è chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara per un camion in fiamme all'altezza del chilometro 419. All'interno del tratto chiuso si segnala un chilometro di coda che defluisce su una sola corsia. I soli veicoli leggeri che viaggiano in direzione di Pescara devono uscire da Val di Sangro, dove si sono formati 4 chilometri di coda, e possono rientrare a Lanciano dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord. Ai mezzi pesanti si consiglia di anticipare l'uscita a Vasto Nord e di fare rientro dalla stazione di Ortona. Arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari su Rai Isoradio, 3 ore insieme in compagnia di Claudio Campobasso e Francesco Paradisi, e questa è la loro Sorry, Scusa, Lo Siento.

Usual Moving to the Sun, le 15:17, ci arrivano messaggi al 348 103 10 10. Molti di voi sono fermi in quel tratto di A14 tra Vasto Nord e Lanciano, ci stanno mandando foto anche del termostato dell'auto. Purtroppo le temperature effettivamente sono molto alte e ci risulta in corso la distribuzione di acqua e è stato ripristinato l'incidente che aveva causato questa coda, quindi si spera che a breve ritornerà la viabilità nella norma. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, qui tra diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio, è segnalato fumo a causa di un incendio, sono coinvolte ovviamente entrambe le direzioni, siamo al chilometro 539, sempre in A1 tra Cerra Fragola e Villa Literno Pomigliano, traffico rallentato in direzione di Roma. Facciamo un salto anche sulla variante di Valico, qui traffico rallentato tra Badia e variante di Valico in direzione di Bologna. Diamo anche un'occhiata al traforo del Monte Bianco, ci sono tempi di attesa di 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

0: Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica. Si è risolto il problema sulla A14 Bologna-Taranto e il traffico sta tornando regolare. Si segnalano ancora 5 km di coda in seguito ai lavori di ripristino dei danni tra Lanciano e Val di Sangro. Però complessivamente la situazione è migliorata. Andiamo in Autosole, qui tra Cerra Fragola e Villa Literno Pomigliano. È segnalato un incidente al chilometro 748, sta causando un rallentamento del traffico, sono coinvolti un furgone e un'auto in direzione di Roma. Sulla Genova Voltri Gravellona Toce, tra la diramazione Predosa Bettole e Alessandria Sud, c'è un incidente segnalato al chilometro 49, sono coinvolte due auto e una moto, il traffico viaggia in terza corsia in direzione di Gravellona Toce. Diamo anche uno sguardo alla tangenziale di Napoli, segnalato un veicolo fermo al chilometro 14.900 tra zona ospedaliera e Camaldoli, fermo in galleria su corsia di marcia in direzione di Pozzuoli.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Le 15.30 è il momento di Summer Breeze per risvegliarmi in questo caldissimo pomeriggio. Faremo un salto al 1998, il secondo brano è del 2019 e poi tuffo nel passato al 1958. Non vi dico i titoli, buon ascolto.

E con questo rock and roll dei The Champs, questa è la loro Tequila, noi abbiamo chiuso il trittico di Summer Breeze, abbiamo ascoltato Tequila dei The Champs, prima Jumbo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, e il primo disco era di Alexia del 1998, The Music I Like. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 Milano-Napoli, qui il traffico rallentato ora inizia a scorrere, era tra Acerra, Fragola e Villa Literno Pomigliano in direzione di Roma, c'era un incidente segnalato al chilometro 748, il traffico è tornato nella norma. Segnalato invece un incidente sempre sulla 1 al chilometro 184 tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano. Per quanto riguarda la 14 permane la notizia di coda di 5 km, tuttavia il traffico sta tornando alla normalità.

0: Bam bam, bambina.
1: Destinazione estate. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Michael Booz in arte Somber con My Body's On Ready. Sono le 15:45, siamo pronti per collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Al momento questa è la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 5 km di coda per lavori di ripristino, incidente causati da un camion precedentemente in fiamme. Il traffico scorre su una corsia, poco meno di 50 minuti i tempi di attraversamento del tratto. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per agevolare il deflusso del traffico. Sulla 26 dei Trafori, 1 chilometro di coda per incidente tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud verso Gravellona. Sulla 5 Aosta Monte Bianco per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e la statale 36 DIR in direzione del Monte Bianco. Altra Traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 45 minuti. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si è alla guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.

0: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
1: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

La voce inconfondibile di Lucio Battisti alle 15.52 su Rai Iso Radio. Era il 1972 quando uscì questo brano da una collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol. Continuano ad arrivare messaggi al 348 103 1010, in particolare per quanto riguarda ci chiedono informazioni sulla A22 Brennero Modena. Qui c'è da segnalare solo delle code a causa di traffico intenso tra San Michele all'Adige ed Egnaora, e sono coinvolte entrambe le direzioni. Facciamo un salto anche in A4 Venezia Trieste, traffico rallentato a causa di traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione di Trieste. Vediamo anche la 2 del Mediterraneo, qui è segnalato un veicolo in avaria tra la Sala Consilina all'altezza della Sala Consilina in direzione dell'allacciamento Fisciano.

Help, loro sono i Beatles e sì, chiedono anche aiuto i nostri ascoltatori della 14. Io continuo a ripetere che la situazione sta migliorando tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Permangono tuttavia questi 4 chilometri di coda che sono stati causati da un incidente. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud. Incidente segnalato al chilometro 184 in direzione di Milano, sempre in autosole, segnalato all'altezza di Parma al chilometro 110 e 400 un incidente, sono coinvolte entrambe le direzioni. Diamo anche un'occhiata alla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce, qui tra Predosa-Bettole e Alessandria Sud, segnalato un incidente al chilometro 48 e 900 in direzione di Gravellona-Toce.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Allora, per stasera pensavamo cinema,
3: sì, certo.
2: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
3: come no?
2: E poi, sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
3: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
4: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Seconda ora insieme, Claudio Campobasso con Francesco Paradisi che sta curando la parte tecnica. Sono le 16:05, questa è Rai Isoradio e il traffico a quanto pare è abbastanza scorrevole in tutta la penisola. Molti di voi sono in viaggio, ci avviciniamo al weekend di Ferragosto, ma oltre a farvi compagnia io e Francesco Paradisi sicuramente non siete soli in macchina, e non mi riferisco soltanto ai compagni di viaggio umani ma anche ai nostri compagni di vita pelosetti, che possono essere cani, gatti, ma qualcuno in vacanza ha detto anche che porta il coniglietto. Insomma, a quanto pare quest'estate 2026 è stato fatto uno studio per cui 6,3 milioni di italiani portano con sé i propri animali domestici, forse perché le strutture stanno diventando tutte pet friendly e quindi diciamo sono attrezzate per ospitare anche loro. Voi siete in viaggio con i vostri animali da compagnia? Fatecelo sapere, 348 103 10 10.

L'Aurora, Eros Ramazzotti, sono le 16:14. Vi abbiamo chiesto se state viaggiando con i vostri animali di compagnia e sono arrivati dei messaggi. Per esempio c'è uno che dice: ciao, stiamo tornando dalle ferie, una bellissima vacanza in giro tra Serbia e Ungheria. Il nostro birillo è sempre con noi, Bianca, Nicola e Francesco. Ovviamente anche lui viaggia in sicurezza. E situazione del traffico che resta abbastanza stabile e regolare. Continuate a scriverci al 348 103 10 10. Arrivano gli Empire of the Sun con la loro Yego in questa collaborazione con Danny Ocean. Restate con noi su Rai Radio, Claudio Campobasso e Francesco Paradisi.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Le 16.25, questo è il ritmo pomeridiano di Isoradio. Andiamo a dare un'occhiata alla Firenze Pisa Livorno. Qui tra Livorno Aurelia e Livorno Porto si è formata una coda in direzione di Livorno. In autosole tra Anagni e Ferentino è segnalato traffico rallentato per Grandine tra il chilometro 603 e il chilometro 618. Ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Ritorniamo sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Ovest e la 12 Genova Livorno. C'è una coda per chiusura nodo che ora è stato riaperto, ma continua a permanere questa coda in direzione di Livorno. Andiamo sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, qui 2 km di coda per un incidente al chilometro 48 e 900 in direzione nord. Torniamo sulla 1, traffico rallentato tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. Continuano ad arrivare i messaggi al 348 103 1010. C'è un'ascoltatrice che ci parla del suo gattino che si chiama Gorgo, perché il suo colore, il colore del manto, le ricorda il gorgonzola. Spero solo quello.

Drop Dead, Livia Rodrigo, e si tratta di un incidente, quello avvenuto al chilometro 506 sulla 1 Milano-Napoli. Si sta aggiornando il sistema. Ok, è risolto. Ci spostiamo quindi sulla 1, sempre in A1 tra Anagni e Ferentino, qui traffico rallentato a causa di grandine, ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni. Al traforo del Monte Bianco, 45 minuti di tempi di attesa al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Tra Calenzano e Variante di Valico, sempre in A1, traffico rallentato in direzione di Bologna. Ci arriva anche una segnalazione di incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze. Per quanto riguarda invece la Firenze Pisa Livorno, tra Livorno Aurelia e Livorno Porto si è formata una coda a partire dal chilometro 77 in direzione di Livorno.

Cabana, lui è Irama, sono le 16.40, tra pochi minuti ci collegheremo anche col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Intanto vi segnaliamo sulla A14 Bologna-Taranto una coda dovuta a un incendio al chilometro 281 tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara. Sulla 4 Torino-Trieste tra Bergamo e Seriate segnalato veicolo in fiamme al chilometro 177 in direzione di Brescia. Si sta risolvendo la coda che era dovuta alla grandine sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Ferentino in entrambe le direzioni. Ci giunge notizia anche di pioggia in diversi tratti, tra cui la A30 Caserta-Salerno, tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Barriera di Salerno. Sulla A15 Parma-La Spezia, pioggia tra Borgotaro e Pontremoli. C'è anche pioggia in A1 tra Frosinone e Ponte Corvo, e sulla 16 Napoli-Canosa pioggia segnalata tra l'allacciamento A1

0: scoppiettante in compagnia di Isoradio. Questa è la nostra musica, ma è arrivato il momento di collegarsi col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi di nuovo da Angelo De Martino, agli ascoltatori di Isoradio. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, al momento queste le notizie più importanti. Sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud verso Gravellona, 2 chilometri di coda per incidente tra 2 auto e 1 moto, tutti soccorsi sul posto. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 4 chilometri di coda per lavori di ripristino incidente. Al momento si transita su una corsia con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e la statale 36 in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 1 ora. Infine, prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Edoardo Bennato, il gatto e la volpe, lo abbiamo ospitato più volte qui a Rai Isoradio e adesso diamo un'occhiata alla nostra autosole, perché tra Calenzano e Variante di Valico c'è traffico rallentato in direzione di Bologna. Sempre in A1 tra Fonzano Romano e Magliano Sabina in direzione di Firenze, segnalato un incidente al chilometro 506. Sulla diramazione Gallarate Gattico c'è un incidente al chilometro 17.900 all'altezza di Castelletto Ticino, in uscita da entrambe le direzioni. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Fermo e Pedaso c'è una coda dovuta a un incidente avvenuto al chilometro 281 per chi viaggia verso Pescara. Sempre sulla 14 tra Pineto e Pescara Nord un chilometro di coda a causa di un concerto che si terrà evidentemente oggi, lunga un chilometro per chi viaggia verso Pescara. Andiamo sempre in A14 perché permane la segnalazione di 4 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Avellino Ovest, veicolo in fiamme al chilometro 29 in direzione di Canosa. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, tra Predosa-Bettole e Alessandria Sud, un chilometro di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 48 e 900 in direzione nord. Ci spostiamo in A30 Caserta-Salerno, qui tra Palma Campania e la 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato per materiali dispersi in direzione di Caserta. Diamo un'occhiata alla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno c'è una coda in direzione ovest. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di un'ora al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Questa è Raiso Radio, il nostro numero è sempre il 348 103 1010 e tra pochi minuti l'appuntamento con l'informazione del GR1.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti alla sua abitazione a Pomezia. Ci aggiorna in diretta Elena Baiocco.
3: Un bivio, così ci aveva detto il suo avvocato, parlare o non parlare davanti ai magistrati. Beh, sembra che Walter Lavitola abbia imboccato la prima strada. L'interrogatorio in corso da diverse ore era fissato per le 12 e dal carcere di Rebibbia non è ancora uscito il suo legale, né il giudice né il PM. Un amico insistente verso Ranucci, l'ex faccendiere, quanto emerge dall'ordinanza. Devi chiedere più scorta, altrimenti trovo io la soluzione, gli scriveva Lavitola dopo la bomba della quale è accusato di essere il mandante per accrescere la popolarità del giornalista. Sei mai stato nel corridoio dei presidenti di Palazzo Chigi? Domandava l'ex editore. Ranucci, sempre stando all'ordinanza, provava a limitare le pressioni pur sedotto dalle lusinghe, scrive la GIP. Lavitola avrebbe anche provato a sviare sul movente dell'attentato, suggerendo la pista dei servizi segreti israeliani. Non l'unico tentativo di ingerenza, un'informativa dei carabinieri svela messaggi e suggerimenti su possibili inchieste. Mai avuto influenza su report, replica Ranucci, che su Facebook scrive: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Da Rebibbia per ora è tutto, a te la linea.
2: Caos voli in Sicilia. È stata prorogata fino a domani alle ore 16 l'interruzione delle partenze e degli arrivi all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontanarossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli. L'omicidio del 22enne a Cutro in provincia di Crotone. Fermato un 28enne, gli inquirenti ipotizzano un delitto passionale. Il servizio di Valeriana Semeraro.
4: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
2: Sono confermate le espulsioni in Italia dei migranti che hanno messo piede inizialmente nel nostro paese e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti, a dirlo la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha continuato l'esponente del governo tedesco, e questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha affermato: non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi delle ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Cresce l'attesa per l'eclissi visibile parzialmente anche in Italia a partire dalle 19.30. La zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'oscuramento del sole è limitata e comprende solo Islanda, Spagna settentrionale e Baleari. Fuori dall'Europa il cielo diventerà buio solo in Groenlandia. Gli esperti raccomandano di utilizzare protezioni adatte per evitare danni alla vista. Morgan Freeman non smette di sperimentare e debutta nella musica, producendo e narrando uno spettacolo di blues e un disco fisico uscito venerdì scorso, che dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming.
5: Welcome to our symphonic blues experience.
6: Divo di Hollywood, 6 decadi di carriera tra cinema, teatro e televisione, a quasi 90 anni Morgan Freeman si addentra nel mondo della musica con Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.
5: Blues is not just music, it's history wrapped in rhythm.
6: Non è un semplice progetto discografico, ma un viaggio fino alle radici del blues, accompagnato dalla sua inconfondibile voce. un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues unendo la tradizione del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. 12 tracce con reinterpretazioni di brani celebri, coinvolgendo Taj Mahal, Cab Moe, Shemekia Copeland. Un rapporto con il blues, quello di Freeman, legato all'infanzia nel Mississippi.
5: Why don't we put the blues with classical music, symphonic music?
6: Blues e orchestra in un appuntamento che diventerà anche un tour. Marcella Sullo, GR1.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
8: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Fare un selfie alla guida è come percorrere bendati 7 campi da tennis. Viaggia in sicurezza.
9: Allora, per stasera pensavamo cinema,
10: certo.
9: Però magari prima andiamo da Giulia. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
10: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
11: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

dov'è l'amore e ciò che si chiedono i Black Eyed Peas in questo brano. Sono le 17.10, questa è Raiso Radio, noi torniamo in strada a dare conto della situazione sulla 14 Bologna-Taranto. C'è un chilometro di coda tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara dovuta a un incendio al chilometro 281. Sempre in A14 un chilometro di coda a causa di concerto tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Sempre a causa di concerto, di cui tra poco parliamo, c'è il traffico rallentato all'altezza di Pescara Nord in uscita da entrambe le direzioni. Il concerto in questione è proprio il Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, ha aperto le proprie porte alle ore 15. In questo momento sicuramente già c'è la musica, ma non si tratta di un concerto a tutti gli effetti, bensì di una festa, così l'ha chiamata Jovanotti. Il format recupera alcuni degli elementi che avevano caratterizzato il Giova Beach Party, quindi un grande villaggio con artisti, DJ, jam session, cibo e aree dedicate. E insomma, questo è previsto in questa serata fino a notte fonda, si presuppone, e si terrà al Music Arena di Montesilvano. Proprio per questo motivo il comune ha predisposto un piano straordinario per traffico e trasporti. Ci ascoltiamo Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Questa è Raiso Radio, il nostro numero è il 348 103 1010. Da adesso in poi Claudio Campobasso con Francesco Pionaglieri alla messa in onda.

Olivia Dean, Baby Steps, le 17:18, Raiso Radio ancora con voi e sulla 1 Milano-Napoli tra diramazione Roma Sud e Anagni è segnalato traffico rallentato a causa di temporali. Sono coinvolte ovviamente entrambe le direzioni, l'invito è alla prudenza. Coda per un veicolo fermo al chilometro 195. Anche tra Sasso Marconi Nord e il raccordo a 14 Bologna-Casalecchio per chi viaggia verso Bologna. Sulla 30 Caserta-Salerno c'è segnalato un incidente al chilometro 28 tra Palma Campania e la 16 Napoli-Canosa in direzione di Caserta. Incidente anche tra Bologna-Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli per quanto riguarda questo tratto della A14 in direzione nord. E sulla 3 Napoli-Salerno si è verificato un altro incidente alla barriera di Napoli Sud. Sono coinvolte entrambe le direzioni.

Boogies in my soul, Chaka Khan. Sono le 17.26 e sono ancora segnalati dei temporali che stanno causando traffico rallentato. Si trovano entrambi sulla 1 Milano-Napoli, tra diramazione Roma Sud e Anagni e tra Frosinone e Ceprano. Prestare attenzione a questi tratti. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Qui permane la coda di 4 km a causa del ripristino di un incidente avvenuto tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di un'ora al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena e Toscana Est e Livorno, c'è una coda in direzione ovest. Torniamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un chilometro di coda a causa di un incendio tra Fermo e Pedaso in direzione di Pescara, e un chilometro di coda anche tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Inoltre è segnalata un'altra coda all'altezza dello svincolo di Pescara Nord in uscita da entrambe le direzioni. Diamo anche un'occhiata alla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi Nord e il raccordo a 14 Bologna-Casalecchio. Qui c'è una coda per veicolo fermo al chilometro 195, la causa è risolta, ma permane questa coda in direzione di Bologna.

Gaia con la sua Bossa Nostra. Tra pochi minuti l'appuntamento con Autostrade per l'Italia, ma noi intanto andiamo sulla 2 del Mediterraneo. Qui sono segnalati materiali dispersi all'altezza di Tarsia Nord in direzione dell'allacciamento fisciano. Sulla A27 Mestre Belluno segnaliamo un veicolo fermo tra Treviso Sud e l'allacciamento A4 in direzione di Venezia.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Rai Radio.

0: E lui è Raff con il battito animale. Sono le 17.43, noi siamo pronti per collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 14 Bologna-Taranto, tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 4 km di coda per lavori di ripristino incidente causati da un camion precedentemente in fiamme. Il traffico scorre su una corsia con tempi di percorrenza di un'ora. Più a nord, tra Pineto e Pescara Nord in direzione Bari per il concerto di Jovanotti, segnaliamo un chilometro di coda con tempi di percorrenza di 15 minuti sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e la statale 26 in direzione del Montebianco. Al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista un'ora. Infine raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga, le 17.52, questa è Raiso Radio, ancora qualche chilometro con Claudio Campobasso e Francesco Pionaglieri che si occupa della messa in onda, poi dalle 18 Giusy Panara e ci saranno anche i collegamenti con Gian Maurizio Foderaro. Andiamo sulla 16 Napoli Canosa, qui tra Candela e Cerignola Ovest è segnalata la presenza di pedoni al chilometro 138 in direzione di Canosa. Sulla 14 Bologna Taranto all'altezza di Rimini Sud è segnalato un incidente al chilometro 127 in uscita da entrambe le direzioni. Sempre in A14 permane una coda che ora è salita a 2 km tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di un'ora, siamo al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Baveno e Carpugnino segnalato un veicolo fermo al chilometro 182 in direzione di Genova Voltri, quindi prestare attenzione. Andiamo a vedere anche la situazione sulla Firenze Pisa Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Montopoli Valdarno, qui code a causa di temporali in direzione di Livorno.

Madonna con la sua dansteria e mi ha raggiunto Giusy Panara in studio, continuerete il vostro viaggio con lei, ma ci arriva ancora qualche messaggio al 348 103 1010 che ci chiede la situazione in A14 tra Vasto Nord e Lanciano, in direzione di Pescara permane ancora una coda di 4 km. Da Claudio Campobasso l'augurio di una buona serata.

0: ACDC Back in Black, le 18:05, e così cominciamo il nostro viaggio insieme in questo pomeriggio di mercoledì 12 agosto 2026. Do questa notizia: a Roma sta piovendo e anche in maniera bella consistente. Fateci sapere com'è il tempo nella vostra zona. Noi intanto vi diciamo che è avvenuto un incidente sull'Adriatica a Rimini Sud in uscita in entrambe le direzioni, e poi questa sera il grande concerto di Lorenzo Giovanotti a Montesilvano sta provocando qualche difficoltà sulla Adriatica, Pineto, Pescara Nord verso Pescara, 2 chilometri di coda, Pescara Nord in uscita in entrambe le direzioni code anche tra la 25 e Pescara Nord in direzione Ancona. Per il ripristino dopo un incidente le code sono tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 4 chilometri, per le forti piogge, per i temporali sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montopoli Valdarno ci sono code a tratti, code anche al traforo del Monte Bianco, al piazzale italiano verso Chamonix. L'attesa è di un'ora e questa sera alle 18:06 la Isoradio è on stage.
1: On stage, on stage, i protagonisti dell'estate su Rai Isoradio.
0: Gian Maurizio Foderaro, buonasera.
2: Eccoci qui, bentrovati, buon pomeriggio. E allora, un pomeriggio particolare questo, perché se a Roma piove, anche qui in Costiera Amalfitana, insomma, non ci siamo fatti mancare niente, nel senso che ancora siamo a circa 3 ore dall'inizio della serata. Sapete, noi stiamo raccontando un'estate italiana in giro con tutte quelle manifestazioni, non tutte, ma quelle che stiamo seguendo direttamente e che sono legate a posti meravigliosi. Quindi siamo in Alta Costiera Amalfitana, il festival sui sentieri degli dei, Isoradio e Media Partner, e questa sera c'è un doppio appuntamento. Ripeto, in questo momento abbiamo controllato le varie app per quanto riguarda le previsioni del tempo. C'è uno adesso, quello che tecnicamente si chiama Sgrullone, che adesso è anche finito, e fra un po' il tempo di asciugare palco, perché sai, c'è tutte queste cose da mettere in sicurezza, e i tecnici riprenderanno il loro lavoro, e quindi questa sera vi aspettiamo tutti, perché l'ingresso fino a esaurimento posti è gratuito, e ci saranno due donne, sarà una serata tutta al femminile. Abbiamo Caterina Cropelli, che non è una nostra, diciamo, non è una nuova conoscenza, ma è una nostra vecchia, no, perché c'ha 30 anni, quindi, ma l'abbiamo già incontrata lo scorso anno, però eravamo in Valle d'Aosta perché aveva fatto l'opening a Joe Evan al Forte di Bard. Quest'anno ritorna e diciamo che è un filo conduttore sottile, ma che con due versioni al femminile abbastanza, diciamo, compatibili, perché lei aprirà, quindi sarà, diciamo, la prima parte della serata, e dopo arriva Francesca Michelin con il suo Strega Comanda, il tour che la sta vedendo in giro per l'Italia. Allora, Caterina, ben trovata. Insomma, intanto tu sei di Trento, quindi mami più la montagna o il mare?
3: Allora, sono di parte, quindi amo la montagna, però il mare ovviamente per me è un grande fascino, non potendolo vedere tutti i giorni, quando ci si arriva davanti, questo stagliarsi blu è meraviglioso.
2: Allora, noi cerchiamo di riassumere, sai, noi abbiamo un pubblico in viaggio, sono quelli che sono diciamo dentro la musica, sanno tutto, quindi sanno di te probabilmente cose che tu nemmeno sai, che sono andati a cercare, che sono appunto i fan, quelli che amano la musica. Per i più distratti vogliamo ripercorrere le tue tappe. Insomma, tu ti sei messa in luce con X Factor nel 2016, poi da lì però sei andata avanti con un percorso personale fatto di ricerca, quindi sei un po', non dico staccata dal mainstream, però hai cercato di elaborare uno stile che fosse personale. Hai condiviso già il palco con un sacco di artisti, ho appuntato, che ne so, da Gazzè a Carmen Consoli, Irene Grandi, Tananai. Hai due album all'attiva e adesso ci sono un paio di cose nuove, tipo Palo Santo e la canzone che abbiamo scelto per chiudere questa nostra chiacchierata, e stai preparando anche qualcosa. Ci puoi anticipare, diciamo, verso dove sta andando la tua musica?
3: Allora, sì, diciamo che sono in fase di scrittura, ti dicevo prima che sto per chiudere il mio terzo disco, sono in un momento in cui cerco di trovare l'equilibrio tra andare in giro a suonare e scrivere a casa, e quindi sono abbastanza impegnata, e è una cosa che mi piace fare molto. Quindi spero di non sbagliarmi e iniziare a suonare sul palco canzoni che sto scrivendo adesso, perché ci sono talmente dentro che, però niente, sono molto felice di essere qua e insomma è tutto in divenire, in realtà non so dirvi.
2: Ma non ci può dare qualche, senza dire, ma qualche indicazione, saranno cantautori, cioè, tu ad esempio un'immagine che io e te il tuo strumento con la chitarra sul, sì, palco, no? Tu sei un po', anzi anche come colpo d'occhio, una cantante, una cantautrice stile americano, un po' insomma di quelle old style, se vogliamo, no? Nel senso, una donna con la chitarra. In Italia, se vogliamo, ecco, immaginate una Carmen, cioè diciamo il punto di riferimento potrebbe essere, non so, tra Paolo Turci e Carmen Consoli, però scavallando il millennio, quindi con un linguaggio e un approccio che è quello di una ragazza di 30 anni, o no?
3: Sì, sì, assolutamente. Diciamo che la chitarra per me è la mia copertina di Linus, mi fa sentire molto, molto forte, no? Avere lo strumento in braccio in una situazione che in realtà mi rende molto vulnerabile in qualche modo, e quindi mi piace, diciamo, questo connubio che mi fa scoprire delle cose mie, sia di forza che di vulnerabilità, e quindi... sì, diciamo, principalmente le cose di cui sto scrivendo, che sono quelle di cui ho sempre scritto, parlano della mia vita personale, e quindi scrivo di ciò che vivo perché è la cosa più vicina a me che conosco.
2: Beh, anche giusto. E allora, visto che siamo qui, qui questa è una terrazza veramente sospesa fra cielo e mare, nel senso che da una parte c'è, praticamente si va fino al Cilento, quindi si vede Salerno, e dall'altra i faraglioni di Capri, Amalfi, e più, questa è anche una terra un po' di mito, no? Perché sai, sentiero degli dei, perché la storia, quindi anzi il mito racconta che qui, appunto, questi sentieri per raggiungere appunto Positano piuttosto che Amalfi camminassero, appunto. Ed è un posto in realtà un po' magico, ecco. Oltretutto questa sera c'è, oggi è una giornata strana perché c'è Francesca che ci parlerà di streghe, pure lei è abbastanza legata a certi simboli così. Abbiamo un'eclissi che pare sia, anzi addirittura leggevo dei post di Isoradio che invitano a seguirci perché se ne sta parlando, quindi insomma c'è un'atmosfera un po',
0: e anche tante stelle cadenti,
2: Più che te, visto che questa qua è una battuta che ci è venuta, però se, mi diceva uno studio, Giussi, anche stelle cadenti, quindi è un periodo magico, però visto che le stelle cadenti arrivano il 10, siamo al, oggi che è 12, quindi sono un po' stelle scadenti, visto adesso, perché stanno come lo yogurt, è passata la data.
0: Però questa si possono, però, ancora cazzate... così, anche se è passato un po' qualche giorno, ma vanno bene uguale.
2: Valgono uguale, sì. Quindi tu ad esempio, ecco, un posto così, questa sera, e con questa atmosfera fatta tra stelle cadenti, eclissi di sole eccetera, ti senti un pochino, cioè c'è un, per un artista che di solito si dice siano più sensibili?
3: Ma devo dire che sì, oggi particolarmente la mia emotività è molto, la sento molto, siccome io non credo al caso, quindi ci sarà sicuramente un motivo per cui siamo qui stasera due donne su questo palco, su questa terrazza meravigliosa.
2: Soprattutto anche le musiciste, perché l'assetto della band della Michelina è tutta al femminile, quindi veramente sarà una festa di donne, che a me non dispiace affatto, sono l'unico uomo sul palco, sarò io, insomma.
3: Ti toccherà farlo.
2: Cioè, qualcuno deve pur farle, esatto, queste cose. E non mi dispiace affatto. Allora, Caterina, intanto non svegliamo il titolo di questo futuro album, perché insomma ancora non si sa. Chissà che non esca fuori proprio stasera, guardando verso l'orizzonte, tra cielo e mare.
3: È probabile che succederà così.
2: E allora, Giussi, quindi aspettando le stelle cadenti, ecco, ma pure, ripeto, anche quella all'ultima ora, anche se scadente, la possiamo prendere. E sperando che appunto il pubblico in viaggio, visto che c'è un po' di maltempo in giro, e siano tutti tranquilli e attenti, noi vi invitiamo, se siete a Napoli, a Salerno, a Castellammare di Stabia, a Gragnano, insomma tutta questa entroterra, e salite, perché intanto qua si sta freschi, ed è una cosa che di sti tempi possiamo essere anche abbastanza invidiati. È un'eccellenza, oltre che geografica, da tutti i punti di vista, e c'è, ripeto, una serata interamente al femminile, con Caterina Cropelli e a seguire Francesca Michelini, quindi tra mito, magia e musica d'autore. Adesso abbiamo scelto Vis-à-vis, che è appunto una delle canzoni uscite da qualche mese, da un annetto più o meno, di Caterina. Ce la vuoi presentare tu?
3: Certo, Vis-à-vis è un racconto di una storia che sto vivendo nella mia vita, in cui c'è sempre una linea molto sottile tra chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, e quindi ironizzo, diciamo, su questa storia che è vera.
2: E allora, quindi Giussi, per il momento ci salutiamo, perché sì, visto che non ci facciamo mancare niente, io ho invitato, visto abbiamo parlato tanto, questo è un posto appunto detto Gragnano, ma qui sì, è il posto di fior
0: dopo
2: di latte.
0: Dopo tanta poesia,
2: di latte,
0: passiamo ad un'altra, ecco, poesia, vero?
2: Ecco, fior di latte di Agerola, sì, insomma, è famoso, sì, nel mondo, sì, il, poi c'è il provolone, sì, i vini, eccetera, sì, quindi che succede?
0: Potremmo la avere... Potremmo, no, avere... ce ne sono parecchie.
2: Sì, sì, quindi insomma... Ci sono mille motivi perché questo è un posto, insomma, oltre alle suggestioni culturali e musicali, ci possono essere altri mille motivi per venirci a trovare da queste parti. Allora, vis-à-vis Caterina Cropelli, ci vediamo sul palco tra un paio d'ore.
3: Certo, vi aspettiamo.
2: Io, lei e la sua chitarra, ovviamente. A dopo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

Tango e Mengoni con Canto d'Amore per questa estate 2026, mercoledì 12 agosto 2026. Insomma, la pioggia ci sta un po' confondendo, non siamo più abituati a quest'acqua, che però insomma si spera che ci rinfreschi un pochino. 18 e 23 minuti, riprendiamo il viaggio dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code al Piazzale Italiano verso Chamonix, l'attesa è di un'ora. Le code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno. Pedoni si muovono in A16 tra Candele e Cerignola Ovest verso Canosa. Sull'Adriatica 4 km per il ripristino dopo un incidente tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 1 km tra la 25 e Pescara Nord verso Ancona e a Pescara Nord in uscita in entrambe le direzioni altre code, 3 km tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, tutto traffico diretto al concerto di Lorenzo Giovanotti. In sorpasso materiali dispersi in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione nord Livorno, rallentamenti per le forti piogge per i temporali sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia ovviamente in entrambe le direzioni, sulla A5 tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco code sulla Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare, Cava dei Tirreni verso Napoli, a Cava dei Tirreni in uscita da Salerno, incidente poi in A1 Ceprano-Frosinone verso Roma, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna.

0: 18:30 in punto, le previsioni del tempo su Isoradio con il maresciallo Giovanni Ambrosiani. Buonasera.
1: Buonasera a voi in studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. Al momento continua una certa instabilità sui rilievi alpini e prealpini, aree interne Toscana, Lazio, Campania, Calabria settentrionale, Basilicata Tirrenica e Sardegna orientale, con precipitazioni anche a carattere temporalesco in graduale esaurimento alle prossime ore. Sul resto del paese tempo stabile e senza fenomeni da segnalare. Per la giornata di domani ancora instabilità su Alpi, Prealpi e lungo tutta la dorsale appenninica, con associati fenomeni anche a carattere temporalesco durante le ore più calde. Persiste l'ondata di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria, Sicilia, entroterra della Puglia, Basilicata e Calabria. E con l'aggiornamento meteo è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
5: come
4: noi,
5: no?
4: Poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Con Giorgia Vivi davvero alle 18, fino alle 18:36 minuti torniamo a parlare di viabilità al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano. Ora l'attesa è di 45 minuti, le code sono verso Chamonix. Code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena, Toscana Est e Livorno, direzione Livorno. Sulla Napoli-Canosa invece un incidente tra Lacedonia e Candela verso Canosa. 4 chilometri di coda, non cambia dunque la situazione sull'Adriatica tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara per il ripristino dopo un incidente. Code per il concerto di Lorenzo Giovanotti tra la 25 e Pescara Nord verso Ancona 1 chilometro. Altre code a Pescara Nord in uscita in entrambe le direzioni, 3 chilometri tra Pineto e Pescara Nord, direzione Pescara. Andiamo anche in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno, materiali dispersi in sorpasso. Sulla Firenze Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia, rallentamenti per

0: si muove Jovanotti con Alfa, buon vento, ma noi siamo di nuovo on stage.
1: On stage, on stage, i protagonisti dell'estate su Raiso Radio.
0: Da Maurizio.
2: Eccoci qui, ma noi potevamo anche, povero Jovanotti, ci è rimasto male,
0: no,
2: penso.
0: Vabbè, ma lui sta a Montesilvano, lì sta in bicicletta.
2: Sta in bicicletta, avremmo potuto aspettare qualche... In realtà, ecco, noi abbiamo Francesca Michelin che ci ha raggiunto. Noi in realtà ci stiamo vedendo troppo, bisogna interrogarci, stiamo vedendo troppo spesso, Francesca.
3: Ma soprattutto dove ci stiamo vedendo? Perché ci siamo visti in Valle d'Aosta pochissimi giorni fa e adesso siamo ad Agerola in provincia di Napoli, quindi direi, cioè...
2: Ecco, tu che sei un po' sei di montagna, diciamo, ecco, però con un posto così, diciamo che rimanendo in tema di quello che stai combinando adesso, è magico, dai.
3: No, ma la se posso usare questo termine, la figata di questo tour estivo, che stiamo andando in dei posti bellissimi, a contatto con la natura, e questo luogo era da tanto tempo che in realtà volevo suonare in questa rassegna e qui sui sentieri degli dèi, quindi sono molto felice.
2: Ecco, partiamo proprio da... Noi abbiamo giocato, io ho detto magico non a caso, perché tu sei tornata addirittura, e quindi hai fatto un discorso quasi di ricerca storica, insomma, no? Ma com'è nato questo amore per un mondo che è particolare, quello delle streghe? Poi in realtà sappiamo tutti che in realtà tutto ciò che era diverso veniva etichettato come il male, no? E questa è una storia antica, insomma, tutto ciò che non si capisce è accaduto pure a Galileo Galilei, mi pare, una cosa di questo tipo. Tutto...
3: Sì, beh, allora io sono personalmente da sempre fan delle streghe, appunto come figure che rappresentano una femminilità alternativa e libera, e mi sono avvicinata a questo mondo appunto di magia bianca, che è il titolo del mio disco, perché in questo momento storico non proprio felicissimo ed estremamente complesso avevo bisogno di uno spazio evasivo, però in realtà anche di un pretesto per parlare della realtà in una chiave diversa.
2: Ecco, tu vedo che ti stai guardando, io non sono una spia, e questa è la scaletta di qualche, una delle tue scalette ultime, e quindi probabilmente l'ho messa lì per memorizzare. Noi abbiamo appunto raccontato, e oltretutto lo diciamo anche sempre con Raiso Radio e Rai 2, avremo modo anche di vedere solamente gli scorci, una bella chiacchiera abbiamo fatto proprio in Valle d'Aosta, in questo, eravamo a Gressonei, in un posto meraviglioso, e a questo punto ti chiedo, no? Visto che abbiamo parlato di luoghi, qui come lì, in chi scrive e chi si approccia, quindi un artista, i luoghi hanno una loro importanza nel momento in cui uno approccia. Tu sarai sul palco con una band interamente al femminile questa sera, oltretutto abbiamo avuto anche l'idea di metterti un opening che viene, anche lei ha un filo conduttore abbastanza simile al tuo, ed anche lei è ovviamente una giovane donna, e quindi ecco, parliamo dei luoghi. Però il luogo, tu hai scoperto oppure hai avuto ispirazioni in alcuni casi in situazioni legate proprio al luogo dove ti trovavi?
3: Ma certo, il luogo dove mi trovo da sempre tantissima ispirazione, ad esempio in queste terre vulcaniche dove ci troviamo in questo momento, ovviamente mi sono ispirata per Vulcano, quindi questa cosa è fondamentale. Allo stesso tempo, dalle mie parti, appunto, quindi nella zona nord-est d'Italia, esistono queste creature, no? tra le streghe, queste figure folcloriche che sono le anguane, che mi hanno ispirato ad esempio per il canto delle anguane. Ma mai avrei pensato che nella mia vita avrei scritto anche delle mie terre, però secondo me è un processo che prima o poi gli artisti fanno o devono fare, e questa cosa porta a loro, secondo me, molta autenticità e riconoscimento da parte del pubblico.
2: Lo sforzo per il momento

Riuscito è quello di aver filtrato quelle che sono le tue esperienze del mainstream che ti hanno fatto cavalcare le classifiche, andare all'Eurovision Song, partecipare a Sanremo, con un nuovo linguaggio e la tua nuova maturità. E questa è una strada che sta dando i suoi diciamo frutti, ma che è interessante perché proprio perché legata alla tradizione e alla nostra terra diventa internazionale. Noi adesso ascoltiamo una donna non può che un po' la sintesi di questa cosa, un pezzo che arriva subito e uno la fischietta, però se l'ascolti c'è di più. Quindi Francesca Michelini in diretta qui su Raiso Radio mentre voi viaggiate e noi aspettiamo che il dio della montagna e del mare in questo caso sia più benevolo con noi, fatti consigliare da Restrezzo, ma fatti aiutare dalle amiche tue e intanto ascoltiamo la donna un po' e poi ritorniamo, dai.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
6: Raiso Radio.
7: Eccoci pronti, ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza. Buonasera.
8: Buonasera, una buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole praticamente su tutta la nostra rete, fatta eccezione soltanto per la A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ripristino a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano per chi viaggia in direzione di Pescara, con tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Rimaniamo sempre sulla A14 per segnalare la presenza di 1 km di coda anche tra Pineto e Pescara Nord, sempre in direzione di Pescara, questa volta per un concerto, con tempi di circa 15 minuti. Conseguentemente si sono formate code in uscita presso la stazione di Pescara Nord e 1 km di coda anche in direzione opposta tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Pescara Nord. Spostiamoci lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove invece segnaliamo tempi di attraversamento di circa 45 minuti per chi è diretto in direzione della Francia. Vi informiamo inoltre che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure sia in entrata verso la A26 dei trafori che in uscita per chi proviene dalla A7 Serravalle Genova, mentre sul tratto urbano della A24 non gestito da Autostrade per l'Italia vi informiamo che per lavori è chiuso il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare fino al 28 agosto. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di un cantiere, e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Rai Isoradio. Viaggia! Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
9: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
6: Estate con Raiso Radio.
10: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, un wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Eccola, la strega comanda, Francesca Michielin ci porta di nuovo on stage.
1: On stage, on stage.
2: Eccoci, eccoci Giusy, strega comanda, e a questo punto io lo chiedevo proprio fuori dalla diretta a Francesca. Strega comanda era proprio un gioco tra ragazzini, ecco. E però devo dire la verità, ammetto la mia ignoranza, ma io non ci ho mai giocato, anche perché non, adesso è vero che non esistono più cose da maschietti e da femminucce, però era un po' più, ai miei tempi mi pare che fosse una cosa più per o no?
3: No, allora, ai miei tempi, quindi parlo...
2: Ce la spieghi, allora, adesso Francesca Michielin ci spiega, anche perché il tour si chiama Strega Comanda, esatto. Ci spiega in 30 secondi un tutorial di Strega Comanda, dai.
3: Allora, innanzitutto viene letta una strega, che può essere sia maschio che femmina, quindi questo è un gioco in realtà per tutti, assolutamente. Questa strega deve ordinare, comandare un colore, e quindi pronuncia, ad esempio, strega comanda colore blu, e tutte le persone che stanno giocando, i bambini, i ragazzi, quello che è, insomma, devono andare a toccare qualcosa di blu, e chi non lo trova viene eliminato.
2: Sempre però carino. E a proposito di colori, a me, io ad esempio ho l'immagine del tuo, stasera non vogliamo svelare nulla, anzi diciamo, Francesca Michielin questa sera è in Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dei, quindi ancora qualche posto probabilmente, perché è a ingresso libero, però fino ad esaurimento posti è molto belli, quindi se siete a Napoli ancora fate in tempo, prendete la macchina, con un'oretta e mezza più o meno siete da queste parti. Ma ad esempio sono curioso proprio del tuo look, perché tu a secondo, c'è anche, mi sembra aver capito che anche i colori sono importanti, vero?
3: Sì, tutte le sere, tra virgolette, la strega comanda un colore, e quindi scegliamo dei colori specifici e invitiamo anche il nostro pubblico, per chi vuole, a vestirsi così. Ieri ad esempio abbiamo comandato un bellissimo colore che è il fucsia, questa sera comandiamo un altro bellissimo colore che è il verde oliva, che a me piace molto.
2: Bene, quindi adesso, siccome il tempo si era, la strega ha comandato, il tempo si era serenato, quindi le streghette hanno fatto il loro mestiere. Francesca, noi ti ringraziamo. Grazie. E vogliamo sapere, visto che praticamente siamo l'estate sta finendo, come dicevano i Righeira, e arriva settembre, poi eccetera, tra i tuoi progetti adesso, vabbè, ti stai godendo questa che era, tu l'avevi detto che volevi fare una cosa un po' atipica, no?
3: Sì.
2: E quindi però, quindi va avanti, con l'estate che finisce, che succede? Ti metti, sì, a scrivere?
3: Allora, questo tour va avanti fino al 28 di settembre, però poi quasi subito, quindi l'8 novembre, riparte un tour, che è un tour teatrale, ma non è un tour teatrale come siamo abituati, è proprio uno spettacolo teatrale con musiche, danze, costumi, quindi mi concentrerò molto sulla preparazione, insomma, del tour teatrale.
2: Bene, quindi cercatelo, ovviamente c'è sui suoi social eccetera, voi ormai sapete, insomma, scrivete Francesca Michielin e vi dà tutti i siti, le cose, quindi anche le prossime date. Hai una data oltre questa da ricordare, così avvertiamo forse il tuo... Ecco qui, vedi, è grande, vedi.
3: Allora, in realtà in Campania, visto che siamo qua, torno il primo settembre ad Aiello del Sabato per un altro festival molto carino, però in realtà la data proprio campana a Napoli, al Teatro Gusteo, sarà il 3 dicembre, e chiuderemo in bellezza.
2: Bene, bene, bene. Io ti ringrazio Francesca, e buon viaggio con Raiso Radio, continua così, perché secondo me questa è la strada che ci piace. Poi io l'ho anche detto, che rispetto ai primi anni che ci siamo conosciuti, lei ovviamente era nel pieno, diciamo, bailamme di X Factor e tutte le cose che stava facendo. Adesso Francesca è anche più bella, cioè nel senso che c'ha una serenità dentro che poi traspare nelle sue canzoni, quindi continua così che puoi solo che vincere.
3: Grazie, grazie di cuore, buon viaggio a tutte e a tutti, e buona musica.
0: Io vado a cercare qualcosa di verde oliva, allora, anche
2: di
0: nostri,
2: verde oliva,
0: sì,
2: anche,
0: sì,
2: io
0: anche i nostri ascoltatori, questo è il messaggio che abbiamo mandato questa sera,
2: ecco,
0: tutti in verde oliva.
2: Mi prendono per Hulk, però, capito, quindi non comunque a proposito di noi adesso TG delle 7 sta per arrivare,
0: sì,
2: i titoli del TG3,
0: sì, sì,
2: ma poi dopo c'è lo spazio dedicato alla gastronomia,
0: sì, certo,
2: all'Alta Costiera Amalfitana, e
0: quella non la
2: Super
0: potevi
2: Chef,
0: perdere,
2: quindi
0: questo spazio, no?
2: No,
0: no,
2: eh no, eh no,
0: no,
2: a
0: no,
2: dopo.
0: No, ciao. Ecco, allora lo ritroveremo tra pochissimo, Gian Maurizio Foderaro, con questo spazio dedicato alla gastronomia. Insomma, lì si mangia davvero bene. Tra pochissimo, come diceva anche lui, i titoli del TG3, ma intanto in autosole è venuto un incidente che sta provocando delle code tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Poi rallentamenti per traffico tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Le code sulla 5, la Torino Aosta Monte Bianco, tra Courmayeur Sud e la statale 26 di Ramazzini della Val d'Aosta in direzione del Monte Bianco. Andiamo anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, qui piogge, temporali stanno rallentando la circolazione tra Prato Est e Pistoia, ovviamente in entrambe le direzioni. Andiamo anche a Loreto sulla 14, dove ci sono code in uscita in entrambe le direzioni per il traffico intenso, e le code sono a Pescara Nord in uscita in entrambe le direzioni per il concerto di Jovanotti.
4: La Vitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per il suo bene, volevo far alzare il livello di scorta, scontro politico sul giornalista alla guida di Report. Migranti, Berlino conferma la linea, le espulsioni in Italia si faranno, non capiamo l'agitazione, allerta a Ceuta per la possibile ondata di arrivi, la Danimarca chiuderemo le frontiere. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella simbolo dell'abisso delle guerre, Tajani, crimini commessi con l'aiuto dei fascisti. Conte, chi si dice patriota, dovrebbe essere qui. Trump, dall'Iran solo chiacchiere, abbiamo il controllo di Hormuz e penso che ce lo terremo. Nuovi dettagli sulla fuga rocambolesca del presidente USA dal vertice di Ankara. Fumo e cenere dall'Etna, aeroporto chiuso fino a domani, 700 voli cancellati negli ultimi 4 giorni, cause disagi per migliaia di turisti, passeggeri dirottati su altri scali. Lo spettacolo del sole oscurato dalla luna, lenti speciali, sguardo al cielo, gli appassionati a caccia del luogo perfetto da cui vedere l'eclissi, la prossima sarà nel 2081.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
6: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
1: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Tony Quinn, riprendiamo il nostro viaggio alle 19:06 minuti su Rai Sora Radio, dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli della TG3, Francesco Pio Naglieri, Giusy Panara con voi ancora fino alle 21, e sulla statale 63 del Valico del Cerreto c'è un tratto chiuso per incidente tra Ulla e Rometta in entrambe le direzioni. Rallentamenti invece per la presenza di alberi sulla carreggiata sul raccordo per Benevento tra San Giorgio del Sannio e Benevento Sud in direzione Benevento Stazione. Andiamo in Autosole, dove è avvenuto un incidente tra emergenza e prima corsia, sta provocando code tra Parma e Fidenza verso Milano, traffico e rallentamenti tra Calenzano e il BB1 variante di Valico verso Bologna, le code per la viabilità esterna che non riceve sulla Torino Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione della Val d'Aosta verso il Monte Bianco. Per le forti piogge, per i temporali sulla Firenze Pisa Nord tra Prato Est e Pistoia, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Sull'Adriatica tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 3 km di coda per il ripristino dopo un incidente. Incidente avvenuto anche sulla Napoli-Canosa, uno sbandamento tra Lacedonia e Candela verso Canosa. Code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno verso Livorno, e al traforo del Monte Bianco ci sono code al Piazzale Italiano verso nord verso Chamonix con un'attesa di 45 minuti.

0: noia. Samurai Jay ci porta ancora in A1 perché, lo ricordo, è venuto un incidente tra Parma e Fidenza verso Milano. Ci sono code 19 e 10 ancora. Isoradio on stage.
1: On stage, on stage. I protagonisti dell'estate su Rai Isoradio.
0: Gian Maurizio Foderaro.
2: Giusi, eccoci qui. Allora, le 19, ecco, 19 e 10, dicevamo, adesso ci voleva la musichetta, ti ricordi quelli della nostra generazione che era il pranzo è servito, quella musichetta lì, perché apriamo uno spazio dedicato all'alta cucina, perché qui siamo in alta costiera amalfitana e quindi automaticamente è tutto alto, ma qui abbiamo eccellenza di prodotti, che la natura in questo, pensate che all'inizio, ecco, quando nei secoli scorsi, questa era una zona considerata disgraziata, perché allora le infrastrutture non c'erano, nel senso, le strade erano appunto dei sentieri che permettevano di arrivare al mare oppure di andare verso le città, quindi verso Castellammare, verso Napoli, e quindi chi viveva qui sopra si doveva organizzare, nel senso che doveva fare riserva, come fanno le formiche, nel senso che, quindi, che ne so, il pane, per dire, non poteva essere, il pane fresco era difficile, dovevano fare, quindi infornare e creare un pane che potesse durare del tempo, e così anche con gli altri prodotti. Questo però ha sviluppato una peculiarità alimentare che ha permesso poi a questi prodotti, che erano poveri, erano nati per necessità, di diventare un'eccellenza internazionale. Io ho fatto questo cappello e guardavo con la coda dell'occhio lo chef Vincenzo Guarino, perché se ho detto delle fesserie, dimmelo, intanto ben trovato e buonasera.
3: Buonasera a tutti, sì, è vero, perché al palazzo, come ben sapete, a 1700 c'era il forno che faceva il pane per tutto il paese, è ancora oggi esistente all'interno del palazzo, quindi questo è...
2: Parliamo del palazzo Campora, che è un esempio di architettura proprio tipica di un palazzo nobiliare.
3: A Campora di Corfù, quindi 5 generazioni, e adesso è attivo come attività alberghiera e ristorazione, e quindi c'è ancora l'antico, come si parlava.
2: Allora, io prima di entrare, perché poi stasera, visto che l'ora ci sta, nel senso, tra un po' cominciamo a mettere sui fornelli e sull'acqua sui fornelli, però è affascinante anche la tua storia, che tu sei stato una sorta di emigrante della cucina, ti sei specializzato, hai fatto, io così, se vado a memoria, che ci conosciamo da qualche stagione, insomma, tu hai avuto grandi riconoscimenti, anzi addirittura l'altra sera ho scattato una foto al palazzo in cui c'erano più stelle la sera che il 10 di agosto.
3: Si combina anche con la musica, no? Perché va in pari passo il tema anche la musica, quindi va in pari passo anche con il cibo. Questa cosa è molto bella perché io viaggio spesso il mondo e porto...
2: Racconta un po' la tua storia, in breve, la storia. Adesso tu sei appunto riconosciuto come appunto una delle firme della grande cucina italiana, però la storia di un ragazzo che voleva fare questo?
3: Sì, volevo fare questo. Da mia nonna mi ha iniziato dalla domenica a fare le polpette, il ragù, e da lì ho preso questa passione, e poi ho girovagando un po' il mondo, dalla Francia, dalla Svizzera, e ancora oggi giro il mondo tra Dubai, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles, d'inverno, perché d'inverno il ristorante è chiuso, quindi posso promuovere anche il territorio di Agerola in tutto il mondo, quindi con le nostre pietanze e la nostra, diciamo, agricoltura, con il tappone del Monaco, dal biscotto di Agerola, quindi la cosa bella è questa qua.
2: Una cosa che mi ha sempre colpito e che vorrei, ecco, a questo punto ti faccio io una richiesta, perché una cosa che stupisce, una cosa forse anche delle più semplici, che è appunto il sugo, il condimento, che qui c'è una particolarità. Tu ad esempio, mi è capitato di vedere, cioè noi di solito andiamo, non so, dal fruttivendolo, compriamo i pomodorini e poi facciamo il sughetto. Anche il pomodorino, tu non ne metti uno, ne metti una categoria, cioè anche quello lì è una tua invenzione o cosa, come funziona?
3: Ecco. La fortuna è che di fronte al palazzo c'ho il mio orto, è stato circa 3 anni che lo sto seguendo con il mio contadino, quindi quest'anno ho messo circa 7 varianti di pomodori, dal pomodoro di grado, che è un'inseminazione tra il verde, il rosso e il cannellino, quindi quando si va a mangiare all'inizio è un po' acidulo e poi diventa da dolce. Poi abbiamo il San Marzano, abbiamo il datterino giallo, il gold, quindi ci hanno tante varianti, e la fortuna che tu lo prendi dalla pianta, lo pulisci e basta un po' di olio, aglio e basilico, quando si fa la scappellino giusto un po' di piccante e si butta qualsiasi cosa, spaghetto, il pacchero, il fusillo e poi un po' di pecorino dentro, va davanti
2: alla... Ti metti in bocca appunto un, ecco, sembra veramente di essere, di tuffi in questo Mediterraneo. Ma quanto fa questa zona? Nel senso che il fatto di vivere in un, qui in Campania, ma in questo angolo della Campania.
3: Penso che oggi Madre Natura ci dà tanta possibilità dell'agricoltura che oggi si sta un po' andando a, tra virgolette, a scemiare, però io dico no, perché la cosa contadina è sempre bella, perché porti il prodotto sulla tavola di una massima eccellenza, quindi, ma non è solo il pomodoro, dal peperone, peperoncini verdi, io addirittura ho messo anche le fragole e fragoline, quindi la cosa bella è l'80% della mia cucina io lo prendo dal mio orto e sono fortunato.
2: Eh beh certo, perché insomma questa è una bella cosa, però sai, se uno ha un ristorante nel centro di Milano, a meno che non c'ha l'orto verticale, ma insomma è difficile, insomma.
3: Molto difficile, quindi la cosa bella è lavorare con una cucina creativa, però mediterranea, con i nostri prodotti del territorio, ma io penso in un arco di 40 chilometri ci sono tutti i miei fornitori, la macelleria di diciamo è poi vicino a 3 chilometri, il pesce dalla costiera amalfitana, giusto giù Amalfi, quindi che vuoi dalla vita? Più di questo, arrivare sulla tavola questa eccellenza penso che è sempre bello, è buono.
2: Allora, la stagione quindi è nel pieno, quindi ricordiamo il Palazzo a Campora che è nel cuore di questo paese, a Gerola che è un comune diffuso, nel senso che se uno viene, che non conosce queste, essendo appunto proprio, siamo in alta collina, quasi siamo a 400-500 metri mi pare, no?
3: Siamo circa a 680 metri.
2: Ecco, a 680 metri col mare sotto. Questo fa sì che il paese è distribuito su queste colline e quindi anche percorrerlo tutto. E questo dà intanto questo terrazzamento che è tipico, anche quello va bene per della costiera, ma quindi per i limoni, lo stesso, qui c'è ad esempio un'azienda vinicola molto importante da queste parti.
3: Questa azienda c'è Marisa Cuomo, quindi che è a 3 km da noi, da Gelo, che è furore, quindi è una delle più importanti aziende a livello mondiale perché fa il vino bianco che ormai è conosciuto in tutto il mondo, quindi abbiamo delle eccellenze davvero oggi da scoprire, ma anche da bere e da mangiare. E
2: pensa, io adesso ti ho stuzzicato sul sugo, la cosa più semplice, ma se ci vuoi firmare con un tuo piccolo qualcosa che potremmo fare noi a casa.
3: Ma io oggi penso che si può fare tranquillamente oggi uno spaghetto aglio, olio e peperoncino con due podrini dell'orto, una grattugiata di provo del Monaco e per finire un biscotto di agelo di alle mandorle sbriciolato sopra. Penso che sono tre ingredienti, penso che va in capo al mondo, cioè semplicissimo.
2: Allora, noi ringraziamo lo chef Vincenzo Guarino, buon lavoro e buon divertimento. Stasera ci vedrai il concerto oppure devi andare a lavorare?
3: No, perché devo lavorare, perché siamo sold out e quindi ringraziando Dio stiamo lavorando e quindi la cosa bella è quella, se no verrei volentieri, molto volentieri.
2: Allora, buon lavoro, vorrei dire che faremo questo sacrificio, veniamo noi da te, va bene? Grazie Vincenzo. Allora, io penso che questo sia stato il modo migliore, perché abbiamo soddisfatto in tutti i sensi, la musica con prima Caterina Cropelli, poi anche Francesca Michelini e il suo mondo fatato e adesso anche l'alta cucina mediterranea.
0: Che vuoi di più dalla vita, ha detto una frase bellissima il tuo ospite davvero, perché insomma...
2: Che cosa ha detto? Ripeti.
0: Che vuoi di più dalla vita, riguardo ai prodotti del territorio, alle eccellenze del territorio e alla meraviglia di quel posto.
2: Certo, infatti io stavo pensando di chiedere alla nostra direttrice se mi fa uno smart working di 10 mesi che io trasmetto da qua.
0: Se
2: che
0: permetti tutto sommato, ti vengo a trovare.
2: Sì, certo. Affittiamo un caseggiato così facciamo una succursale di Isoradio, va bene?
0: Bene.
2: Allora, grazie, noi andiamo a cambiarci, sistemarci per la serata. Ripeto, questa sera in Alta Costiera Amalfitana, sui Sentieri degli Dei, c'è Caterina Cropelli con l'opening del concerto di Francesca Michelin, Strega Comanda. Domani, attenzione, domani sera c'è Simone Cristicchi, quindi cercheremo di averlo in questo spazio proprio tra le 18 e le 19 ai nostri microfoni. Domani dovremo avere però anche Amara, che sarà protagonista del concerto all'Alba, questo proprio il 15 agosto. E quindi insomma, ovviamente noi all'Alba non la intervistiamo, perché insomma alle 5 di mattina, alle 6 di mattina è un po' presto, ma domani ci faremo anticipare questa esperienza che sta andando molto bene, questa dei concerti proprio al mattino presto. Questo è quanto accadrà nelle prossime 48 ore qui in Alta Costiera Amalfitana. A voi la linea, buon viaggio.
0: Le belle serate raccontate da Maurizio Foderaro, grazie e buona serata a voi.

0: Tra palco e realtà, per rimanere in tema con Luciano Ligabue, 19:24 minuti, riprendiamo il nostro viaggio dall'Autosole, dove, lo ricordo, è avvenuto un incidente che sta provocando code tra Parma e Fidenza, direzione Milano, tra Emergenza e Prima Corsia. Rallentamenti poi, ma per il traffico, tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, code sulla 11, la Firenze Pisa Nord a Pisa Nord in direzione Pisa, e per il ripristino dopo un incidente sull'Adriatica tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 3 km di coda. Incidente in A16, uno sbandamento tra Lacedonia e Candela verso Canosa, code sulla Firenze Pisa Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno, e code al traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix con un'attesa di 30 minuti. Arriva poi la notizia di un incidente in Autosole, siamo all'entrata di Firenze in Pruneta in direzione di Bologna, sulla statale 63 del Valico del Cerreto, tratto chiuso per incidente tra Ulla e Rometta in entrambe le direzioni.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Le 19:31 minuti, parliamo adesso di dei tanti interventi dei vigili del fuoco per incendi e anche per le forti piogge di questo pomeriggio a Roma. Circa 140 gli interventi effettuati nella capitale, anche in provincia, dalle 8 di questa mattina. Le tipologie maggiormente interessate sono state incendi di sterpaglie con le zone di Torpignattara, Pomezia, Fiumicino, Cerreto Laziale, Sacrofano, e poi appunto per il temporale di questo pomeriggio i pompieri sono stati chiamati ad intervenire per alberi caduti, rami pericolanti e verifiche su cornicioni e tegole pericolanti nel quadrante dei Castelli Romani, Campagnano e nella zona della Rustica, questo riportano le agenzie. Da Roma andiamo a Milano, perché sulla tangenziale ovest è avvenuto un incidente, sta provocando code di 2 chilometri tra Baggio Cusago e la A7, la Milano-Genova in direzione dell'Autosole, e poi andiamo anche sulla A12, la Genova Rosignano, dove il traffico intenso provoca code allo svincolo di Carrara, direzione Genova.

Shade, Your Love is King, splendida colonna sonora per chi sta seguendo anche le suggestioni di questa eclissi solare parziale tra le 19.25 già iniziata e le 19.40 in Italia, raggiunge la massima copertura proprio nei minuti successivi in comitanza con il tramonto del sole. Poiché il fenomeno si verifica a ridosso del tramonto, l'osservazione richiede un orizzonte occidentale completamente libero da ostacoli come montagne, alberi o edifici. Vediamo un po' città per città. Torino, iniziata alle 19.26, massimo oscuramento alle 20.20, Milano 19.27, raggiungendo una copertura massima di circa il 92-93% al tramonto, Firenze, Toscana intorno alle 19.30, visibilità eccellente sul litorale, Roma iniziata alle 19.32, ma la copertura, la percentuale di copertura è decisamente inferiore, intorno al 40-50%, Sardegna ottima visibilità fino al 70-80% a partire dalle 19.25-19.30, Sud Italia fenomeno marginale con una copertura massima del sole che non supera il 30-40%. Mi raccomando, e questa è la raccomandazione davvero forte con testimonianze importanti che arrivano, non guardare mai il sole ad occhio nudo o con occhiali da sole tradizionali, è obbligatorio usare occhiali con filtri certificati ISO 12312-2, cioè occhiali da eclissi, o maschere da saldatore con indice di protezione pari o superiore a 14%. Potete comunque seguire l'evento, la diretta streaming sul sito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica su YouTube.

0: euro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Rai su Radio.

Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto. Solo da 1 euro.

Piazza Grande, Lucio Dalla, 19:47 minuti, in A12, le code sono a Carrara, direzione Genova, e poi una novità dalla 2 del Mediterraneo, sta piovendo anche lì, il traffico per questa ragione è rallentato tra Frascineto, Castrovillari e lo svincolo di Falerna, Lamezia Terme, ovviamente in entrambe le direzioni. Pedoni si muovono in A1 tra la tangenziale ovest di Milano e l'inizio A1, vanno verso nord, verso Milano, incidente in Autosole, ancora code tra Parma e Fidenza, in direzione di Milano tra emergenza e prima corsia. Traffico e rallentamenti ancora in A1 tra Chelenzano e il bivio A1 variante di Valico verso Bologna, incidente sulla A1 a Firenze in Pruneta, sono coinvolte due auto, le code sono all'entrata verso Bologna di Firenze in Pruneta e anche in uscita da Roma. Rallentamenti poi per incidente più a sud, siamo all'altezza della 30, la Caserta Salerno, in direzione sud, cioè da Roma verso Salerno. Altro incidente sulla Napoli-Salerno all'uscita di Castellammare di Stabia da Salerno, code all'uscita di Pompei Est Scafati da Napoli. Code sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, a Pisa Nord verso Pisa, code anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno verso Livorno, e al traforo del Monte Bianco le code sono al Piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa di 30 minuti.

19:53 minuti, tra pochissimo ci collegheremo con Rai 1 per seguire insieme i titoli del telegiornale. Intanto vi ricordo le code per incidente in Autosole, Parma, Fidenza, in direzione Milano.

0: L'attentato a Sigfrido Ranucci, Walter Lavitola confessa di essere il mandante. L'ho fatto per il suo bene, per fargli innalzare il livello di scorta. Ranucci cita Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino. In Italia si uccide, voce che spaventa. Scontro politico sul conduttore di Report. Nodo, migranti, Italia-Spagna, governo stop Schengen fino al 15 agosto. Domani audizione Piantedosi, opposizioni, creato precedente pericoloso. Mattarella ricorda eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, simbolo, abisso, guerre, memoria, atto di liberazione alla cerimonia Tajani e Conte. Era un uomo buono, il ricordo del papà morto cercando di salvare un tredicenne caduto in una scarpata durante un campo scout nel Parmense. L'eruzione dell'Etna, centinaia di voli cancellati in Sicilia, disagi per i viaggiatori, chiuso fino a domani pomeriggio l'aeroporto di Catania. Europei di nuoto, Sara Curtis fa il record del mondo nei 50 d'orso, l'azzurra domina la semifinale, bronzo per Ceccon e Pilato. L'Europa e l'incanto dell'eclissi di sole, totale in Islanda, Spagna e Portogallo, parziale in Italia, al nord-ovest la visibilità maggiore, occhialini speciali e telescopi, ma anche app sui cellulari per osservare il sole coperto dalla luna.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Bella la canzone, forse ancora di più il titolo, You Are So Beautiful, Joe Cocker, un minuto dopo le 20 di questo mercoledì sera, mercoledì 12 agosto 2026, finalmente piovoso in diverse parti d'Italia, anche a giudicare dalle notizie e anche dai vostri messaggi al 348 103 1010, per esempio sono segnalate piogge in Toscana, sulla Firenze, Pisa, Livorno, hanno fino a qualche minuto fa anche rallentato un po' la circolazione e poi anche qui a Roma e dintorni. Intanto appunto in A1 dobbiamo segnalare la presenza di pedoni tra la tangenziale ovest di Milano e l'inizio A1 verso Milano, incidente tra la 15 e Fidenza verso Milano, incidente a Firenze in Pruneta in entrata e in uscita, coinvolte due auto. Firenze in Pruneta vede code sia all'entrata in direzione Bologna che in uscita da Roma. Poi altri rallentamenti per incidente all'altezza della Caserta Salerno in direzione sud, cioè da Roma verso Salerno, e a Castellammare, il traffico qui è rallentato, a Castellammare di Stabia sulla Napoli-Salerno in uscita da Salerno, altre code a Pompei Est Scafati in uscita da Napoli, poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno, code anche al traforo del Monte Bianco al piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa di 15 minuti. Per le forti piogge anche sulla 2 del Mediterraneo il traffico è rallentato tra Frascineto, Castrovillari e Falerna, Lamezia Terme, ovviamente in entrambe le direzioni. Stare

0: una notizia importante, una notizia di spettacolo, riguarda l'Eurovision. Gli organizzatori hanno annunciato oggi una modifica del regolamento del concorso. È stato stabilito che, diversamente dalla prassi fin qui attuata, qualora un paese coinvolto in un conflitto armato dovesse vincere la competizione, non avrebbe diritto ad ospitare l'edizione dell'anno successivo. Il nuovo regolamento prevede inoltre che i paesi vincitori vengano esclusi dall'organizzazione dell'evento se una situazione geopolitica delicata dovesse compromettere la sicurezza o la stabilità dello stato stesso della regione circostante. Purtroppo, insomma, siamo in un momento in cui si è dovuto decidere questo da parte degli organizzatori dell'Eurovision Song Contest. E intanto ci scrive Luigi Antonio al 3488 1010: sta piovendo finalmente qui a Rende, siamo in provincia di Cosenza.
1: Che

ritorno di samba per questo pezzo così delicato, nostalgico di Napoleone, Cucù Marie, molto gradevole da ascoltare alle 20:17 su Raiso Radio, come una spiaggia di Riccione il giorno di Ferragosto. Oggi il Monte Stella di Milano è stato preso d'assalto dai milanesi che volevano essere sicuri di ammirare l'eclissi senza pericolo che ad oscurarlo fosse un palazzo o un grattacielo di troppo. Sulla montagnetta di San Siro, avvallamento creato con le macerie dei bombardamenti, la visione collettiva c'è stata da parte di tantissimi migliaia di persone armate d'occhialini d'ordinanza e ventagli contro il caldo di questa giornata. E questa è la cronaca dell'ANSA di questa serata milanese alla ricerca dell'eclissi. Sulla via Cassia intanto il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Acqua Pendente e Polacco in entrambe le direzioni. Stessa situazione sulla via Flaminia tra la provinciale Campagnese per Magliano Romano e Civita Castellana. E invece sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, per un incendio è stato chiuso l'allacciamento alla 12, la Roma Civitavecchia direzione Aurelia provenendo da Fiumicino. Chiuso quindi al traffico il bivio Roma Fiumicino a 12 provenendo da Fiumicino verso l'Aurelia per incendio, l'entrata consigliata verso l'Aurelia e Fregene sulla Roma Civitavecchia. Per la presenza di alberi sulla carreggiata anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti, siamo all'altezza di Piona, direzione Monza.

Sono le 20:45, scusate, 25 minuti, ero un po' distratta dalle immagini di Rai News 24, eclissi di sole quasi totale visibile in Spagna, effettivamente proprio c'è solo uno spicchietto libero e quasi totale, ed è appunto, c'è un Andrea Bettini che è in diretta dalla Spagna. Allora, andiamo di nuovo in strada perché lo ricordo, in A1 è avvenuto un incidente, siamo a Firenze in Pruneta, sono coinvolte due auto, per questa ragione sono state chiuse le entrate, l'entrata e l'uscita di Firenze in Pruneta, l'entrata verso Bologna e l'uscita da Roma. Ancora in A1 all'altezza della Caserta Salerno in direzione sud, altro incidente da Roma verso Salerno, i rallentamenti per lavori invece a San Giovanni in entrata verso Salerno, sulla Napoli-Salerno è stata chiusa. Poi andiamo sulla 14 perché per un veicolo in avaria tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara, traffico rallentato. Tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo, tratto chiuso. Diramazione Predosa a Bettole, qui per lavori sono state chiuse l'entrata e l'uscita di Novi Ligure. Sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo ancora code tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione di Livorno.

George Benson in questa sera di mercoledì 12 agosto 2026 su Rai Sora Radio. Sono le 20:33 minuti e dobbiamo ancora parlare di maltempo in diverse zone del Salernitano nel pomeriggio di oggi. Grandine temporali e raffiche di vento hanno concesso una tregua dal grande caldo. Rami spezzati e allagamenti si registrano in varie località della provincia. Baronissi e in altri comuni della Valle dell'Irno si è abbattuto un acquazzone accompagnato in diversi punti anche dalla grandine. Chicchi di ghiaccio di medie dimensioni si sono abbattuti sul territorio. Temporale anche a Salerno e in costiera amalfitana, con i bagnanti che hanno lasciato velocemente le spiagge. A Episcopio, a Sarno, come mostrano foto sui social, acqua e detriti. A San Valentino Torio il sindaco strianese ha consigliato in un post social di compiere solo gli spostamenti strettamente necessari e di trovare riparo in luoghi chiusi, di allontanarsi da fiumi e corsi d'acqua, da alberi e piante di alto fusto, da tralicci e altre strutture a punta. Ai vigili del fuoco sono arrivate segnalazioni per un allagamento stradale in via Nuova Striano a Sarno e per un intonaco pericolante ad Angri. In Campania fino alle 20 di oggi, quindi fino a mezz'ora fa, c'era un'allerta meteo di colore giallo della Protezione Civile Regionale ad esclusione della zona 1, cioè Piana Campana, Napoli, Isole e area Vesuviana.

0: d'amore.
1: Una novità per Saif, parlare d'amore, chissà quanti lo avranno fatto oggi tra coloro che erano riuniti sulla spiaggia tra Lavigno ed Anzio in provincia di Roma per ammenare l'eclissi parziale del sole. Dalle 19:25, orario previsto, le persone radunate per ammirare questo spettacolo della natura hanno aspettato il momento giusto, dal momento che all'inizio un'enorme distesa di nuvole aveva coperto tutto il cielo, ma verso le 20 il sole ha fatto capolino e l'eclissi è stata visibile con colori intensi tra il rosso fuoco e l'arancio. Molti con gli occhiali raccomandati dal Ministero della Salute, alcuni con occhiali da sole anche se erano sconsigliati, e si è visto qualcuno con una visiera da saldatore. Spettacolo naturale mozzafiato dopo che il sole parzialmente oscurato dalla luna è tramontato. Un applauso entusiasta da parte delle persone presenti, e questo è successo tra Lavigno ed Anzio oggi. Andiamo ora sulla tangenziale di Pescara, dove il traffico è rallentato per incidente tra Pescara Sud e Francavilla al Mare Nord in direzione di Francavilla in entrambe le direzioni. Incidente anche sulla 21, la Torino-Brescia, siamo all'altezza di Bronistrada, anzi 12 km prima dello svincolo di Bronistradella in direzione Brescia.

Money Don't Matter Tonight alle 20:51. Andiamo in autosole per ricordare che è avvenuto un incidente a Firenze in Pruneta che è chiuso, lo svincolo è chiuso sia in entrata che in uscita proprio per questo incidente. Rallentamenti per incidente poi più a sud all'altezza della 30, la Caserta Salerno in direzione sud, cioè da Roma verso Salerno, ed è coinvolto un camion. Peduni si muovono sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione nord verso la 26. Per un mezzo fermo in A14 tra Ortona e Pescara Sud verso Pescara rallentamenti, e poi code sulla Firenze-Pisa Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno verso Livorno. Code ora anche sulla diramazione per Pisa tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in carreggiata est verso la Firenze-Livorno. Tangenziale di Pescara, incidente, rallentamenti tra Pescara Sud e Francavilla al Mare in direzione, in entrambe le direzioni. E sulla 21 la Torino-Brescia, altro incidente, 12 km prima di Broni Stradella in direzione di Brescia.

0: 2.
1: Con Lady Gaga ci salutiamo alle 20:55 minuti, tra poco l'appuntamento con l'informazione, seguiremo insieme le notizie del giornale radio delle 21, subito dopo con voi Roberto Fragomeno a condurvi fino al nuovo giorno, fino a giovedì 13 agosto 2026. Saluto e ringrazio Francesco Pionaglieri che si è occupato della parte tecnica, da Giusy Panara l'augurio di una buona serata e di un buon viaggio.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Ore 21.
3: GR1.
4: In studio Massimo Cecchini, serata da record agli europei di nuoto di Parigi, impresa di Sara Curtis che nei 50 d'orso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi per l'azzurra arriva l'argento con Menicucci, Tarantino e Mao nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 d'orso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. La cronaca, Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Rannucci dello scorso ottobre. La missione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore.
5: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di Lavitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia, dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di Report, oggetto di minacce ed attacchi.
6: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
5: Lavitola prosegue: il legale che ha chiesto i domiciliari non ha agito per favorire la carriera politica di Rannucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
6: Non ha avuto più rapporti con Rannucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
5: Rannucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, da Rebibbia, Elena Baiocco, GR1.
4: Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco. Intanto proprio la Germania, insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria. E a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. Nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e alimentare lo scontro nell'Artico e avverte: la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. E intanto Zelensky rivendica la riconquista dall'inizio dell'anno di 745 km quadrati di territori occupati e l'attacco a Novorossiysk sul Mar Nero, 3 le vittime. Preoccupa la diffusione dell'Ebola per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta della seconda più grande epidemia mai registrata in Africa occidentale, si sta allargando più velocemente di qualsiasi precedente focolaio. I casi confermati sono oltre 4.400, più di 2.000 decessi. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha annunciato che sono allo studio 2 vaccini, ora in fase 1 di sperimentazione clinica sull'uomo. Torniamo in Italia. Eruzione dell'Etna prolungata fino alle 16 di domani, la chiusura dell'aeroporto di Catania. La società che gestisce la struttura invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli, alcuni dei quali riprogrammati su altri aeroporti siciliani, con disagi per i viaggiatori. Il meteo, il caldo, ancora a 19 le città da bollino rosso e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi e quindi allerta gialla in Toscana. Umbria, Lazio e Abruzzo. Sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale. Fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche e calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
4: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. Eclissi parziali in Italia ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. E ad assistere tra i tanti all'eclissi anche Brian May, seguitissimo sui social alla diretta streaming del leggendario chitarrista dei Queen, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica faceva proprio l'astronomo. Diretta, dicevamo, preceduta da un video con le istruzioni per l'osservazione dello straordinario fenomeno astronomico.
3: Well, this is my little adventure, not far from Valencia in Spain.
7: Con un simpatico video sul suo profilo social, Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, ha raccontato il suo viaggio in Spagna per assistere all'eclissi solare totale, da uno dei luoghi migliori per osservare questo raro fenomeno. Il musicista britannico, come noto, è anche dottore in astrofisica, e mentre nella prima clip appare felice alla guida della sua auto sulle note dei Pink Floyd, nel video successivo, quasi da divulgatore scientifico, invita tutti a munirsi di occhiali speciali per osservare il sole. Altrimenti, aggiunge, si può usare il mio trucco, quello del foro stenopeico, un'apertura piccolissima praticata su una superficie opaca. Proietta un'immagine in diretta del sole. Parola di Brian May, Marcella Sullo, GR1.
4: E la linea torna allo sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 alle 22.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
10: Perché ti sei fermato?
9: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
10: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
9: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
10: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
9: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
10: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
9: Vai su tvsat.tv.
8: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
11: Comprare un biglietto per un evento da un bagarino non è solo un pessimo affare economico, ma può costarti l'ingresso. Oggi, per contrastare il bagarinaggio selvaggio, la legge prevede che i biglietti per i grandi concerti, quelli con oltre 5.000 spettatori, siano rigorosamente nominali. Questo significa che cancelli d'ingresso, il nome sul ticket deve corrispondere esattamente al tuo documento d'identità. Se acquisti dai canali non ufficiali, rischi di rimanere fuori dall'evento. Se ti imbatti in siti che vendono biglietti a prezzi palesemente gonfiati o se scopri di essere stato truffato, ricordati che puoi fare la tua parte. Segnala subito la piattaforma sospetta alla Guardia di Finanza o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Grazie al tuo aiuto possiamo essere ancora più efficaci nel contrasto a questi fenomeni illeciti.
8: Estate con Rai Isoradio.

E anche oggi siamo partiti proprio bene con il boss Bruce Springsteen, questa I'm Going Down. 21:11, cerchiamo invece di tirarci su, di proseguire il nostro viaggio dopo l'eclissi solare che si è puntualmente consumata, ma che poche avranno seguito viste le nuvole, almeno in alcune zone, almeno qui dalle nostre parti. Oggi su Roma nel tardo pomeriggio si è scatenato un violento temporale e questo ovviamente ha reso anche problematica la visione di questa eclissi della quale tanto si è parlata nei giorni scorsi. 21:11, buon viaggio, c'è Francesco Pionaglieri in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, seguiremo la situazione viabilità, le notizie di pubblica utilità, qualche aggiornamento, la musica, i giornali radio della RAI. Andiamo sulla Roma Fiumicino, ci sono code per incendio tra l'aeroporto di Fiumicino e il grande raccordo anulare in direzione di Roma, verso il centro città, quindi sulla Roma Fiumicino, tra l'aeroporto e il raccordo verso Roma, code per incendio. È chiusa la Complanare, sono chiuse due corsie, si viaggia solamente sulla corsia di sorpasso. Sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti per pioggia tra Frascineto, Castrovillari e Falerna, Lamezia Terme, in entrambe le direzioni segnaliamo dei rallentamenti. Sulla 1 in prossimità della 30 da Roma verso Salerno abbiamo rallentamenti per incidente.

Bob Sinclair, I Can Wait, 21 e 18 minuti qui su Isoradio. Oggi è il primo match ufficiale, diciamo, della stagione internazionale di calcio, perché si sta giocando a Salisburgo la Supercoppa d'Europa, quindi il Paris Saint-Germain vincitore della Champions League contro l'Aston Villa, squadra inglese che ha vinto l'Europa League. Siamo al 17esimo, il risultato è fermo sullo 0-0, questo in Austria, appunto a Salisburgo, nella città di Mozart, quindi insomma, città abituata ai grandi eventi, diciamo, di altro genere, ma comunque insomma una città abituata anche a ricevere parecchie visite, perché è una città più turistica, più meta così di turismo di tutta l'Austria, direi seconda forse solo, sicuramente soltanto a Vienna per quello che riguarda l'Austria. Torniamo in autostrade, in A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, verso Ventimiglia c'è un mezzo fermo in galleria, attenzione, siamo al chilometro 2 e 400. In A12 a Genova Est, in uscita da entrambe le direzioni, abbiamo code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno, verso Livorno abbiamo code. Sono segnalate code in questo momento per incidente sulla 1 in prossimità della 30 da Roma verso Salerno, mentre in A14 tra Ortona e Pescara Sud, direzione nord Pescara, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo.

21 e 26 minuti, intanto il Paris Saint-Germain passa in vantaggio sulla Aston Villa, indovinando un po', Kvaratskhelia è l'autore del gol, nome molto familiare per i tifosi del Napoli, anche con un po' di nostalgia immagino, perché era già forte al Napoli, ma insomma è diventato ancora più forte, giocatore veramente di punta, è stato eletto miglior giocatore della scorsa Champions League, che la squadra francese poi ha anche vinto, quindi insomma è veramente un top player, che però non ha disputato anche lui come noi i mondiali, perché con la Georgia non si è qualificato ai mondiali, che ormai sono del passato. Pensiamo ai prossimi 21 e 27 minuti, ci sono code in questo momento non ci sono più problemi a Genova Est, in uscita il traffico torna regolare, abbiamo rallentamenti per incidenti in A1 in prossimità della 30 da Roma in direzione di Salerno, in A14 tra Ortone e Pescara Sud verso Nord Pescara abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne, alle porte di Roma sulla Roma Fiumicino tra l'aeroporto e il raccordo verso Roma ci sono code per incendio, tra poco il meteo.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

0: alte.
1: E alle 21.30 siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata a Paolo Bellantone.
2: Grazie, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Stabilità atmosferica che permane sull'Italia e sull'Europa, dove l'anticiclone domina ormai da settimane e favorisce temperature elevate e alti tassi di umidità. Il solare attesa al tramonto quest'oggi è stato visibile solo su alcune zone a causa dei temporali che si sono sviluppati nel pomeriggio sulle Alpi e sulla dorsale appenninica, fenomeni che vanno via via attenuandosi ma ancora presenti tra bassa Toscana e Alto Lazio e sulla Calabria tirrenica. E che si attende vedrà un deciso miglioramento con un cielo che risulterà stellato quasi dappertutto. Attenzione però all'afa, che continuerà anche nelle ore notturne, soprattutto sulle località costiere, dove la vicinanza del mare mantiene l'umidità su valori elevati, ma il mare, che si trova a temperature di 30 gradi in questi giorni, contribuisce anche a mantenere le temperature elevate rilasciando calore proprio nelle ore più fresche. Scendiamo nel dettaglio ora del tempo previsto per domani. Iniziando dal nord, avremo un cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane possibili acquazzoni sulle Alpi, ma si tratterà di fenomeni isolati, più probabili tra Piemonte e Val d'Aosta. Altro tempo stabile, soleggiato, con sole al mattino e anche fino al tramonto, solo sui rilievi tra Lazio e Abruzzo potranno vedersi isolati temporali pomeridiani. Al sud e sulle isole, giornata pienamente estiva ad essenza di nubi, a parte i soliti addensamenti pomeridiani sull'Appennino, dove non si escludono rovesci o temporali, sia tra Basilicata e Calabria, sia nell'entroterra delle due isole maggiori. Ventilazione generalmente calma o debole, a regime di brezza sulle coste, mare calmo o poco mosso. Temperature ben al di sopra delle medie sia di notte che di giorno, con picchi fino a 36-37 gradi su città come Milano, Roma e Napoli, ma percepiremo fino a 40 gradi a causa dell'umidità. Un cambio del tempo dovrebbe arrivare tra domenica 16 e lunedì 17 agosto, ad iniziare dal nord, con temperature in calo nel corso della prossima settimana su tutta Italia. È tutto, un buon proseguimento da Rai Meteo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Anas ricorda, non distrarti usando il cellulare quando guidi. Se usi il cellulare mentre guidi, la tua attenzione è ridotta del 50%. Viaggia in sicurezza.

Summer Funk, 21:36 minuti, abbiamo sentito gli aggiornamenti da Rai Meteo, da Paolo Bellantone, insomma se ne parla dopo Ferragosto, dopo il 16 per quello che riguarda il calo delle temperature. Non vediamo l'ora. Domani anche 37 gradi, ma anche 40 percepiti per l'umidità. Insomma, sarà un'altra giornata caldissima questa previgilia di Ferragosto. 21:36 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio. Arrivano i Rolling Stones, questa è Jealous Lover.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Lofra verso Salerno abbiamo rallentamenti per un incidente. Sulla Roma Fiumicino, in prossimità dell'aeroporto verso Roma, lo svincolo per l'aeroporto verso Roma, sempre code per incendio. Sulla statale 107 Silana Crotonese a Celico verso Passo Vecchio abbiamo rallentamenti. Anche sulla statale 11 Padana Superiore tra San Martino di Bareggio e Gorgonzola verso in entrambe le direzioni, anche qui sono segnalati dei rallentamenti. Andiamo sulla Roma Milano, sulla Milano Roma tra Lodi e Milano Sud verso Nord Milano abbiamo code per incidente, siamo all'altezza del chilometro 9 verso Milano, sono coinvolti più veicoli al chilometro 9, si sono subito formate delle code, ribadisco, in A1 tra Lodi e Milano Sud, direzione Nord Milano.

Le 21 e 52 minuti, siamo sulla variante di Valica. Attenzione, tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, c'è un veicolo in fiamme. Siamo al chilometro 2500 della variante di Valico. Mentre in A1 tra Lodi e Milano Sud, verso nord Milano, abbiamo code per incidente. Siamo al chilometro 9. In questo incidente sono coinvolti più mezzi. Chiusa una corsia per incidente sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, da Badia Lariana in direzione di Monza. Roma Fiumicino, autostrada per l'aeroporto, code per incendio allo svincolo aeroporto di Fiumicino in direzione di Roma. Sulla 2 del Mediterraneo ancora rallentamenti per pioggia tra Fascineto Castrovillari e Falerna Lamezia Terme in entrambe le direzioni, mentre sul raccordo Salerno Avellino abbiamo a Solofra verso Salerno dei rallentamenti per un incidente. Supercoppa europea, pareggiato l'Aston Villa con il Paris Saint-Germain, quindi risultato al termine del primo tempo è di 1-1.

Weller, Thinking of You, il titolo del brano, quando sono le 22 in punto di questo 12 agosto del 2026, siamo in A1 tra Lodi e Milano Sud verso Nord Milano. Code per incidente, più mezzi coinvolti, siamo al chilometro 9, mentre all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, abbiamo rallentamenti per un veicolo in fiamme. Siamo proprio all'inizio, al chilometro 2500. Queste notizie che arrivano dalla 1, ora arriva T1.

Torniamo alla viabilità, torniamo in autostrada, siamo in A1 in prossimità della 30 da Roma verso Salerno, ancora rallentamenti per un incidente coinvolto un camion. Abbiamo detto delle code in Lombardia in A1 tra Lodi e Milano Sud verso Milano per un incidente al chilometro 9, anche all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia direzione Sud Firenze abbiamo rallentamenti. Notizie dalla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo Sannitico, rallentamenti per incidente alla stazione di Cantalupo nel Sannio in entrambe le direzioni, mentre sulla Roma Fiumicino ancora code in prossimità dello svincolo per l'aeroporto verso Roma sono per un incendio.

22:10 minuti, 1-1 tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, finale della Supercoppa, finale di una partita sola. La vincitrice della Champions League e quella dell'Europa League cominciano la stagione dell'anno seguente. C'è da dire che l'Aston Villa dovrebbe essere in vantaggio per almeno altri due gol, perché sta dominando almeno a livello di occasioni la partita. Il Paris Saint-Germain si vede che ancora non è entrato, con il clima è agonistico, molti giocatori ovviamente arrivano dal mondiale, molti sono spagnoli, francesi, cioè, e sono magari un po' così ancora poco pronti. Beh, si potrebbe dire lo stesso anche per quelli dell'Aston Villa, però al momento la squadra più debole è quella che meriterebbe sicuramente il vantaggio. Vedremo, intanto vediamo quello che succede sulle nostre strade e autostrade. Abbiamo traffico bloccato all'interno della variante di Valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, siamo al chilometro 2500, c'è un veicolo in fiamme, al momento il traffico è stato fermato, bloccato. Mentre non ci sono più code per incidenti in A1 tra Lodi e Milano Sud verso nord Milano, il traffico sta tornando regolare.

Maroon 5, 22:18 minuti qui in diretta, sintonizzati su Isoradio, alle 23 il prossimo appuntamento con l'informazione, con il giornale radio sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese a Pulo Sannitico, a stazione di Cantalupo nel Sannio, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incidente. Ancora code sulla Roma del Fiumicino verso Roma allo svincolo per l'aeroporto, sono code dovute a un incendio. Oggi un po' di danni, un po' di problemi a Roma per il forte temporale, una grandinata, alcuni alberi, rami caduti. Questa è una situazione purtroppo abbastanza comune nell'ultimo periodo. Ora arriva un brano di Mina.

0: 22-25 minuti, di nuovo in vantaggio il Paris Saint-Germain con l'Aston Villa 2-1. Questo mi conferma sempre più che il calcio è tutto meno che uno sport esatto, spesso e volentieri poi passa in vantaggio chi non lo meriterebbe, e quindi a volte sì, il tifoso se la prende, si arrabbia. In questo caso immagino i tifosi dell'Aston Villa che hanno visto tante occasioni per la loro squadra, poi improvvisamente gli altri così riescono a segnare. Questo è anche però un pregio delle grandi squadre, riuscire a massimizzare con il minimo sforzo, no? Si dice così, poi vale a capire come cosa. Però, allora, torniamo alla viabilità sulla variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, traffico bloccato per un veicolo in fiamme, c'è un chilometro di coda, siamo appunto all'interno della variante di valico, il traffico è fermo tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze. Ci sono code anche tra Sasso Marconi e la variante di valico verso sud Firenze per la stessa ragione, per questo veicolo in fiamme. Ancora rallentamenti in A1 in prossimità della 30 da Roma verso Salerno, un incidente, questo che vede coinvolto un camion. Per il resto tra poco rivedremo le altre notizie. Ecco, non ci sono più problemi sul raccordo Salerno-Avellino verso Solofra, a Solofra verso Salerno il traffico torna regolare, così come anche sulla statale 107 Silana Crotonese a Celico verso Passo Vecchio non ci sono più rallentamenti, anche qui il traffico è tornato regolare. Ora è il momento di viaggiare nel tempo, nelle estati di qualche anno fa.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Eccola qui la musica dell'estate, tre brani, il primo ci porterà nel 1984, poi tempi più recenti, andremo nel 2021 e chiuderemo con un grandissimo successo italiano del 1977, quelli un po' più âgé di voi pensano al 1977, pensano alla classifica e 20 anni, appunto, ecco, quindi quelli un po' più oltre. Allora, pensate al 77 e pensate al numero uno della classifica, è stato veramente, ora si direbbe, non lo voglio dire, un brano di grande successo, ma ora siamo nel 1984.

con questo brano di Umberto Tozzi si chiude l'appuntamento con Summer Breeze 1977, brano che è veramente spopolato, come dicevamo, ha vinto il Festival Bar, insomma un pezzo che è stato un po' così un manifesto di quell'estate. 22:38 minuti su Isoradio, torniamo alla viabilità, il traffico non è più bloccato all'interno della variante di Valico, ci sono code un chilometro tra la 1 e Badia direzione sud Firenze, code in A1 anche tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud Firenze, questo sempre per il veicolo in fiamme in A1, in prossimità della 30 da Roma verso Salerno abbiamo rallentamenti per incidente.

0: Nelle notizie del giornale radio parleremo ovviamente anche della situazione a Catania, con l'aeroporto confermato chiuso per l'eruzione dell'Etna. Appunto, lo stop dell'aeroporto di Catania sarà prolungato fino alle 2 del 14 agosto, quindi 700 voli saltati, grandi problemi per quello che riguarda anche tante prenotazioni e turismo in Sicilia, soprattutto nella zona di Catania. Tornando invece su strada, tornando alla viabilità, andiamo di nuovo all'interno della variante di Valico. Abbiamo code tra la 1 e Badia direzione sud Firenze per questo mezzo che era in fiamme, è stato spento. Ci sono code appunto ancora all'interno della variante di Valico. Per il resto rallentamenti in A1 in prossimità della 30 da Roma verso Salerno per incidente.
1: Gelosa

Tokyo Hotel Memory Lane, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Tra poco l'informazione, tra poco le notizie del giornale radio, il GR1 delle 23. Ancora code all'interno della variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, per un veicolo che era in fiamme, è stato comunque spento. Ancora code in A1, qui siamo sulla Roma-Napoli, in prossimità della 30 da Roma in direzione di Salerno, si è coinvolto un camion in questo incidente. Mentre al momento al traforo del Frejus segnaliamo una chiusura, ma per domani, quindi questo per gli amici che saranno in viaggio domani sera al traforo del Frejus, dalle 22.30 ci sarà una chiusura che dovrebbe comunque durare non più di un'ora, questo anche il 14 agosto, quindi vigilia di Ferragosto, sempre dalle 22.30 alle 23.15 circa sarà chiuso il traforo del Frejus in direzione dell'Italia, dalla Francia verso l'Italia. Mentre al momento non abbiamo particolari segnalazioni, anche uscendo fuori dai tratti autostradali, diamo uno sguardo appunto ai nostri sistemi, ma non ci sono particolari segnalazioni. Risolta la situazione anche sulla Roma-Fiumicino, non ci sono più code verso Roma dall'aeroporto, le avevamo segnalate qualche minuto fa, fino a qualche minuto fa, per un incendio appunto alle porte di Roma. Ascoltiamo un brano, Rufus and Chaka Khan, Master Jam, e poi l'informazione con il GR1, non ci risentiremo al termine.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba perché Ranucci era in pericolo, era minacciato, una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione. Così il faccendiere nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato col GIP di Roma e ha ammesso appunto di essere lui il mandante dell'attentato a Ranucci a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Il difensore di Lavitola, Sergio Cola, alla domanda dei giornalisti se Ranucci fosse a conoscenza del progetto del suo amico, ha risposto con un no comment: vi sto dicendo solo quello che posso. Una confessione che lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Se il movente reale fosse effettivamente quello riportato, queste le parole dell'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita. Sentiamo.
3: Sigfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute. Ovviamente, un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
2: Sui social interviene Sigfrido Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Scrive citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone, Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione, il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista, AVS ricorda che Ranucci è una vittima, Renzi: Report mi ha massacrato per anni ma resto garantista. E in Europa è ancora in primo piano la questione migranti, con l'allerta per nuovi ingressi di massa nella città spagnola sulla costa marocchina.
4: A Ceuta arriva anche la ministra spagnola della difesa, Robles, per portare le rassicurazioni di Madrid. L'exclave spagnola non si tocca, quel che è accaduto il 30 luglio scorso non si ripeterà, dichiara, rivolta tanto ai cittadini quanto all'Europa. L'allerta resta alta per l'eventualità di un nuovo assalto migratorio attorno a Ferragosto, alimentato da messaggi sui social. E così, se il Marocco rafforza i controlli per impedirlo, la Danimarca, fa sapere la premier Frederiksen, si dice ora pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata. E sempre Copenaghen invita Germania, Austria, Olanda e Grecia a discutere della creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo la stampa greca, già nel 2027 potrebbe nascere un hub in Uganda. Sul tema dei migranti sbarcati in Italia intanto restano le tensioni con Berlino. Siamo sorpresi dell'agitazione sulla questione, dichiarano dal Ministero degli Interni tedesco. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con l'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ora a Catania, dove è stato ulteriormente prorogato lo stop ai voli a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La sospensione al momento è fino alle 2 di venerdì 14 agosto.
5: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo etneo. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa, ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
6: Si doveva partire, ma non si parte.
7: E dopo 2 voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
8: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succede, no?
5: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali ma lungo i suoi fianchi infuocati.
9: Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
2: Nel Comasco è caccia l'uomo riuscito a scappare con la sua auto all'alt delle forze dell'ordine presso una stazione di servizio. Nella fuga ha ferito gravemente il comandante della polizia locale.
0: Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
1: Ho sentito la botta e ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa.
0: Mentre l'agente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterrebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con l'eli soccorso al Niguarda, ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia all'uomo fuggito a piedi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Sport, agli europei di nuoto a Parigi, record per gli azzurri, Sarah Curtis nei 50 d'orso vola in finale per un primato mondiale da 26 secondi e 63. Poi l'azzurra conquista l'argento nella 4% stile con Menicucci, Tarantino e Mao, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 d'orso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale. Ancora una medaglia anche agli europei di atletica di Birmingham per Sara Fantini, che argento nel martello. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte.
10: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Johnny Police, il loro rock reggae, Roxanne, 10 minuti dopo le 23. Buonasera a tutti, buon viaggio. Francesco Pionaglieri in console, Roberto Fracomelli insieme fino a mezzanotte e mezzo. Vedevo un video molto divertente che riguarda il torneo di tennis di Toronto. La nostra Errani ha vinto il doppio con Medicar Martinez, la quale per festeggiare la vittoria nel torneo di doppio ha portato all'Errani una pizza con l'ananas. L'Errani, che è italiana, di pizze buone ovviamente dalle sue parti in Emilia ma un po' in tutta Italia, ne ha mangiata a volontà, è stata costretta, forse una scommessa, a mangiare questa pizza con l'ananas, ma le sue smorfie non erano, e sto infatti sorridendo perché lo sto guardando, non erano propriamente così di grande soddisfazione. Vorrei vedere la pizza con l'ananas, insomma, non mi dà molta così fiducia, e l'Errani conferma. Allora torniamo un po' alla viabilità, agli aggiornamenti, le ultime notizie. Statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia, tratto chiuso tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Sulla 2 Mediterraneo, all'area di servizio Galdo verso la 30, segnaliamo un incidente, mentre sulla statale 554 Cagliaritana, rallentamenti per lavori prima di Monserrato in direzione del lungomare di Cagliari. Chiusure in autostrade, chiusa la 1, attenzione, tra Orte e Orvieto, direzione nord Firenze, per lavori fino alle 6 di domani mattina. Chiusa la 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, sempre fino alle 6 di domani. E ancora la 7 tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, mentre la 9 questa notte è chiusa tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud Lenate, anche qui fino alle 5 di domani mattina. Mi sento un...

Peggy Goo con Ayra Starr, Human, titolo del brano che abbiamo ascoltato, 23 e 18 minuti, statale 145 Sorrentina, tra Sant'Agata sui due golfi e Colli di Fontanelle, verso Colli di Fontanelle. La carreggiata è chiusa, il tratto è chiuso per la presenza di alberi caduti appunto dopo il maltempo. Questo sulla statale 145 Sorrentina. È chiusa la 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo in direzione della statale 64 Porrettana. Questi due tratti rimarranno chiusi fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 1 anche tra Orte e Orvieto, direzione Nord Firenze, per lavori fino alle 6 di domani. A Roma è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e il Portonaccio in entrambe le direzioni, per lavori verso la tangenziale fino alle 6 di domani, mentre verso il raccordo il tratto rimarrà chiuso fino alle 23 del 28 agosto.

Interessante un articolo sul Corriere della Sera, sulla versione web del Corriere della Sera, che parla proprio dell'eruzione dell'Etna e del perché gli aerei non possano volare nella cenere vulcanica. Il problema ovviamente sono i danni ai motori e ci sono dei precedenti, infatti le particelle più abrasive possono danneggiare le pale del compressore della turbina, ma il rischio più insidioso arriva dalle alte temperature. Per questo motivo mettere in volo, far atterrare, far decollare, far sorvolare anche la zona degli aerei è estremamente pericoloso, questo anche sulla base di precedenti purtroppo drammatiche esperienze. È chiusa la 12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova, è chiusa la 7 tra Genova Bolzanete e Busalla in direzione di Milano, è chiusa la 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Sud Firenze, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo verso Nord e verso la strada statale 64 Porrettana. Mentre il raccordo tangenziale Borgo Panigale, siamo a Bologna, è chiuso tra la Complanare di Bologna, la tangenziale, e la statale 9 via Emilia in direzione Nord verso Bologna e Borgo Panigale. Questa notte è chiusa anche la 1, la Roma Firenze, tra Orte e Orvieto in direzione Nord Firenze fino alle 6 di domani. What?

Elton John, anche lui fece una versione, questa è quella originale, però con Derry Hall e Joe Notes, Private Eyes, ci riporta indietro, insomma, agli anni 80, primissimi anni 80, quindi un bel excursus non termico, no? Questa volta non termico, noi pensiamo solamente alle temperature, all'umidità, ai record, beh adesso insomma ci aspettiamo dopo Ferragosto che insomma queste previsioni vengono in qualche modo esaudite, cioè si possono esaudire delle previsioni? Sì, se sono poi in effetti un desiderio così collettivo, comune, di tornare un po' così a respirare dopo un mese di luglio e di agosto, veramente molto molto impegnativo. 23:33, dicevamo, siete all'ascolto di Isoradio, tra poco l'informazione con il giornale della mezzanotte, alcune chiusure in Liguria, la 12 chiusa tra Recco e Genova Nervi verso Genova e tra Genova Bolzanese e Busalla verso Milano, questo sulla 7. Chiuso il tratto della 1 tra Orte e Orvieto in carreggiata nord verso Firenze fino alle 6 di domani mattina, mentre a Roma il tratto urbano della 24 è chiuso tra Portolance e la tangenziale est verso la tangenziale fino alle 6 di domani mattina, mentre verso il raccordo la chiusura si prolungherà fino al 28 agosto.

Io mi sto preparando a questa novità, queste sono le parole che concludono un brano, insomma, tra i più belli sicuramente di tutta la musica d'autore italiana, ma Lucio Dalla ne ha fatti tanti di brani belli, quindi è uno di questi, poi ovviamente ognuno potrà eleggere il suo preferito. Sono 23:41 minuti, buon viaggio, buon mercoledì sera 12 agosto del 2026. Tra poco torna l'informazione, andremo ad ascoltare un po' il riepilogo di tutti i fatti più importanti avvenuti in questa giornata. Sulla 9 tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud delle Nate, il tratto è chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina. È chiusa anche la 1 tra Orte e Orvieto in carreggiata nord verso Firenze, sempre fino alle 5 di domani mattina. Chiusa la 24 a Roma tra Portonaccio e la tangenziale in entrambe le direzioni.

E a proposito di discoteche, di musica da discoteca, è partita la campagna nazionale per la sicurezza stradale. Questa sera guido io nelle località del divertimento. Polizia di Stato, Fondazione ANIA, SILB FIPE, SIB FIPE e Feder Balneare Italia per promuovere una cultura della guida responsabile tra i giovani. Infatti è partito lo scorso fine settimana dal litorale romano e dal Salento la campagna di sicurezza stradale. Questa sera guido io, promossa appunto dalla Polizia di Stato in collaborazione con queste altre sigle, che interesserà tutto il territorio nazionale portando il messaggio della sicurezza nei luoghi simbolo dell'estate italiana. L'obiettivo della campagna è parlare direttamente ai giovani nei luoghi

in cui trascorrono la loro estate, spiagge, locali, stabilimenti balneari, promuovendo comportamenti consapevoli e ricordando che il divertimento e la sicurezza possono e devono camminare insieme. Il cuore del messaggio è la promozione della figura del guidatore designato, che all'interno del gruppo sceglie consapevolmente di non bere alcolici per riportare a casa in sicurezza amici e compagni di serata. Un gesto semplice che la campagna intende trasformare in un'abitudine diffusa e in un vero e proprio segno di responsabilità sociale. Quindi il guidatore designato, questo insomma il nome focale di questa importante campagna per i giovani.

Benny Blanco, Bad Decision, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, alle 23:52 minuti, statale 18 Tirrena inferiore, la variante di Braia Mare Sud verso Reggio Calabria. Segnaliamo da poco un incidente, non ci sono per ora notizie di code o rallentamenti. Statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia, tratto chiuso tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Statale 554 Cagliaritana, rallentamenti per lavori a Monserrato verso il lungomare di Cagliari, mentre sulla 2 Mediterraneo segnaliamo un incidente all'area di servizio Galdo verso la 30. Sulla tangenziale di Foggia, Masseria Valentina verso Foggia Nord, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panna. Queste le ultime notizie, tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, poi ci risentiremo con tutti gli aggiornamenti e lasceremo spazio, linea, alla nostra programmazione notturna. Arriveremo al GR della mezzanotte con i Genesis.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Attentato a Ranucci, la Vitola confessa, sono io il mandante. Il suo avvocato voleva fargli potenziare la scorta. Quello del giornalista, parole che lasciano sgomenti. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. La Lega va sospeso. PD AVS è una vittima. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo. La Danimarca minaccia di chiudere le frontiere. Hormuz è nelle nostre mani. Trump rivendica il controllo dello stretto, nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Caos nei cieli, l'eruzione dell'Etna blocca 700 voli in 4 giorni. Aeroporto di Catania chiuso fino al 14 agosto. Il vulcanologo, cenere pericolosa e imprevedibile. L'eclissi da spettacolo dalla Russia alla Spagna, i milioni con lo sguardo rivolto al sole nero e nella notte lo show delle Perseidi. L'amianto spegne la musica di Jovanotti a Barletta, location contaminata, salta il concerto da 33.000 fan. Forse si terrà a Bari, ma tra un mese. Europei di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale nei 50 dorso, poi guida la 4% stile al secondo posto, bronzi a Cecconne Pilato. E nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'interrogatorio di garanzia di Walter La Vitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di La Vitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non per un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio La Vitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
3: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
2: A far discutere in queste ore la politica è però soprattutto l'intervento di Sigfrido Ranucci, con un post intitolato La voce che spaventa, e nel quale fra l'altro scrive: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza, citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Parole che provocano forti reazioni nel centrodestra, mentre nell'opposizione c'è chi ricorda che Ranucci è parte lesa. Al centro del dibattito resta anche la questione migranti.
6: Ignobile che Ranucci si paragoni a chi ha combattuto la mafia, attacca Fratelli d'Italia, che con Giovanni Donzelli si domanda se l'accanimento di Report contro la Premier preludesse la sua discesa in campo.
7: Costruiva servizi pieni di illazioni e rancore per provare a screditare umanamente e per provare a indebolire quella che riteneva essere il suo avversario per la sua scalata politica, Giorgia Meloni.
6: E a chiedere nuovamente alla Rai di sospendere la collaborazione con Ranucci, Matteo Salvini, che poi torna sul caso dei rimpatri dalla Germania. Prima avverte si riprenda le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi. Troveremo un accordo, assicura il ministro Antonio Tajani, che conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto. Dal governo solo propaganda, ci isola, e le tensioni con la Spagna sono un precedente molto grave, il monito dei 5 Stelle. Per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla Premier, che è vittima di se stessa, costruisce false emergenze sui migranti, rincarano da Verdi Sinistra, che con le altre opposizioni difendono Ranucci. Le confessioni di La Vitola dicono, confermano che è una vittima. Matteo Renzi commenta, massacrato per anni da Re, report, ma rimango garantista. E dal PD Sandro Ruotolo:
8: i magistrati hanno già detto la loro. Il giornalismo d'inchiesta, per sua natura, deve essere indipendente, deve indagare il potere, non dipendere da Palazzo Chigi.
6: Filippa Misano, GR1.
9: Il tema migranti resta in primo piano anche in Europa, con i timori di un nuovo ingresso di massa a Ceuta, l'inviato a Bruxelles.
10: Se passò il dia 30 non puede.
11: Quello che è successo il 30 luglio non può accadere di nuovo. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. Lo ribadisce la ministra della difesa spagnola Margherita Robles, arrivata a Ceuta tra le contestazioni per scongiurare una nuova ondata di migranti. Un'eventualità, questa, che spaventa non solo gli abitanti dell'enclave, ma anche i paesi europei. Dalla Danimarca, la premier Frederiksen si dice pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle se ce ne fosse bisogno. Mentre accedere al progetto che la vede insieme a Germania, Austria, Olanda e Grecia per aprire hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo fonti di stampa, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Sui migranti la tensione resta alta in Europa, con gli allarmi di una possibile nuova ondata a Ceuta, ma anche con le tensioni tra Italia e Germania sui trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Roma e Berlino avevano concordato, ha detto, il ripristino delle espulsioni secondo i principi cardine dei trattati di Dublino, ripresi dal nuovo regolamento europeo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
9: L'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema ha costato la vita a 560 persone, tra le quali anche molti bambini. Messaggio del Capo dello Stato.
12: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
9: Alla cerimonia anche il ministro Tajani. È la prima volta che un esponente del centrodestra partecipa alla commemorazione dell'eccidio. Il leader dei 5 Stelle Conte, nell'orazione ufficiale, ha richiamato i valori dell'antifascismo e della Costituzione, poi ha ribadito: l'Europa non può avere nella corsa al riarmo il suo unico orizzonte, deve tornare protagonista di diplomazia e di pace. La guerra nel Golfo, diplomazia ancora in stallo, irrisolto il nodo Hormuz. Sui negoziati interviene Donald Trump, alle prese anche con una nuova grana giudiziaria. L'inviato a New York.
13: Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz e penso che ce lo terremo. Donald Trump torna a rivendicare con un post il blocco imposto dalla Marina statunitense all'ingresso del Golfo Persico. Il muro di acciaio lo chiama. Non c'è niente che l'Iran possa fare per impedirlo, aggiunge. Teheran è in bancarotta. Sono solo chiacchiere, non sono più i bulli del Medio Oriente. Ma mentre cerca una soluzione per chiudere in fretta il conflitto che si trascina da 6 mesi, Trump dovrà ora affrontare un nuovo guaio giudiziario. 2 associazioni giornalistiche che lo hanno citato in giudizio per la controversa vendita dei suoi post su Truth in anticipo rispetto alla pubblicazione. Abbonamenti che costerebbero fino a $100,000 al mese, con il vantaggio di sapere prima degli altri notizie in grado di influenzare i mercati finanziari, quindi di trarne profitto. Un meccanismo corrotto e incostituzionale, accusano Intercept Media e Freedom for Press Association. E in questa contesa Trump non potrà contare sull'aiuto di Caroline Leavitt, la portavoce della Casa Bianca, si è dimessa per stare più vicina alla famiglia dopo la nascita della seconda figlia. Il presidente perde così una delle sue consigliere più fidate a 3 mesi dalle elezioni di midterm. Da New York, Matteo Albiti per il GR1.
9: Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare ad un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah, lo riferisce Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa dai colloqui mediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. Intanto in Cisgiordania proseguono da 4 giorni tensioni nel villaggio di Kusra, dove i coloni israeliani stanno assediando 2 case, bloccando l'uscita dei residenti e tagliando le reti idriche con il presunto obiettivo di prendere possesso delle abitazioni. I rincari di petrolio e gas aumenteranno sensibilmente la spesa nel 2026 di famiglie e imprese per le bollette e i carburanti. La stima di Nomisma Energia è contestata però dalla filiera delle aziende dell'energia elettrica.
14: Una famiglia tipo potrebbe sborsare 429 euro in più a fine 2026 per la bolletta del gas, il cui costo influenza l'elettricità, 86 euro in più. I calcoli fatti da Nomisma Energia arrivano a una somma di 515 euro, il 23% in più rispetto allo scorso anno. Se si conta anche il caro benzina, si arriva a una maggiore spesa di quasi 900 euro. Per le imprese, l'incremento complessivo delle bollette sarebbe ancora più marcato, pari al 54%. Cifre però squilibrate, secondo Elettricità Futura, l'associazione della filiera dell'energia elettrica in Italia. L'aumento della bolletta dell'elettricità, si fa osservare, graverebbe solo sui contratti a prezzo variabile, quindi solo su una parte dell'utenza. Inoltre, la dinamica del gas andrebbe tenuta distinta e bisognerebbe dare più peso al costo dei carburanti, che incide molto su automobilisti e autotrasporto. Fabio Comini, GR1.
9: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, ancora disagi all'aeroporto di Catania, dove l'eruzione dell'Etna ha imposto lo stop ai voli fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra.
15: Da sabato a martedì sono saltati circa 700 voli tra cancellati, non partiti, non arrivati o dirottati su altri aeroporti. Ieri situazione simile. I passeggeri riprotetti hanno potuto utilizzare anche lo scalo di Comiso, oltre a Palermo e Trapani, che era stato chiuso anch'esso a causa dell'attività dell'Etna ed è stato poi riaperto in mattinata, ma tutto dipenderà dalla forza e dalla direzione del vento. Dovesse soffiare deciso in direzione sud, la cenere sparata dal vulcano renderebbe impossibile l'operatività dello scalo. I disagi si fanno ogni ora più pesanti. I danni per il turismo potrebbero arrivare a 24 milioni di euro. A Catania i passeggeri bloccati aspettano, come sempre, con un misto di rabbia e rassegnazione.
16: E poi che ci possiamo fare? L'Etna decide lei.
17: Siamo arrivati dopo 4 ore e 20 di ritardo a Palermo.
18: Dovevo prendere un taxi 300-400 euro e poi dovevano essere rimborsati. Quando?
15: Fausto Bertuccioli, GR1.
9: E sulla possibile evoluzione dell'attività eruttiva abbiamo sentito Gianluca Groppelli, autore della mappa geologica dell'Etna e vulcanologo del CNR.
19: All'Etna in questo momento è in corso un'eruzione caratterizzata da una colata lavica e da attività esplosiva che forma una colonna di cenere. Purtroppo i venti la portano verso l'aeroporto di Catania.
20: Quali rischi?
19: Le colonne di cenere hanno il difetto di poter impattare sui motori degli aerei distruggendoli.
20: Possibile prevedere cosa accadrà?
19: È ancora troppo presto. 2 elementi da considerare: la direzione del vento. L'altro elemento è che queste colonne tendono a variare nel tempo e non sono prevedibili. L'elemento più favorevole sarebbe un cambio di direzione del vento.
20: Voi scienziati che monitorate la storia del vulcano, cosa rilevate?
19: Non ci stupiamo di questa attività perché è l'attività normale dell'Etna. Già in passato hanno interrotto l'aeroporto di Catania e addirittura quello di Reggio Calabria.
20: Francesca Fornario, GR1.
9: Nubifragi in provincia di Firenze, a Montelupo Fiorentino, un albero è caduto su un'abitazione, soccorsa una persona. Raffiche di vento a 80 km orari. Le maggiori criticità nell'Empolese Valdelsa, Campi Bisenzio e Signa, con diversi interventi dei pompieri. Forte maltempo anche nel Grossetano e nella bassa Tuscia Viterbese. Temperature verso il calo dunque sullo stivale, a cominciare dal nord grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla della Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Ancora presente attività residua sulle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
9: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole che in Europa non era visibile da 27 anni. Grande emozione soprattutto lungo la fascia della totalità dove la Luna ha oscurato completamente il disco solare, ma anche in Italia, nuvole permettendo, lo spettacolo dell'eclissi parziale è stato affascinante. E dopo l'eclissi un altro spettacolo, quello delle stelle cadenti, le Perseidi, che hanno raggiunto il picco subito dopo lo straordinario fenomeno astronomico.
21: Il sole si è fatto nero nell'Artico russo intorno alle 19 ora italiana. L'ombra della Luna ha poi corso verso Groenlandia e Islanda occidentale per tagliare infine la Spagna dalla Galizia alle Baleari. Alberto Cora dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha scelto le montagne spagnole della Cantabria per godersi il raro spettacolo.
22: Emozionante tantissimo, si vede la corona con questo disco della Luna che occulta tutto il sole e qua si capisce molto bene perché le civiltà antiche tipo gli egiziani erano spaventati da fenomeni simili, pensando che fosse un serpente che mangiasse il sole. Veramente spettacolare.
21: In Italia l'eclissi è iniziata intorno alle 19.30. La Luna ha oscurato il sole oltre il 90% nelle regioni del nord-ovest e in Sardegna. Le impressioni di Alberto Vecchiato, primo ricercatore INAF, da Ravello, in Liguria.
23: È stato molto bello. Mi fa venire in mente il fatto che un'eclisse di sole è stata l'occasione nel 1919 per fornire la prima prova sperimentale della correttezza della relatività generale di Einstein.
21: Eleonora Belviso, GR1.
9: Siamo allo sport, europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia in vasca a Parigi, ma la vera impresa è un'altra.
24: Era il mio sogno più grande, il sogno di Sarah Curtis, realizzato a Parigi, 20 anni fra una settimana. L'azzurra è la nuova primatista del mondo dei 50 d'urso. 26.63, un crono pazzesco realizzato in semifinale, abbattuto di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Una prestazione che proietta l'astro nascente del nostro nuoto in una nuova dimensione. Si allena e studia negli Stati Uniti dal settembre scorso, lì è cresciuta. Ho imparato a valorizzare la mia forza, diceva a proposito della sua esperienza americana. È ovviamente lei la grande favorita per il titolo ed è lei che trascina le azzurre all'argento nella 4% stile, una staffetta giovanissima con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione, argento con record italiano dietro all'Olanda e davanti alla Russia. Col nuovo primato italiano in una gara di altissimo livello, Thomas Ceccon si prende il bronzo nei 200 d'orso, la sua prima medaglia internazionale nella distanza. È di bronzo anche Benedetta Pilato nei 100 rana. Con i big, con i giovani, l'Italia continua a brillare. A Parigi. Manuela Collazzo, GR1.
9: Dalle vasche alle piste con gli europei di atletica a Birmingham, ottimo l'argento conquistato da Sara Fantini nel martello, l'inviato.
25: Un'altra medaglia, non è un oro ma è una conferma forte, l'argento nel martello. 2 anni dopo il titolo europeo a Roma, Sara Fantini ha lanciato subito lontano, 74 metri e 35 centimetri, sorriso e sollievo, misura da podio, si era capito subito, davanti a tutte al primo lancio. Non è durata molto, Silvia Kosonen, talento finlandese di 23 anni, è andata avanti, ma nessuna è riuscita ad avvicinarsi a Sara Fantini, che ha chiuso seconda e felice. Quinta e arrabbiata a Iomide Folorunso, nella finale dei 400 ostacoli vinta dalla slovacca Zapletalova, l'eroe di casa Matthew Hudson-Smith ha vinto l'oro nei 400 con qualche patema nel finale. In finale, nel triplo, tutti gli azzurri, Andy Diaz, Simone Biasutti e Andrea Dalla Valle. Stasera le ragazze del triplo salteranno per il podio, Daria Derkac ed Erika Saraceni. Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
9: Calcio, il Paris Saint-Germain ha vinto la Supercoppa Europea a Salisburgo e campione d'Europa hanno sconfitto 2-1 gli inglesi dell'Aston Villa. È ufficiale la cessione di Romelu Lukaku ai turchi del Fenerbahce. Il belga lascia il Napoli dopo due stagioni nelle quali ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Giocherà in riva al Bosforo anche Dusan Vlahovic, l'ex attaccante della Juventus, passa al Beşiktaş. Il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica.
1: Parleremo di molti argomenti, di biologia, problemi energetici, astrofisica, metodologia della scienza, psicologia, eccetera. Sarà un modo per partecipare un po' più da vicino al continuo sviluppo delle conoscenze in molti campi e cercare quindi di capire meglio il mondo esterno che ci circonda e anche il mondo interno dentro di noi.
9: Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre la sua carriera dagli inizi da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza con una selezione dai programmi realizzati tra il 1969 e il 1980. Salta la tappa di Barletta del Giova Tour. Le autorità hanno annullato l'appuntamento del 17 agosto, già 33.000 biglietti venduti dopo il ritrovamento di un frammento di amianto nell'ex area industriale destinata a ospitare lo show. Ora si lavora a un possibile recupero il 19 settembre a Bari. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva. Nella serata intanto Jovanotti si è esibito in Abruzzo con Gianni Morandi ospite sul palco. Prossimo appuntamento il 22 agosto a Catanzaro, poi Palermo, Napoli e il Circo Massimo a Roma. E la musica potrebbe essere la prossima svolta nella vita di Dwayne Johnson, ovvero The Rock. Dopo la carriera da campione di wrestling e quella hollywoodiana, l'attore partecipa alla colonna sonora di Oceania che arriva nei nostri cinema il 19 agosto.
2: My whole life changed. Your Dead è una ballata ed è parte dell'album che accompagna l'uscita di Oceania, la trasposizione in live action, ovvero con attore in carne ed ossa, del film di animazione. Tra loro c'è anche Dwayne Johnson, The Rock, che dopo aver doppiato il personaggio del semidio Maui, ora lo interpreta, capelli fluenti compresi. Da noi sarà nei cinema il 19 agosto, ma con il film c'è l'album. Ed ecco dunque The Rock con Your Dead in versione cantante. E non è la prima volta. Quando Dwayne era ancora The Rock, cioè nella sua vita da campione di wrestling, aveva duettato con Wyclef Jean e scalato le classifiche britanniche. E nel 2021 eccolo rappare in Face Off e aveva già cantato anche nella versione animata di Oceania. Insomma, forse è nata una stella e una terza carriera per Dwayne Johnson. Miriam Mauti, GR1.
9: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Max Gambino e Gianluca Liberati. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte, 22 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, dove si è verificato un incidente proprio da qualche minuto al chilometro 309 tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Tra Foro del Frejus segnaliamo galleria chiusa per lavori tra galleria inizio traforo versante francese e galleria inizio traforo versante italiano in direzione di quest'ultimo. La galleria resterà chiusa fino alle 23.15. La viabilità ordinaria ora sulla statale 7 bis terra di lavoro, il traffico è rallentato per un incidente 22 km dopo Nola a 30 Caserta.
3: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

brano in programmazione per questo 13 agosto del 2026, Misha Paris, My One Temptation, mezzanotte e 27 minuti, dopo il giornale della mezzanotte, eccoci in studio per dare uno sguardo alla situazione di viabilità e lasciare spazio alla nostra programmazione notturna. Intanto segnaliamo un incidente in A1 tra Firenze Sud e Incise, in direzione sud e direzione Roma, siamo al chilometro 309. La 1 è chiusa tra Orte e Orvieto, in direzione nord Firenze, fino alle 6, è chiusa la 1 anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo, verso la statale 64 Porrettana, fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 12 questa notte tra Recco e Genova Nervi verso Genova, è chiusa la 7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso nord Milano, la 9 rimarrà chiusa tra Lago di Como e Como Centro verso sud Renate fino alle 5 di domani mattina. Siamo ai saluti, quindi tra poco la programmazione notturna, la musica e poi i giornali radio ogni ora. Ci sarà Francesco Pantaleo in console, da Francesco Pionaliere e Roberto Fragomeno. Grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio, a domani.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi in primo piano. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranuccio, avvenuto, lo ricorderete, lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato: sono io il mandante. Il suo avvocato spiega che voleva fargli potenziare la scorta. Il conduttore di Report sui social cita Moro, Falcone e Borsellino. Duro l'attacco di Fratelli d'Italia. Paragone ignobile. La Lega chiede che venga sospeso. PD e Alleanza Verdi Sinistri dicono no perché è una vittima. Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia. Tajani, troveremo un accordo. La Danimarca invece minaccia di chiudere le frontiere. Hormuz è nelle nostre mani. Trump rivendica il controllo dello stretto, ma l'Iran ha ribadito che Hormuz non verrà riaperto finché non saranno soddisfatte le loro richieste. Intanto arriva per Trump una nuova grana giudiziaria, denunciato per la vendita anticipata dei suoi post su Truth. Italia, Regno Unito, Svizzera e Indonesia avrebbero l'ok di Israele e Libano per partecipare a un meccanismo di verifica del disarmo di Hezbollah. Lo riferisce la Reuters, secondo cui la rosa dei paesi è emersa ai colloqui immediati dagli Stati Uniti a Roma la scorsa settimana nell'ambito dei negoziati fra Beirut e Tel Aviv. E nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scorso nello scontro nell'Artico, e avverte la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. Intanto Zelensky rivendica la riconquista all'inizio dell'anno di 745 km quadrati di territori occupati. L'attacco a Novorossiy sul Mar Nero, 3 le vittime. Svolta nel caso del cameriere 21enne ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco acuto in provincia di Cotone. I carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Alla base del gesto, a quanto si apprende, ci sarebbero motivi personali. Continua il caos nei cieli. L'eruzione di Etna blocca 700 voli in 4 giorni. L'aeroporto di Catania ha chiuso fino alle 2 di venerdì 14 agosto, ma bisognerà valutare l'intensità e la direzione del vento. In tutta la Sicilia sono migliaia i passeggeri bloccati a terra. E temperature verso il calo sullo stivale, a cominciare dal nord grazie all'ingresso di una perturbazione atlantica, ma l'ondata di calore più lunga dell'estate si protrae fino a dopo Ferragosto. Scendono però a 18 le città con il bollino rosso ed è allerta gialla dalla Protezione Civile in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna. E il 13 agosto del 2022 se ne andava a 93 anni Piero Angela, volto storico dell'informazione RAI e padre della divulgazione scientifica. Per ricordarlo alle 18 su Rai Storia, Piero Angela a raccontare la scienza, uno speciale che ripercorre tutta la sua carriera dagli inizi, da inviato fino a Super Quark. A seguire sempre su Rai Storia, Piero Angela dal giornalismo alla scienza, con una selezione dei programmi realizzati tra il 69 e l'80. E chiudiamo con lo sport. Europeo di nuoto, impresa di Sara Curtis, prima il record mondiale nei 50 dorso, poi guida la 4% stile al secondo posto, bronzi a Ceccone e Pilato, e nell'atletica leggera Sara Fantini conquista l'argento nel martello a Birmingham. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Confession of the Groove.

0: sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

restano i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato per l'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci, avvenuto lo scorso ottobre davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia, in provincia di Roma. L'imprenditore e faccendiere ha parlato per oltre 5 ore ed ha confessato.
3: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. La conferma delle accuse, la confessione fiume di Lavitola davanti alla giudice nel carcere di Rebibbia. A riportarla è il difensore Sergio Cola.
4: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
3: L'attentato, sostiene il faccendiere, l'ho messo in piedi per fargli ottenere il potenziamento della scorta, passata da 2 a 8 uomini.
4: Non è un movente politico, anche se di fatto l'attentato ha potuto aumentare la popolarità.
3: Durante l'interrogatorio Lavitola ha parlato dell'amicizia con Ranucci e il conduttore di Report sapeva del suo piano. L'avvocato Cola, che chiederà ai domiciliari, risponde:
4: altro non dico, con l'ordinanza cautelare emerge che Ranucci non era conosciuto.
3: Una confessione che lascia sgomenti, afferma il legale del giornalista Roberto De Vita.
5: Ranucci è la scorta ininterrotta dal 2021 per la gravità delle minacce di morte ricevute. Un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità,
3: sulla quale, visti i depistaggi e paradossi, gli inquirenti cercano di far luce. Elena Baiocco, GR1.
2: Sui social interviene Sigfrido Ranucci. L'Italia uccide i 6 uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive, citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza. Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD